0: in TV. Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Maurizio, scusami, un benessere, quindi inteso come benessere economico,
3: certo,
2: permette anche a dei genitori di potersi permettere appunto un cibo di qualità, e non sempre questo nelle famiglie, soprattutto in un contesto storico come questo, è così scontato, eh?
3: Sì, hai ragione, e infatti io sto facendo questo spaccato. Io che ho il benessere, fortunatamente, me lo sono cercato e lavoro 16 ore al giorno. Per me il benessere non è quello economico, perché a mensa pretendo che ci sia un qualcosa che sia differente da casa. Non penso che a mensa c'è sta carbonara amatriciana. Quello che si deve adattare il ragazzo. Poi è normale, se c'è un problema uno interviene, ma adeguare i ragazzi è più importante, perché in qualsiasi parte del mondo dove si troverà sempre bene, e non cerca quello che è a casa, cioè non cerchiamo sempre la tetta di mamma, scusami l'espressione, ma è quello che vorrei far capire. E il problema lo vedo nelle persone che hanno problemi economici, che fanno praticamente il grande e praticamente a mensa, criticano sempre praticamente i maestri, criticano la mensa. Addirittura ho sentito una bambina che non mangiava perché la persona che la serviva gli mancava un dente. Ma stiamo scherzando? Ma quella è una lavoratrice, ma una che lavora in mensa, ma chi va a lavorare, scusatemi, cioè magari poverina quella non se lo può permettere, e la bambina è andata a criticare quella persona perché si è messa paura, ma allora...
4: Certo. Ragazzi, ma magari invece quel dente che manca serve a fare, che ne so, i pici, serve a fare gli strozzapreti, cioè magari è uno strumento... è uno strumento per fare la pasta di un certo tipo, per trafilarla, che ne sai, bravo Maurizio.
5: Papà, oggi a mezza c'è la pasta al dente.
1: Tutto bloccato
0: dal lunedì al venerdì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: sei perso ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Global. Mi chiedo perché non siano riusciti ad intervenire, anche perché questo video che sta circolando, molti di noi l'hanno visto, non è immediato l'attacco della tigre. Ci sono dei momenti di esitazione, anche perché secondo me la tigre stava a pensare: ma chi è questo mo? Che vuole? Perché lui puntava il dito contro di lei. Ma la sicurezza in questi parchi dove stava in questo caso? Perché non erano pronti con una cerbottana magari sul momento? Cerbottana. Poi non c'era solo quella tigre, ce n'erano altre.
2: La cerbottana, ti voglio vedere a colpire la tigre con la cerbottana,
1: con un fucile, con qualche sedativo,
3: con sedativo,
1: no?
3: Sì,
2: però ragazzi, questa cosa l'abbiamo vista anche con alcuni bambini che accidentalmente sono caduti nella gabbia, no? Sporgendosi magari
1: con degli orangotango,
2: sì, insomma, è successa più volte.
4: E ormai non posso non pensare alla sicurezza con la cerbottana. aspetta, non sto attaccando.
1: Ho detto una cazzata.
2: No, non è detto una cazzata. Guarda che Donald Trump, quando si sposta sui tetti, mettono quelli che hanno la cerbottana.
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva.

0: on Radio Globo.
1: Ciao a tutti, sono Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show abbiamo fatto chiarezza con questa nuova rubrica che abbiamo inaugurato insieme al ministro Antonio Tajani. Tajani spiega cose.
2: Reload. Allora, quello che sta succedendo con i contagi di stagione è molto semplice. Ci sono già molti italiani che stanno male, però non tutti quelli che stanno male hanno l'influenza. Allora, alcuni hanno delle, diciamo così, simili influenze. Cioè sembrano influenze, ma non sono influenze, anche se per chi sta male la differenza è abbastanza relativa. Poi ci sono i virus respiratori, che si chiamano così, non perché respirano loro, respiriamo noi. E siccome sono virus che entrano attraverso le vie respiratorie, in questo modo diciamo li aiutiamo. Poi c'è il contagio, uno ha il virus, starnutisce, il virus esce, un altro respira e il virus entra, quindi uno lo perde e l'altro lo prende e naturalmente quello che lo perde non significa che non ce l'abbia più, magari ne ha ancora ed è questo che rende il sistema particolarmente efficiente. Poi con la pioggia staremo più tempo al chiuso, quindi ci saranno più persone nello stesso chiuso. E se una di queste è malata, può contagiare le altre, che poi tornano a casa e contagiano quelle che erano rimaste al chiuso in un altro chiuso. Oddio. E così il virus circola pur non avendo naturalmente né gambe né macchina. Credo sia abbastanza chiaro.
3: Beh, proprio chiaro.
4: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Ricordiamo che questo è un format rivisitato del più famoso almanacco del giorno dopo, che vedi solo su questa tua TV
3: immaginaria,
2: in mezzo a un po' di fumi che ci sono nel tuo salotto.
3: Allora, attenzione ladies and gentlemen, quindi godetevi anche voi, di amici di Piazza del Popolo, avete l'alma pacco del giorno dopo a cura di Ileana Caselli. Agevoliamo.
4: L'alma pacco del giorno dopo. Ma buonasera. Domani è San Costantino Vitaliano, patrono di uomini, donne, ma anche di spugne di mare e plankton. Per l'occasione è buona usanza festeggiare con baci e abbraccioni e un po' di sculaccioni. Palla di pelo. Curiosità del giorno: la pisellata maceratese è un tipico minestrone a base di cazzo, pacio e piselli, condito ma anche senza, da cipolla, prezzemolo e una buona dose di maggiorana. Disse il poeta: ho sceso un milione di scale dandoti il braccio, e ora che non ci sei ho capito che invece volevi proprio il cazzo. Buonasera.
5: Mamma mia Caselli, in mezzo al traffico mi è alzato pure il freno a mano, mi è alzato.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su Radio Globo.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Eccoci qua in questo martedì 13 di ottobre, buongiorno da Federica Della Valle, si parte con il Morning Show Replay adesso su Radio Globo, buongiorno.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Visto che a quest'ora siamo soli soletti, questa volta voglio sperimentare con voi un po' di radio. Lo facciamo in maniera diversa, lo facciamo dai saluti finali. Quindi è stato un piacere stare con voi oggi nel Morning Show Replay. Vi aspetto sicuramente tra poco con il con la prima ora del Morning Show di Radio Globo. Io sono Federica Della Valle e adesso iniziamo con il Morning Show Replay. Quindi cioè stiamo finendo con il Morning Show Replay perché siamo partiti dai saluti finali.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: on Radio Globo.
1: Iniziamo subito con l'ultimo Morning Show Replay della puntata di oggi. Si parte, o meglio si finisce, con le news di Alessio Morigi. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: È morta la cantante conduttrice Vilma De Angelis.
1: Oh.
2: Purtroppo portò per la prima volta la cucina in TV.
3: Scusate, adesso non voglio, per carità, adesso la omaggiamo, però
2: sì.
3: Volevo, siccome sono stato male, su quella lista famosa della Isoardi c'era pure lei?
4: No,
3: niente, ok.

0: in perfetta linea con il disco abusivo vecchi, ragazzi, qua, cioè, qua sì, ci stava dentro di diritto.
1: Questo per venerdì, magari.
0: È vero. Sai che lei, se vogliamo andare un attimo a vedere, poi magari possiamo ritornare anche più indietro nel tempo, però che mi ricordi, io da ragazzino era una di quelle che per prima ha cominciato a fare le ricette in televisione.
1: Come
2: sì,
1: no?
2: Sì.
0: Vero?
1: Sì, è stata proprio lei, no?
2: Lo hanno detto, tra l'altro, ricordandola proprio per questa cosa, fu una delle prime protagoniste, ha saputo reinventarsi diventando la pioniera della cucina in TV.
0: Vedi, adesso invece poi appena apri, ragazzi, qualsiasi canale di televisione c'è uno che sta friggendo qualcosa.
2: Sì, spadella.
0: Sì, che sta col soffritto, va bene. Puzzi di fumo, ragazzi, puzzi di fumo. Non...
1: Sì, è vero, mentre guardi quei grill.
0: Sì, tutto olio, tutto unto. Vai, andiamo avanti.
2: Andiamo avanti con un po' di cronaca. Treviso, un 23enne cade dal tettuccio di un'auto in corsa durante le riprese di un video ed è gravissimo.
0: Aia.
2: L'incidente è accaduto nel tardo pomeriggio a Padernello di Paese. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.
0: Okay.
2: Colpo milionario in Toscana, ne parlavamo noi qui prima a microfoni spenti, rubate 30.000 bottiglie di vino pregiato.
0: E adesso Gabri dovrà fornire un alibi, naturalmente.
2: Sicuramente, sei il primo indagato. 5 milioni di euro. Tra l'altro, conoscevi alla perfezione il costo cada uno di una bottiglia.
3: Sì, sì, sì, quindi... conosco bene anche Antinori. Sì.
2: Ah, ecco, vedi, quindi sei l'insider.
3: Sono la talpa.
2: Esatto, sì. Andiamo a Roma perché ci sono delle novità, tra l'altro, che fanno anche pensare rispetto al caso delle minicar. Raid a Monteverde spunta la denuncia per il furto di una minicar. La denuncia è della mamma, che dice di questo ragazzo, che dice: mio figlio ne ha una uguale nera, gliel'hanno rubata.
0: Sì, certo.
2: Ecco, diciamo che tutti noi abbiamo pensato a una denuncia postuma.
0: Esatto, quando ti rubano qualcosa tu vai subito a fare la denuncia.
1: Soprattutto se è una macchina.
0: Però adesso magari potrebbe dire: vabbè, ma noi ce ne siamo accorti qualche giorno dopo. Potrebbe dire.
1: Beh,
0: no?
1: Sì, può essere, non lo sappiamo.
0: Poi naturalmente però se ti scoprono che invece non era proprio così, passi qualche guaio in più, probabilmente.
2: Vabbè, c'è un tentativo di comunque depistare le indagini, questo.
0: Ragazzi,
3: indagini che però sembrano essere a buon punto, cioè tra le varie raccolte di riprese di video da telecamere piazzate qua là nelle strade, sembra
2: poche,
3: che stia uscendo però comunque un identikit valido.
0: Punto, capito? Cioè, non so, però se ha fatto questa dichiarazione penso che avrà anche i legali stessi, no? Le avranno detto: guarda, forse conviene fare questo, forse conviene fare quest'altro.
1: Sì.
2: Ah, sai quando stanno sulle tracce della macchina e la stanno per trovare, poi devi prendere una decisione, nel senso, o lo dici o vai a denunciare tardivamente. Oppure.
0: Però mi chiedo, come mai non hai denunciato prima? Cioè,
2: ripeto,
0: tu puoi sempre dire: io me ne sono accorto in un secondo momento. La macchina non la utilizziamo così spesso, quindi quando ce ne siamo accorti lo abbiamo fatto. Però ci sono delle telecamere, quindi poi magari si va a verificare anche chi era la guida. Capito?
2: Tra l'altro, la macchina ha smesso di circolare dopo l'incidente più grave, no? Quello all'attore che è stato rioperato, ancora in condizioni gravi. Per fortuna è stabile, quindi non sta peggiorando.
0: Sì, ricordiamo che tutto questo nasceva da un gioco che potrebbe essere anche social, no?
2: Sì,
0: quindi
2: è vero.
0: Dare dei calci a delle persone in motorino, in bicicletta, a piedi,
1: con un tubo di plastica.
0: Molto divertente. Bellissimo
1: bello,
0: gioco. Io farei anche un gioco da tavolo così, sì.
1: Farei con loro dopo questo gioco.
3: Ragazzi, come siamo ridotti. Ieri ero sul raccordo altezza salaria, sono arrivati due sbarbati, cioè avranno avuto 19 anni per puzza, a una velocità su un Porsche cabriolet, due coatti figli di papà.
0: A 19 anni non
3: volevo rincorrerli, porca miseria.
0: Non lo puoi portare a 19 anni il Porsche,
3: guarda,
0: no?
3: Guarda, non la so l'età, ma erano due sbarbatelli a una velocità indegna, con le macchine ferme, con le quattro frecce che cercavano infilarsi a destra e a sinistra.
1: Perché
3: teneteveli a casa sti ragazzini.
1: Non lo puoi portare,
0: perché
1: non lo puoi noleggiare
0: un...
1: forse.
0: No, perché se sei un neopatentato non puoi portare fino a una certa cilindrata.
1: I bolidi.
0: Sì, esatto.
3: Sono convinto che gente così se ne freghi altamente.
0: Penso comunque anch'io. Questa cosa del neopatentato secondo me dovrebbe valere anche per Flaminia: non può portare delle automobili che non abbiano le rotelle.
1: Ma io sono neopatentato.
4: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: one time.
1: Wake up. Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Tornando alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo, si parlava di vongole, ma soprattutto legate a un marketing ormai obsoleto, quello con le ragazze nude. Questo è il Morning Show Replay.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
5: Che pensa un'azienda italiana, completamente italiana, che ha sede a Sant'Arcangelo di Romagna, sono specializzati in molluschi, vongole, no? E sono prodotti d'eccellenza i loro, e l'hanno portati ad una delle fiere più importanti di Spagna, Massimo, che si tiene una volta l'anno a Vigo. Okay. Nel loro banchetto però campeggiavano, oltre a delle hostess molto formose, appariscenti,
6: no? Sì, molto.
5: Anche le stesse vongole, quindi lo stesso prodotto c'aveva dei volantini con donne un po' succinte. Alla fine questo accostamento vongole donne seminude le ha portati ad essere cacciati dalla fiera.
7: Altro che seminude, c'è una foto in cui una donna è completamente nuda e guida una barca.
5: Tutti i richiami ittici marini, però nudi.
6: Però scusa,
8: non vedo davvero il problema.
6: Nemmeno io, anzi, sai che comincia a piacermi il pesce.
8: No, però questo non è bene.
5: Doveva darti un altro stimolo, però.
6: No, vabbè, il pesce per modo di dire, però insomma, anche perché poi quella roba lì ricorda anche, adesso non voglio fare
8: il mollusco.
5: Il mollusco bivalve.
6: No, però, cioè, alla fiera non è che si sono presentate nude, è il messaggio che lanciano nelle campagne pubblicitarie.
5: Proprio anche questi dépliant, questi volantini, come dice Flaminia, tu ti vedi
8: nudo.
5: La marinaia che guida la barca nuda, insomma, l'hanno ritenuta un po' fuori luogo.
6: Ma allora, guarda, no, dimmi.
7: Le donnine che stavano lì come hostess, presumo, vedo delle foto, hanno una tutina blu elettrica.
8: Con quel tacco sagace!
7: Con una scarpa con
5: sembrano le ombrelline del MotoGP.
6: Ecco, per esempio, allora scusate, come mai mettono le ombrelline al MotoGP? Cioè, ragazzi, c'è poco da dire, c'è poco da fare, è una tecnica che si è sempre utilizzata. Adesso ci vogliamo scandalizzare, forse perché queste erano più denudate.
7: Nude.
6: Ma nude va benissimo, però voglio dire, il corpo alla fine è femminile, il corpo femminile si è sempre stato utilizzato in questo modo.
7: Ma di questi tempi ovviamente sarebbe meglio non farlo, perché parlano di figura degradante e sessualizzata del corpo.
6: Perfetto,
7: femminile.
6: Se io ti obbligo a farlo, certo che è degradante, ma se sei tu donna stessa a voler, che ne so, far vedere il tuo corpo, come vediamo, che ne so, anche sui social, no? Per farsi notare, comunque vediamo alcune che forse, poi non tutte scelgono quella strada, però ci sono quelle che scelgono quella strada.
8: A livello di concetto, perché degradante? Cioè, grazie al tuo meraviglioso corpo le persone si interessano e vendo di più
7: alle vongole.
8: Cosa c'è di degradante?
7: Ma non ci sarebbe stato bisogno.
8: Ma dimmi che è assurdo magari il nesso, però è una legge del marketing, non vedo dove sia la parte degradante.
7: Ma senti Gabri, io di ogni cosa che leggo mi faccio sempre la domanda: io lo farei? Allora, se mi chiedi Flaminia, hai una ditta di vongole,
6: lo faresti?
7: Metteresti una donna? La metterei.
8: Poi la domanda successiva: Flaminia, in questo modo venderesti di più?
7: No.
8: Potresti anche non farlo.
7: Potrei fare anche una cosa: Flaminia, ti metteresti tu nuda alla guida di una barca da pesca per sponsorizzare un'azienda che vende molluschi?
5: Ma
9: scusate, dove sta il problema se c'è sta una donna in copertina, se è nuda? Nel 2026 ci stanno ragazze dei 15 anni, 16 anni che si vendono le foto nude su questi c***o dei siti e nessuno dice niente.
6: No, io invece voglio spostare un attimo la palla da un'altra parte, perché io su questa cosa voglio dire, sono scelte libere che uno fa. Però quello che vi voglio far su cui vi voglio far riflettere è: una donna nuda ti farebbe comprare di più quel prodotto? Cioè, ragazzi, a me non
5: beh, Massimo, ci vai al banchetto?
6: No, lo guardo.
5: Se,
6: no,
5: ci vai,
6: no,
5: lì,
6: no,
5: al banchetto.
6: No, no, no, sai che almeno per come sono fatto io, se in un negozio c'è una commessa troppo oh, io non ci vado.
8: Taffer, questo riguarda il crollo del tuo testosterone dopo i 50.
6: No, sì, non c'entra niente, anzi, anche perché ho visto le vongole e mi è diventato un bastoncino, quindi lasciamo perdere, Findus.
8: Ragazzi, beh, non mangi
5: giusto, Findus è giusto,
6: è scattato il capitano. No, però,
7: secondo
6: ragazzi,
7: me si tratta di buon gusto.
6: No, dai,
7: ma dai, ma che cosa comprare? Serve poi un'immagine fatta con l'intelligenza artificiale? Palesemente non serve a niente. Se le vongole sono buone e le prendi nel posto giusto, di qualità, te le compro,
6: vero,
7: le vongole.
6: Però è anche vero che ti fa notare di più quel prodotto, perché
8: ma sì,
6: tu associi, no?
8: Non puoi fare un discorso logico, il marketing non funziona così, ma il fatto che ha sul cervello quell'immagine non ha una correlazione diretta con la bontà della vongola.
5: Bravo.
8: Però gli stand sono fatti così. Io ricordo un paio d'anni fa una situazione
6: sempre,
8: che pure non c'entrava assolutamente nulla con
6: la hostess, ragazzi,
8: e lo stand in una fiera di volo, lo stand dove tutti erano lì, ah, bella questa vela, ah, questa sicuramente decolli bene con questa, era dove c'erano un paio di ragazze messe in tiro.
6: C'è sempre la hostess. Perché mettono le hostess? Vogliono ragazze di bella presenza quando c'è uno stand.
7: Ok, ma allora perché li hanno cacciati subito dalla fiera?
6: Vabbè, forse perché hanno un po' esagerato, magari, no? Nude.
5: Ma poi per questo discorso di, diciamo così, politically correct, dove il corpo della donna non viene più oggettivizzato come una volta, come brava Giovanna Brava.
7: Grazie.
8: Tradotto, gli altri stand hanno rosicato.
5: Sì, hanno levato.
0: Ma Flami, però mo non sta a fa a bigotta, perché però il corpo del maschio mezzo nudo sul canotto in mezzo al mare a fa pubblicità del profumo di Dolce & Gabbana,
7: no,
0: quello ti piace, quello non è oggetto.
6: No, non ci fa tanto lei, no.
5: No.
7: Ma ti credo che mi piace, ma quello è un bell'uomo con il costumino che sta facendo la pubblicità. Ma cosa c'entra?
6: Amica, ci hanno messo Rosy Bindi, con tutto il rispetto.
7: Ma guarda che le foto, dai, è intelligenza artificiale, quindi neanche una donna vera. Ma io dico, cosa c'entra una donna nuda? No, l'hostess sì, ma quelle delle immagini, cosa c'entra una donna nuda che guida la barca da pesca? Mi viene da ridere.
6: Peggio ancora, stiamo parlando di una donna generata con l'intelligenza artificiale e lei c'ha da ridire, vi rendete conto? No, dico
7: neanche una donna vera ci ha guadagnato da questa storia.
9: È come il discorso delle bariste, una barista bella presenza di donna dietro a un bancone invoglia più uomini a andare a quel bar, come fuori le scuole ci sono dei bar che i baristi sono prettamente ragazzi, tutti bei ragazzi, perché ci vanno più mamme, raga, è normale,
6: hai capito?
5: Vedi?
6: No, dica, hai capito? No, io sono un po' contrario a questa cosa, nel senso che non è la bella ragazza che mi fa comprare di più, sicuramente ti cattura l'attenzione.
7: Meno male,
6: sicuro.
7: Perché se no avrei pensato male di te. Non è perché ci sta una donna nuda, ma a me verrebbe da ridere.
6: Cioè, tu avevi bisogno di questo per pensare male di me? Solo questo.
5: Questo.
7: A me, se passo davanti a uno stand con queste foto così, mi viene da ridere e dico, madonna, guarda questi indossori
6: come
7: vari.
6: Come stanno ridotti.
7: Però invece, non è un problema.
6: Invece lei con quello nudo sul canotto, però.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay. On Radio Global.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Adesso è il momento dei bambini, degli ascoltatori del Morning Show di Radio Globo, perché c'è il disco abusivo Junior, dove saranno loro i protagonisti.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ciao Radio Globo, io sono Cristiano, ho 9 anni e la mia canzone preferita è Soda Pop.

0: da Bob qua nel disco abusivo Junior nel morning show di Radio Globo.
1: Ciao Radio Globo, mi chiamo Damiano, ho 8 anni e vorrei sentire Somebody's Watching Me di Michael Jackson e Rockwell.

0: Michael Jackson sarà rimorta a risentirla, probabilmente, però vabbè.
1: No, il cancellino non esiste più perché ora c'è la LIM, la lavanda digitale.
0: La lavagna digitale. Sì, però nelle scuole quelle. Stiamo parlando di.
2: Ragazzi, torniamo sulla terra.
0: Dai, su, ma dove sei mai visto? Dai! Back to school!
3: Radio Globo, io mi chiamo Alicia e vorrei ascoltare le canzoni dello Snack Lab.

0: Bella, bro, bella fra, vai, niente male.
1: Buongiorno Radio Globo, io mi chiamo Camilla,
0: sì, Camilla.
1: 8 anni. Potrei sentire la canzone Eres tu di Leoni Torres, che me l'ha dedicata mio padre. Ciao ciao e buona giornata.
0: Che carina.
1: Un bacione.

0: vabbè, molto bella, molto bella. Sì, insomma, poi è tutta così, quindi insomma vado avanti.
1: Non
0: schifo.
1: Lo vuoi
0: no, schifo.
2: Posso dire una cosa? È proprio bella sta canzone, è bella, bella. Bella a me.
0: No, no, non è bella. Ma no, forse si riferiva a quella di prima, quella della scuola, quella della scuola. Ma perché lì usano tutti i termini giovani, ragazzi? Voi siete proprio antichi, c'è niente da fare.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: be back.
1: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica. Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Domenica scorsa nell'Angelus Papa Leone ha annunciato, ha fatto un tremendo annuncio, quello della sua malattia, e sarà a breve curato. Parliamo di un tumore ai polmoni, ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Ieri si è affacciato senza dire niente a nessuno, così la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno.
5: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
4: Un applauso. Santità, mi raccomando, in bocca al lupo. L'unica cosa, si sarà raccomandato a Dio, perché adesso dovrei chiamare il CUP, prendere appuntamento, sì. Gli daranno il...
6: Ma quando mai?
4: No, dici?
6: Quando mai? Già è tutto pronto.
4: Ma com'è tutto pronto?
6: Sì, al Gemelli.
4: Ma no, dai, figuriamoci, non chiama il CUP uno come il Papa? Non si
6: credo.
4: Mette in vista? No, non lo fa?
7: Chissà con chi capiterà in stanza, perché mi immagino che sia abbastanza così, a buffo,
4: no? È vero,
7: troverà
4: se
7: il momento.
4: Trovano posto, perché lo lasceranno naturalmente su una barella, almeno quei 4-5 giorni, fino a quando non trovano una sistemazione.
7: Come tutti noi, ovviamente.
4: Certo. È normale, è uno di noi, è uno di noi. Vediamo un po' dove alloggia.
8: All'ospedale Gemelli di Roma è già tutto pronto per accogliere Papa Leone XIV, che sarà ricoverato nei primi giorni della prossima settimana, probabilmente martedì. La sua stanza si trova al 10° piano ed è conosciuta come Vaticano 3, un mini appartamento interamente arredato in bianco, con uno stile semplice e austero. Pochi metri, tutto l'indispensabile. La camera da letto, il bagno, un piccolo salottino, la TV, i monitor per i parametri vitali e accanto la cappella privata, dove il Papa potrà pregare e celebrare messa ogni giorno. I sanitari della sua delegazione alloggeranno nelle stanze adiacenti, intorno vetri blindati, finestre oscurate e massima riservatezza. Il piano viene interdetto al pubblico e vi si accede solo con badge speciali, dopo una bonifica capillare.
2: Chiama lo 06 892 8996. The Morning Show on Radio.
4: Praticamente in un posto così io non ci sono mai andato, nemmeno in ferie. Figuriamoci adesso. No, la cappelletta privata, tutto bianco, con nessuno che può entrare nel reparto.
7: Gli
4: che
7: schermi, la televisione, ragazzi, la cappella privata.
4: Santo padre.
7: Vabbè,
4: santo
7: che devi
4: padre,
7: fare.
4: Ci sta, no? È uno di noi, insomma.
6: Io padre, però ho fatto una riflessione. Nel dare fatto, l'annuncio, sarà che lui ovviamente ha buoni uffici con l'Altissimo. Però avete visto con quale distacco è stato un annuncio quasi asettico, no? Insomma, sta parlando di una malattia sua, intanto, sì. E poi una malattia grave, nel senso, ai polmoni di solito è anche molto difficile purtroppo uscirne. È stato proprio quasi al di sopra di se stesso, almeno a me ha dato questo senso.
7: Che chi crede in Dio non teme,
6: e forse sarà
7: lui
6: questo.
7: Si affida e per forza così doveva fare l'annuncio. Magari un po' di strizza ce l'ha ovviamente, ma certo, non la manifesta.
4: Diciamo che ecco, insomma, si affida comunque al buon Dio, che è quello che ognuno di noi poi.
6: Però
4: insomma,
6: sai, io da miscredente non ho questa potenza che mi invade, no, di affidarmi, quindi mi impressiona la sua tranquillità.
7: Beh, sei terreno, Ale.
6: Sì,
4: sei troppo terreno, capito? Ricordati,
7: Che devi morire.
6: Sto dopo Lino Banfi.
4: Devi morire.
9: Era molto tranquillo perché l'hanno preso in una fase iniziale.
6: Sì,
9: hanno detto
6: anche
9: in casi come questo complicanze ci sono una volta ogni morte di Papa. Ah, no. Lui, ma che...
4: aia. Vabbè, dai, l'ha presa bene, insomma, sì. No? E anche perché, voglio dire, non è che prendendola diversamente possa cambiare qualcosa. Si affida al buon Dio, si affida naturalmente ai medici, perché poi, insomma, anche loro dovranno fare un po' di lavoro, no?
6: Sì.
4: Però quando in sala operatoria magari c'è anche Dio che braccia conserte e controlla tutto quanto, capito, ti senti un po' più sicuro.
7: O meglio sì,
4: dai,
7: sì.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global. Let's go.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Adesso avrei voluto lanciarvi anche l'ultimo Morning Show Replay della puntata di oggi, quindi iniziamo la puntata così, visto che la puntata è al contrario, ma non me lo ricordo e quindi ve l'ascoltate e basta.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Probabilmente tu avrai trovato qualcun altro che sarà il tuo paziente zero, però infatti, chissà con chi ti sei strusciata durante i weekend dove vuoi andare a fare la giovane.
3: Con mio marito.
2: Ma che con tuo marito?
3: Con mio compagno.
2: Tuo marito quando c'è, quando non c'è tuo marito i topi ballano.
3: Indaghiamo.
2: No, allora potremmo effettivamente farci spiegare come funziona questa roba dei contagi, no? Perché comunque ce ne sono tante di persone che in questo momento non stanno troppo bene.
4: Beh, è bastato il cambio di tempo, l'apertura delle scuole e tac.
2: Potremmo parlare, che ne so, con Pregliasco, potremmo parlare con
3: Bassetti,
2: sì. Potremmo parlare. E invece no, c'è lui, il ministro Tagliani.
3: No,
2: eccolo
3: no.
5: Qua. Allora,
3: pure qua.
5: Quello che sta succedendo con i contagi di stagione è molto semplice. Ci sono già molti italiani che stanno male, però non tutti quelli che stanno male hanno l'influenza. Allora, alcuni hanno delle, diciamo così, simili influenze. Sì. Cioè sembrano influenze, ma non sono influenze, anche se per chi sta male la differenza è abbastanza relativa. Poi ci sono i virus respiratori, che si chiamano così non perché respirano loro, respirano l'influenza. Alcuni hanno delle, diciamo così, simili influenze, cioè sembrano influenze ma non sono influenze, anche se per chi sta male la differenza è abbastanza relativa. Poi ci sono i virus respiratori, che si chiamano così non perché respirano

0: significa che non ce l'abbia più, magari ne ha ancora, ed è questo che rende il sistema particolarmente efficiente.
1: Oh, mamma mia.
0: Poi con la pioggia staremo più tempo al chiuso, sì, quindi ci saranno più persone nello stesso chiuso.
1: Chiaro?
0: E se una di queste è malata, può contagiare le altre, che poi tornano a casa e contagiano quelle che erano rimaste al chiuso in un altro chiuso.
1: Oddio.
0: E così il virus circola pur non avendo naturalmente né gambe né macchina. Credo sia abbastanza chiaro.
1: Insomma,
2: proprio chiaro o no?
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Morning Show Replay.

0: Morning Show replay on Radio Globo.
1: Ormai quest'ora ce la siamo fatta al contrario, quindi adesso benvenuti nel Morning Show replay da Federica Della Valle. E quindi adesso è finita, cioè nel senso erano i saluti iniziali, quindi a tra poco con la prima ora del Morning Show di Radio Globo. Voi mandate messaggi alla Globo WhatsApp, vi aspetto.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Solo le migliori in FM.
4: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
1: Mamma mia, 5.59, come siamo ligi al lavoro. Buongiorno signori, ve la ballemo Rigi Sidoti, la prima ora del Morning Show su Globo.
5: Ricordati che anche tu che devi morire, che devi morire.
6: Ho sentito dei speaker radiofonici, ma moria, ne fate venire la pelle dei dino argentino.
2: This is the Morning Show on Radio Globo.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Radio Globo. Stamattina picchia, sì. In quel freschettino, quel venticello. Comunque vi auguro una buona giornata.
1: Sì, effettivamente, caro mio Alessio Morigi, intanto benvenuto nello studio 1 del Morning Show di Radio Globo. Buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, effettivamente.

0: Lino che
1: pizzica,
0: te incula,
1: pizzica, Giuliacci direbbe pizzica.
0: Sì, pizzica, pizzica. Buongiorno anche di là, Gabriele Sidoti.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Che bella felicità stamattina, quanto
2: sempre,
0: entusiasmo.
2: No? Ma beh, certo, certo.
0: Ma stamattina in maniera particolare, forse perché hai la camicetta.
2: No, sì, è che è finta la droga, quindi capito, ecco, sto ripulendo da...
0: Buono che poi arriva l'ascoltatore nostro.
1: Poi c'ha ragione allora.
2: Sì.
0: Allora, oggi Gabriele Sidoti, voce ufficiale
1: della felicità,
0: no, dell'incrocio tra via Pietro Boccanelli e via Salaria,
1: perché
0: oggi è voce ufficiale,
1: di quel pezzo.
0: Ufficiale,
2: fatevi pure avanti, macchine rosse e macchine blu, prego. Boh, così a caso.
0: Sì, lui è voce ufficiale, ogni tanto è voce ufficiale di qualcosa. Sono le 6:01, è giusto ricordare quelli che sono i contatti per stare con noi anche in quest'ora: 393 777 7172, la nostra Globo WhatsApp, oppure se volete 06 89 28 996. Vi aspettiamo, le linee sono aperte già da ora.
1: Bella Fede,
0: buongiorno, buongiorno a te. Che mi guardi?
1: No, stavo pensando che noi abbiamo tanti radioascoltatori che ogni mattina ci danno il buongiorno
0: e
1: ci fa un piacere immenso. Mi piacerebbe sentire qualcuno che ascolta tutte le mattine, però sai, non ha quello spunto di mandare il messaggio, no? Di mandare il buongiorno.
2: Qua apri un capitolo.
1: Qualche voce nuova.
0: Qua tu apri un capitolo.
1: Perché?
0: Sai perché? Io allora faccio radio da quasi 21 anni,
1: sì,
0: ok? E mi sono sempre chiesta: ma come ve va a demandare i messaggi vocali alla radio?
1: Io mentre ti guardavo pensavo a questo e dico: vabbè, facciamolo, chiediamolo un po', no?
0: Ma non solo qua, anche alle altre radio, o chiamare le altre radio o sapere i nomi degli speaker, perché ovviamente ascolto anche altre radio per rendermi conto un po' di com'è la situazione.
1: Ecco, ma allora io ti chiedo, visto che tu sono 21 anni che stai dietro al microfono, no?
0: Sì.
1: Avevi un riferimento radiofonico tanti anni fa, quando magari ti sei
0: avvicinata? Ce l'avevo, ma non comunque mandavo messaggi. Era Massimo Vari, ma non mandavo messaggi.
1: Però lo ascoltavi assiduamente.
0: L'ascoltavo, punto. A parte che neanche, non credo che Radio Globo all'epoca aveva dei canali per poter interagire. Era una roba che ascoltavi
1: e
0: passivamente.
1: Basta. Non c'era interazione.
0: Esatto. È arrivata poi dopo l'interazione e... mi sa che andavo a scuola, mi sa che facevo tipo il quinto liceo quando, quando arrivò.
1: Beh, sì,
0: un minimo
1: essere,
0: di interazione con i messaggi letti.
1: Come anni, sì, può essere.
0: Sì, però sinceramente non mi viene, cioè non mi viene. Qua c'è gente, non tutti, e lo spero che non siano tutti, perché il pubblico di Radio Globo è molto vasto.
1: Sì.
0: Ne, alcuni addirittura sappiamo nomi e cognomi, alcuni io li ho incontrati.
1: Beh,
0: anche
1: bello,
0: personalmente.
1: È bello, quel senso di comunità.
0: Bellissimo.
1: E di famiglia.
0: È molto bello, ma sicuramente ce ne sono tanti altri che non hanno mai preso il telefono neanche per giocare o per mandare messaggi.
1: Così,
0: o per...
1: ma sai, per dire, per sfatare un tabù, una cosa che uno non ha mai fatto.
0: Esatto.
1: Io stamattina dico, ragazzi, buongiorno, è il primo buongiorno che vi do.
0: Mi piace.
1: Se vi va, cioè è gratis comunque.
0: Mi piace.
3: Buongiorno, piccoli. Abdul.
0: Allora aspetta, facciamo una cosa. Adesso andiamo al telefono. Però ricordo a quelli che non sono abituati a mandare i messaggi.
1: Brava, certo.
0: Lentamente, perché poi ci dicono anche: ah, però lo siete troppo veloce. Diciamo un milione di volte, però. 393 777
1: facile
0: 71 72. Questo è il numero della Globo WhatsApp. Poi se volete anche il telefono, quello più
1: vabbè,
0: tardi,
1: sì,
0: tutte cose insieme.
1: Un po' per
0: adesso,
1: volta.
0: Federico, buongiorno.
4: Buongiorno Fede, buongiorno. Io sono uno di quelli che sono abbastanza timido, perché non mi piace parlare al pubblico, però per voi lo faccio. Cioè, mi fate compagnia ogni mattina che sto al lavoro, sul camion, e quindi mi fate tanta compagnia. Quindi per voi lo faccio questo piccolo sforzo. Mi sta vergognando, lo dico.
0: Dai, cioè, quindi questa è la tua prima volta?
4: Sì, questa è la mia volta.
0: Allora, guarda, intanto ti meriti la sigla. Ti...
5: Federico, che c'è? Basta. Federico, che c'è? Basta.
0: Ok, allora questa è la tua prima volta in radio, quindi tu sei un ascoltatore che ci ascolta da quanto?
4: No, da parecchi anni, mo quanti.
1: Lo
4: anni
1: vedi che sono tantissimi?
0: Davvero,
1: i timidi?
0: Strana questa cosa.
4: Cifra, ti giuro. Guarda, l'unica cosa che ho avuto coraggio è magari commentarti qualcosa su Instagram, qualcosa che vabbè, Penso che sai, sì, mi ha fatto impazzire la parte sul Mario con quel signore, l'ha commentato dopo un po' morto.
1: Ah, quest'estate. Col piacione vecchio.
0: Col piacione 77.
4: Esatto.
0: Quest'estate. Ah, dai, bello, bello, mi piace. Allora,
4: è diventato rosso, quindi
0: vuoi... Dai, mamma mia, tra una chiacchierata tra amici, mica succede niente.
4: Ma fate, l'ho fatta per voi, punto, è quello, basta.
0: Dai.
1: Noi ti ringraziamo, Fede.
0: Stai sbloccato. Ciao, Fede, ciao.
1: Ciao.
6: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
7: Buongiorno, dolci creature meravigliose. Mai ti sentito stamattina che freddino?
0: Sì, lo stavamo dicendo. Anzi, guarda, facciamo una cosa.
1: Dai, facciamolo.
0: Andiamo a mettere i puntini sulle i.
1: Potremmo non farlo. Però io ci ho pensato due secondi, sì. Ho deciso di farlo perché a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso, cara Fede, quindi una bella giornata. Le temperature sono comprese tra i 13 gradi del mattino, quelli che mi hanno accolto a me quando sono salito in macchina, e i 23 che invece ci aspettano verso le 3 del pomeriggio. Comunque una bella giornata.
0: Bello, bello, ci piace. Quindi resistete adesso.
1: Sì, insomma, sale qualche grado e passano i brividi. Esatto.
8: Sì, è vero. Buongiorno a tutti, è vero. Io ho un amico, lavoravo con lui. Mi disse, perché ho detto un giorno che non è uscito, ha mandato un messaggio nel tuo globo. Ma come, che fa? Fagli un messaggio sulla radio. Ma che, perché? C'è proprio stranito. Allora, perché c'ha la fascia come il culo come la mia? Ecco perché qual è il discorso. Ma qual è il problema? Ma mandate sti cazzo di messaggi.
1: E dai.
6: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Allora, aspetta che sta arrivando un'altra, me l'hanno segnalata in cuffia, però ancora non è pronta, mi sa, perché sta ancora. Ok, ce l'abbiamo. Monia, buongiorno, benvenuta nel Morning Show di Radio Globo.
9: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti. Ciao Monia, buongiorno, benvenuta.
9: Buongiorno. Mi sto vergognando tantissimo.
0: Un'altra.
1: Ma guarda, si sentiva dalla voce, guarda, che ti stavi vergognando.
0: Guarda che è scatenato stamattina.
1: Sì.
0: Allora, Monia, è la tua prima volta anche oggi? Anche oggi.
9: Esatto, per la prima volta. Io ho 50 anni fra due giorni. Oh. E è la prima volta che parlo al telefono in radio.
0: Dai.
1: Però ascolti da tanto? Solitamente ascolti la radio, ci ascolti?
9: Sì, assolutamente sì, ascolto sempre la radio e niente, però non ho mai mandato un messaggio a nessuno.
1: Non hai fatto il grande passo.
9: Poi vi ascolto da un annetto, non è tantissimo.
0: Ok.
9: Però mi accompagnate, la mattina quando vado al lavoro, perché mi faccio delle risate assurde, quindi preferisco ascoltare voi piuttosto che la musica, magari da altre parti, così.
0: Dai.
9: Sì.
0: Che bello. Allora, bello. Per oggi per Monia è quel giorno in cui che ti rimane impresso, no?
1: Sì, te lo ricordi.
0: Perché poi ti ricordi, esatto, questa cosa e tanto la dirai in ufficio adesso al lavoro.
1: Sì, ragazzi, arrivo. Ho chiamato Radio Globo. Sì,
0: al telefono con Radio Globo. E quindi questa è una cosa. A me è successo invece, la mia prima volta invece è stata quando mi sono io sentita in radio.
1: Sì.
0: E stavo al semaforo, c'era un tipo che stava ascoltando me in radio e io sono cioè, oh, quella so io! So io quella!
9: Immagino qualcuno magari mi conosce in questo momento, riconosce la mia voce e dice no, vabbè.
0: Vabbè. Sì.
1: Tra l'altro è una bellissima voce, sì. Molto giovane.
9: Grazie.
0: Bene, aspetta Monia che c'è un messaggio per te.
10: Buongiorno a tutti. Pazza, Monia pare pure buona.
1: Lo vedi che t'ho detto?
0: Vedi, hai fatto colpo. È andata
1: bene. Vabbè, Monia, ti facciamo sapere se ricevi gradimenti e proseliti.
0: Sì, esatto, dai.
9: Grazie, va bene.
0: È andata pure abbastanza bene non siamo stati neanche cattivi perché la telefonata si sente veramente male, eh. Sì, sì.
10: Monia, esatto. Continua ad ascoltarci, ma ci chiama più.
0: T'hanno già messo la croce sopra.
1: Ciao Monia.
0: Ciao. Va bene signori, sono le 6:09, martedì 13 ottobre. Buongiorno, questa è la prima ora del Morning Show su Radio Globo.

0: buongiorno ragazzi da Utrecht, direzione Dordrecht. C'è un buio pese e fa un freddo cane. Io vi ascolto da quando sono ragazzino, dai tempi di quando c'era l'imitatore di Renato Zero. Avevo penso 12 anni, ah, ero 27, sono cresciuto con Radio Globo.
1: Ah, di Lucianone Lembo, eh. Sì, bello, bello. Io non
2: da
1: c'ero.
2: Utrecht, quindi sta in Olanda questo, sì, questo signore.
1: No, l'Utrecht non sta qua nella vagina.
2: Sì. Dai. Oh. This is the morning show.

0: Radio Globo.
1: Buongiorno a tutti, sono Matteo da Frosinone, è il mio primo messaggio, vi ascolto da tantissimo tempo. Mai. E niente, ho finito il turno di notte e sto andando a casa. Bravo. Sempre con Radio Globo.
2: Bravo Matteo da Frosinone, mi sento di dare, di fare un regalo a queste nuove persone, o meglio, non sono nuove perché sono sempre all'ascolto, però mi sento di dare dei consigli a queste nuove persone prima di andare sulle notizie.
3: Sì.
2: Ho tre consigli di vita per voi, per essere delle brave persone. A me ogni tanto piace fare questo tipo di cose. Che ne pensate?
3: Ma, sì. A me già la base mi inquieta.
2: No,
3: ma vai.
2: È una base orientale, sì, una base una base zen.
4: È quello che mi fa ridere. Che te ridi. Beh. Dici.
3: Qual è il primo?
5: Si vuole l'idea, or fei vuole huiying. Ci vuole ta ren biao da zi wo de kong jian, bing dui ta men de gu shi bao yi hao qi yu zun zhong.
4: Chiaro.
3: È uno.
2: Poi c'è anche un altro.
5: 黄金法则, 己所不欲, 勿施于人.
3: Sì.
5: 以点滴无私的善举, 去帮助那些需要帮助的人.
2: Cioè, avevo solo un cinese, raga.
4: Questo è solamente il martedì, però.
2: Sì, oggi è martedì e lui mi ha mandato questi messaggi, sì, così. Sì, però sì, c'è sì, un terzo, questo è più importante.
4: Vai.
5: 要真诚可靠, 信守承诺, 勇于承担错误, 切勿推卸责任给他人.
2: Ragazzi, fatene buon uso, fatene buon uso. Mi dispiace, però non avevo soldi per comprare quelli in italiano.
4: No, ma tranquilla.
3: Ma comunque parlava piano, si capiva.
4: Sì, si capisce.
2: Sì. Vabbè, andiamo alle notizie, lo facciamo con Alessio Morigi, 6:14, ancora buon martedì.
3: Allora, sì, oggi mi sono fatto stuzzicare da notizie un po' diverse rispetto al solito. Partiamo sempre dall'estero, dove Selma Blair, un'attrice che tu conoscerai perfettamente, è stata fermata. Dopo il caos su un volo Delta, avrebbe morso un assistente di volo e tentato di aprire il portellone dell'aereo mentre era ancora in volo. L'attrice, 54 anni, è stata presa in custodia all'aeroporto JFK, ma non è che ha smesso, nel senso, quando è scesa dall'aereo, tra l'altro presa in ambulanza perché l'hanno portata, diceva, lamentava un malore fisico, ha preso a calci gli infermieri, arrivata in ospedale, ha aggredito un dottore, cioè non è che è stato, sai, uno scatto d'ira, ha fatto un macello per 2 ore. È la buona Selma Blair, adesso è agli arresti.
2: Ma sai una cosa che mi fa pensare? Lei ha tentato anche di aprire il portellone dell'aereo. Ma adesso lo chiedo a quelli che lavorano sull'aereo. Ma è una... perché ci ho pensato un sacco di volte. Ma si può aprire in volo quell'aereo là? No, non... quel portellone, non credo.
3: Si possa aprire, penso si possa aprire, però ovviamente ci vuole tempo, è stata fermata in tempo. Ora non lo so, possiamo chiederlo se c'è qualcuno.
2: Al di là delle sicurezze che mettono, anche se tu togli tutti i blocchi, secondo me non riesci lo stesso per la pressione, però magari all'ascolto ci possono dire no, effettivamente se...
3: C'è apre questa possibilità? Sì, non lo so questo.
2: 06 892 896.
3: Per fortuna l'hanno fermata. Brasile, sposata con Patrick Assisi, che è il classico nome, sai, di questi
2: brasiliano.
3: Brasiliano vero?
2: Sai de Perugia. Sai de Perugia al saudade.
3: Patrick Assisi, arrestata influencer accusata di guidare il traffico di cocaina per l'Andrangheta. Quindi dopo l'arresto del marito, che era Patrick Assisi, e del suocero, che non so come potesse chiamarsi, avrebbe preso il loro posto guidando gli affari di famiglia. È stata bloccata.
2: Suocero Gubbio, signor...
3: Mario Gubbio. Sì. Lega, andiamo in Italia verso il congresso, perché Matteo Salvini si dimette da segretario, non è più segretario della Lega. Per chi avesse voglia di esultare, ecco, fermatevi in tempo, perché è solo la prassi, cioè lui doveva dimettersi da segretario della Lega per poi ricandidarsi al congresso, quindi era ciò che doveva essere fatto. Si sono stati azzerati tutti quelli del direttivo, vicepresidenti, tutti quanti.
2: È una prassi.
3: Cinisello Balsamo, andiamo lì dove è stato trovato un neonato con la placenta ancora addosso in una busta per strada. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. chiudiamo, se vuoi dirmi qualcosa sul Leonardo, non lo so, chiudiamo con la Sardegna, perché era una notizia che ci ha tenuto ieri col fiato sospeso. È stato liberato lo speleologo intrappolato nella grotta franata nel Nuorese. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, i Vigili del Fuoco, hanno estratto l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano e lo hanno riportato in superficie.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
6: Ragazzi, buongiorno, questa è la mia prima volta che vi mando buongiorno, sono Alessandro, vi ascolto da anni, ma non ho voglia di prendere il telefono in prima mattina.
2: Beh, bravo, dai, bravo. Bel coraggio anche lui.
7: Buongiorno ragazzi, io vi ascolto da quando c'era Nandone The Voice, a nonno tuo.
2: Io sono arrivato il giorno prima.
3: Oh,
2: cioè, praticamente quando cambiarono il Morning Show, Nandone aveva finito la carriera qua e hanno fatto il nuovo Morning Show dove ero io al suo posto, quindi immagino che vuol dire quando
3: un peso.
2: Mo c'è questa al posto di Nandone, bene, un peso clamoroso, insomma, che è una persona che ho adorato anch'io, insomma, certo. Voglio dire,
7: Moni, è la prima volta che chiami, fra due giorni è il compleanno tuo, auguri zozza.
3: Ma come,
2: ma dai, ma che benvenuto è, aspetta che qua ci sono, oh dai, io non ce l'aggo più, cioè, io non ci vedo più.
3: È normale, Fede, siamo arrivati.
2: Oh, devi stacchiare, ho dato una capocciata.
8: Ragazzi, io ascolto da più di 30 anni, infatti inizio a essere piuttosto provato e sento il Morning Show dai tempi di Nandone.
2: Sempre Nandone, come prima.
9: Io ascolto da una vita, ho 47 anni, andavo alle medie, ascoltavo Radio Globo mentre facevo i compiti, non c'erano neanche i speaker, c'erano le 7 migliori.
2: Ci sono ancora le 7 migliori, amico mio, sono nell'altra radio, questa qua a fianco,
3: Stanno là tutti i giorni,
2: che è la nostra sorellina Globo Vintage.
10: No, non è possibile aprire dall'interno il portellone dell'aereo mentre è in volo, perché la pressurizzazione lo tiene pressato verso i supporti, quindi non è proprio possibile.
2: È quello che pensavo, insomma.
3: Hai visto? Una ogni 10 la prendi.
2: Sarebbe troppo facile. Che fiducia che hai in me.
3: No, sono statistiche.
11: Buongiorno signori, visto che il nostro cari ascoltatori ancora non si è fatto sentire parole dei suoi bici piroghi della Valle, avete pippato.
2: Vabbè, torniamo tra poco, sono le 6:20.
0: The Morning Show, Globo WhatsApp 393 777 7172, Radio Globo.
12: Buongiorno, sono Alessio, io ascolto tantissimi anni, siete fantastici, mamma, te l'ho troppo.
0: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
13: Scopri come su radioglobo.it.
14: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
15: Bel veicolo a motore umano, è usato?
14: Usato a chi?
16: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
15: Info su leonori.it.
17: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
18: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
17: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al metro?
18: Basta che sia un Qashqai.
19: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
18: Wow, una bomba.
17: Tranquilli, intendevo l'offerta.
19: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
20: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
21: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
22: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
21: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
22: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
21: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
22: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
21: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
23: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
24: Sabato e domenica aperti.
25: E questo è il soggiorno?
26: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
25: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
26: E il PVC?
25: È firmato da Piva Group S.P.A.
27: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
28: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
29: Radio Globo ti riempie il carrello.
30: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
29: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
30: Scopri come su RadioGlobo.it.
31: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
32: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
33: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
34: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
35: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
36: Eccoci qua, detto fatto Federica, ecco il messaggio alla Global WhatsApp. Vengino, vengino signori, la radio è aperta. Mandate i vostri messaggi alla Global WhatsApp. Vengino, vengino.
2: Non è il primo, mi sa, questo del signore.
3: Beh, timido non è.
2: Timido non è.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Che c'è? Che hai fatto?
2: No, ecco dove è finita la mia droga. L'ha presa quello lì.
1: Da lui.
2: Sicuro, perché
1: questo viene con te la sera.
2: Ma cioè, alle 4:30 manda sti messaggi, ma ti pare? Boh,
1: va veramente. Beh, alle 4:30 c'è gente che sveglia da già un bel po', c'è gente che sta già lavorando e c'è gente che sta in fila da un bel po'.
3: Oddio,
2: ragazzi. C'è gente che aspetta il Morning Show replay che inizia alle 5. Cioè, è assurdo questa.
1: No, questo è assurdo, sì, che ascoltano il Morning Show tra le 5 e le 6, che è il riepilogo della giornata precedente, che poi andrà tra le 5 quelle sei con me. Attenzione, 2 ore di fila in macchina, senti qua.
4: Ragazzi, incidente sulla Roma-Napoli, altezza quasi vicino a Valmontone. È dalle 4:30 che sto fermo, immobile. Dicono che praticamente un camion ha preso una macchina. Pure oggi, lavoravo domani.
1: Cioè, ragazzi, è dalle 4:30 che è in fila.
3: Queste sono le cose che in cui se mi immedesimo, vado fuori di testa solo immedesimandomi.
1: Ma sbrocchio. Poi, allora, vi è mai capitato di restare bloccati nel traffico, proprio a spegnere il motore e a scendere? Ma con la riserva di benzina.
3: Con un'ansia.
1: Te la fai addosso.
3: Esatto.
1: La fai addosso, perché anche solamente spegnere e riaccendere, sì, comunque consuma benzina. E quindi tu magari dici: mancano 2 chilometri al distributore, non ci arriverò
3: mai. È vero, è un dramma comune quello, è capitato.
1: Allora, se siete da quelle parti, chiaramente vogliamo altri aggiornamenti alla Glovo WhatsApp, perché sono le 6:28, ovviamente non solo da quelle parti, noi abbiamo i referenti là fuori che ci danno notizie live su come stanno andando le strade in questo momento. Almeno nella prima ora ci affidiamo agli ascoltatori, poi tra le 7 e le 10 ovviamente con, sì, Alessio Morigi e il Traffic News insieme a Luce Verde, comunque
3: daremo noi le notizie ufficiali.
1: Esatto, notizie ufficiali, ma voi siete comunque quelli che arrivano prima. Questo va detto. 393-777-7172. Attenzione, caro mio, arriva anche una raffica da gente timida, cioè gente che ci ascolta da un bel po', ma che non ha mai avuto il coraggio.
3: Ma
1: di...
3: io vi sono grato, perché avete risposto veramente in tanti a questo appello.
1: Sì, sì.
3: Fuori i timidi.
5: Io pure seguo da anni, raga, grandi, siete proprio grandi.
6: Buongiorno ragazzi, questo è il mio primo messaggio e io vi ascolto dai tempi di Cilli e Ambe con Luciano Lembo.
7: Buongiorno grandi disagiati, Luciano, io vi ascolto da quando facevate il Summer Tour di Radio Globo sulle spiagge di Lavinio, e poi alla radio c'era pure Nandone, The Voice e Bombolone, grandi, mitici da sempre.
8: Io pure mi sono emozionato la prima volta quando ho chiamato, quando parlavamo dei giochi d'infanzia.
1: Dai.
9: Oh bella regà, io vi ascolto da inizio dei tempi, da quando ci stavano Molella, Fargetta e Albertino. Dai,
1: era
9: uno scherzo.
1: No.
9: Schibidi
1: Bobby, Globo. One station.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
1: Che c'è?
3: No, volevo darti una notizia che mi ha fatto pensare, perché poi sai, noi qui poi in diretta portiamo anche quelle che sono le nostre discussioni fuori, no, dalla diretta, e c'è una notizia in questi giorni che ci riporta una classifica che poi annualmente viene stilata, ed è quella delle aziende italiane dove si lavora meglio.
1: Ah, no? Io ho proprio una base da aziende italiane dove si lavora
3: vai,
1: meglio.
3: Vai, mettimela.
1: La base di aziende.
3: Oh, è bravissima, guarda, sai, questa è infatti è la musichetta che sentono quegli impiegati quando vanno al lavoro, tanto sono felici.
1: Sì.
3: I primi in classifica, cioè quelli che entrano al lavoro con un sorriso a 64 denti, sono i dipendenti di Lavazza.
1: Cioè, del caffè Lavazza? Ah, non siamo noi?
3: Sì.
2: Ma scusa, cioè,
1: credevo foste, ma stessi parlando di noi.
2: I nostri buongiorno felici la mattina, cioè, non fanno.
3: Ragazzi, quella è passione, però. Noi stiamo parlando di un'azienda che mette nei.
1: Ah, perché prendono pure i soldi questi. Adesso ho capito.
3: Non era da compilare hobby e sport.
2: No, scusaci.
1: Non avevo capito. Okay.
3: Lavazza,
1: ti credo.
3: Poi ti dico comunque le altre due. Al secondo posto, De Cecco. Al terzo posto, Fineco Bank.
1: Ah, pensavo tutte cose sull'alimentare.
3: No, però
1: della Fineco.
3: Sì, esatto. Quello che io mi domando, e ce lo siamo pure domandati noi, no? Sai, il caffè Lavazza,
1: sì,
3: non solo,
1: sì,
3: è una delle abitudini, no, che connota gli italiani,
1: sì,
3: la sveglia, la colazione e tutto quanto. Io vorrei sapere se avete un caffè di riferimento, se bevete solo quel tipo di caffè e come ve lo preparate.
1: Pubblicità adesso.
3: No, beh, no, allora, mica il, ci
1: il
3: devono
1: tipo,
3: dire.
1: Non la marca.
3: No, la marca, ah, sì. Certo. Se vi fate la moca, sì. Se vi fate la cialda, se ve lo fate di corsa o se ve lo godete. Insomma, il caffè è un momento.
1: Beh, allora, ti dico. Ho odiato delle persone che hanno vissuto con me ad Ibiza con la radio quando sì. eravamo in diretta anche da Ibiza. C'era Giorgio D'Ecclesia.
3: Sì.
1: Io dicevo: prendiamo un po' di caffè per Casa Globo. E lui voleva quello lì, il solubile. Quello...
3: americano.
1: Lui
3: ma
1: voleva
3: i
1: bibitoni americani. Andava in giro con sta faccia da cazzo. Con sti bibitoni in giro per casa.
3: Ecco, brava.
1: No, perché questo te lo assapori. Per un'ora te lo metti là mentre stai facendo cose
3: bello freddo che fa schifo.
1: Io, ma magari te casca sul computer.
3: Esatto,
1: cioè, così
3: brava.
1: Sì, effettivamente. Allora, io per esigenze di sveglia, purtroppo utilizzo le cialde ed è una. No, le cialde, le
3: capsule.
1: Le capsule.
3: Sì.
1: Perché è una roba che fai al volo così sì. alle 4 di mattina.
3: Certo.
1: Ultimamente la fa. Però nel weekend mi do da fare con la macchinetta.
3: Vedi che comunque tu valorizzi un giorno di sì. riposo anche con una coccola in più facendoti un caffè
1: sì.
3: diverso.
1: Sì, perché il profumo che ti dà la macchinetta non te lo dà nessuno.
3: È vero, infatti quindi, pure quindi... io sempre solo viva la moca.
1: Beh, bello che noi parliamo di caffè una settimana dopo la giornata mondiale del caffè che è stata una settimana fa.
3: Beh, ma tu sai che le giornate mondiali non durano un giorno, aprono delle finestre, no, delle finestre temporali in cui poi quell'elemento
1: certo.
3: è principale.
1: Perché
3: ecco.
1: il caffè va festeggiato tutto l'anno, tipo le donne, va festeggiato ogni giorno.
3: Bisogna amarsi sempre, non solo a San Valentino.
1: È una cosa che ci accomuna tutti, una cosa che va detta però su quelli che prendono il caffè senza zucchero.
3: Sì.
1: Io sono una di queste, ultimamente sono tornata a riprenderlo senza zucchero, ma non sono una di quelle che se ne vanta.
3: Perché
1: è da malati mentali. Cioè, chi prende il caffè senza zucchero non sta bene. È inutile che vi fate la favoletta.
3: Ma
1: e dite:
3: come?
1: Ah,
3: è
1: no,
3: il vero sapore,
1: il vero
3: del,
1: sapore
3: caffè.
1: Del caffè. Ma morite, dovete morire male perché fa schifo. Fa veramente schifo il caffè senza zucchero.
2: Allora, finora ho preso sempre il caffè con zuccherato, o miele, o di canna, o normale. Oh, io è da un anno che per sbaglio l'ho preso amaro. E ho continuato a prenderlo amaro. Ma
3: vedi?
2: Non perché. Però non ti dico che è più buono.
1: Ma io lo
2: o
1: faccio perché ho tre panze. Quindi lo faccio per quello.
2: Esatto. Pure io non ti dico che è molto più buono e tutto. Ti dico, boh, l'ho imparato ad apprezzare. Ma finisce lì. Non faccio l'esperto.
1: Sì,
2: capito?
1: Sì, vabbè. Allora facciamo una cosa. Aspetta, arriva un messaggio sempre da Roma Napoli. Poi ritorniamo a parlare del caffè.
10: Buongiorno ragazzi. Confermo che ancora c'è fila sulla Roma Napoli. Però io chiedo una gentilezza a sti camionisti. Le fa un pochettino di più attenzione perché spesso e volentieri siete criminali su questa autostrada, sorpassate senza freccia oppure la mettete all'ultimo e comunque passate senza guardare se c'avete qualcuno vicino. Dovete stare un pochettino più attenti. Pure adesso mentre mi mettevo da Valmontone in camion a cannone, cioè c'è fila, soccorri.
1: Oddio, perché fai più male soprattutto perché se
3: sì,
1: stai un camion.
3: Però vedi, un invito al buon senso.
1: Sì, ma l'invito al buon senso va dato a tutti, insomma.
3: Sì,
1: c'è gente che ancora non si rende conto di quando sta sorpassando un camion.
3: È vero.
1: Che è
3: vero.
1: Molto più pericoloso. Quindi anche le macchine devono stare un po' più attente. Allora, aspetta, che c'è una mini raffica da caffè.
11: Io lavoro caffè tecnico distributori automatici, però moca tutta la vita.
12: Solo caffè Nespresso, se non è Nespresso non lo bevo.
13: Io solo moca, è solo la vasta qualità rossa.
14: Costa un botto, ma solo un espresso.
15: Lo diceva anche il grande Murolo. Ah, che bello caffè, solo caccio lo sanno fa.
1: Sì, effettivamente sì. Certo, c'è da dire che se comunque vuoi anche un buon caffè a casa fatto con la macchinetta, adesso le confezioni, quelle, il pacco da quant'è quello? Da 2,50 mi sa.
3: Sì, credo, sì, 250 sì. grammi. Sì.
1: Vai lì con le buste paga pure là.
3: Sì, sì, è oro in polvere è diventato.
1: Sì, perché io capisco che al discount molti prodotti sono di qualità un po' come nei supermercati, quelli d'elite.
3: Sì. Però il caffè del discount non si può bere,
1: scusate. Non si può bere,
3: no,
1: dai.
3: No.
1: Allora, signori, buongiorno, sono le 6:36 ed è un piacere svegliarvi anche con questo caffè stamattina.
16: Buongiorno ragazzi, Federico, ma che c***o di caffè te bevi la mattina che fa schifo amaro? Il caffè amaro, quando è di qualità, è buono.

0: Caffè La Mazza, il caffè al gusto di mazza.
1: Ma cazzo,
2: se non è Nespresso ti manna al cesso.
3: Il caffè della moca è rigorosamente nella tazzina di ceramica.
4: Cosa, io bevo il caffè solo senza zucchero, a me se mi dai con zucchero me li da rimettere.
5: Quelli del caffè senza zucchero sono gli stessi da cioccolata fondente. Ah, ma sentito uno da cioccolata al latte che ti dice che mangia la cioccolata al latte?
6: Bravissimo.
5: No.
7: Caffè!
8: Io la mattina lo macino, mi faccio l'espresso vero.
9: A me basta che ci sta la caffeina dentro, se bevemo tutto.
10: Lo sapete com'è il caffè?
11: È marrone!
12: This is the morning show.
13: Oh, frena.
14: Grande Radio Globo.
15: Comunque uno che dice Radio Globo con 3B,
16: io una botta gliela darei.
17: Che scena terrificante.
18: Radio Globo.
19: Marco, benvenuto nel morning show di Radio Globo.
20: Buongiorno.
19: Buongiorno. Che ci racconti?
20: Niente, volevo dire io la moca direttamente sul cantiere. Cioè, invece di andare al bar me la preparo direttamente sul cantiere. Preferisco.
19: Ma cioè, hai le attrezzature per fartela sul cantiere o ti porti ogni giorno?
20: Ah,
21: il fornello.
20: No, mi porto il fornelletto, la moca, il caffè.
19: Quello da campeggio.
20: Bravo.
19: Ma figo.
21: Vedi.
19: Bravo. Bravo. Cioè, ti fai la moca.
20: Al bar spende ogni volta 1,20€, 1,50€, risparmio pure di tanto.
19: Anche questo è vero, ragazzi.
21: Cioè, è arrivato almeno il minimo è 1,20€ adesso.
19: Tutti i giorni al bar, ragazzi, sono 30€ al mese.
20: Alcune zone di Roma anche 1,50€.
21: Ma tu ti porti una moca da quanto? Da 4?
20: Da 4 bicchieri, sì.
21: 4 bicchieri, quindi poi insomma condividete, no? Un momento pausa,
20: certo,
21: caffè.
20: Certo, vi colleghi.
21: Bello,
19: bello,
21: bene.
19: Bello, mi piace, aspetta che chiudo la telefonata. Marco se n'è andato e non questa sigla al contrario.
21: Sì, perché adesso sono talmente tante che non gli stai dietro a sti nomi.
19: Esatto. Allora, signori, stiamo per fermarci di nuovo. Tra poco comunque vi riaggiorniamo con altre notizie.
22: Il caffè buono che mi bevo io, il caffè è quello cagato dalle scimmie. Non potete capire che bevete, ragazzi.
19: Capito.
22: Quella è tanta roba.
19: Ma che
22: costa una fracca, ma è tanta roba.
19: Sì, è una roba che fanno in qualche parte del mondo, che è una roba che fanno con le feci di animali, ma non è le scimmie, è un animale in particolare.
23: Sì, si chiama zibetto.
19: Esatto.
23: Una specie di lemure,
19: esatto.
23: Delle
19: un
23: palme.
19: Un lemure, sì. Una roba così. Me l'ha fatta assaggiare un mio amico, una persona che conosco. E no, mi ha fatto tutta sta presentazione. Me
21: poi
19: l'ha dato.
21: Bevuto.
19: Sembrava come se avessi preso il bicchiere, avessi aperto una caditoia di Roma e avessi preso l'acqua della fogna riscaldata al microonde.
23: Ma secondo me, perché alla fine quello non era il caffè delle scimmie.
19: Che cos'era?
23: Ma del tuo amico. Forse.

0: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
1: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati. Radio Globo Meteo.
3: Saluto e ben ritrovati gli amici del Morning Show di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il tempo è rapidamente migliorato sul Lazio dopo il transito dell'impulso di aria più fresca e instabile. Avremo dunque una martedì soleggiato su tutta la regione con qualche velatura di passaggio ma pochi disturbi nuvolosi. Un po' di vento di grecale ancora presente e temperature che sono leggermente diminuite, le minime anche intorno ai 10-12 gradi sull'area interna. Le massime con il sole comunque toccheranno i 21-22 gradi in pianura e sulle coste tirreniche. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19,
4: tutto bloccato, live,
2: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
4: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
5: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano, è usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
2: Wait for me, I'll be back.
8: Mi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
12: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
13: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo.
14: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre, Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: Buongiorno ragazzi, mando un messaggio anch'io da veterana dell'ascolto del Morning Show. Federica, un buongiorno speciale per te e un buongiorno anche ad Alessio.
16: Buongiorno Radio Globo! Sveglia, dai un po', che è tardi!
2: Here we go, the Morning Show.

0: faccio, ho un messaggio nel mio mi hai mandato un messaggio
1: stamattina.
0: Ma si può sentire in radio?
1: Eh sì, si può
0: si sentire. Si può sentire sicuro?
1: Sì, sì.
0: Non c'è niente
1: perché
0: di...
1: Perché non arrivavi mai.
0: Dove sta? Aspetta.
1: Dai però
0: no,
1: tu.
0: No, no, aspetta, aspetta. Eccolo, eccolo. No, era la suoneria, suoneria.
2: Ah, oh, milli d'abbraccio. Ma che devi fare?
0: Stamattina tu hai Renato Portaluppi.
1: Sì, sì,
0: cioè, ogni giorno ci cambiamo noi.
1: Sì, sì, è vero, sempre nomi di famosi.

0: alla fine sono rimasto a piedi. Però il casello, meno male.
1: Sei rimasto a piedi. Sì. Lo so, stavamo parlando di quando sei tanto nel traffico e sei con la riserva della benzina. E te la fai addosso. Perché...
2: Sì, perché non hai poi percezione di quando finirà, quando riuscirai a ripartire. E poi si inseriscono pure alcune altre cose,
1: dinamiche,
2: tipo bisogni fisiologici che intervengono.
1: Esatto.
3: Il problema di quando stai 2 ore in fila non è tanta benzina, è quando ti scappa da pisciare.
1: In questi casi qualcuno degli uomini rimedia. Mia sorella una volta si è sentita proprio male, ma a livelli proprio incredibili, perché una donna come fai?
2: Sì.
1: L'uomo bene o male una bottiglietta.
2: È vero.
1: Ci devi prendere,
2: sì. Però è pure una cosa che non è immediata, nel senso, io prima di arrivare alla bottiglietta mi è capitato una volta di farlo, però non in macchina, allo stadio olimpico. Fede, cioè, sai, durante quelle partite tipo i derby, una cosa.
1: Non volevi perdere.
2: No, ma che
1: non
2: volevo perdere, magari riuscivo ad andare al bagno.
1: Non ci sono i bagni.
2: Le scale dello stadio, soprattutto della curva sud, sono occupate completamente dalle persone sedute. Se tu sei su, per scendere o ti butti sulla gente tipo concerto di capito?
1: Tipo stage diving.
2: Esatto, e arrivi sotto, oppure non scendi.
1: E quindi
2: bottiglia.
1: Oddio.
2: Sì, lì. Non era possibile scendere, Cioè non è che una cosa non mi va.
4: Io una volta, Ale, non so se ti è mai capitato, non ai miei livelli spero, ma io una volta mi sveglio la mattina per andare al lavoro e io non sono riuscito ad andare in bagno. Ma l'ho portato avanti per ore. Io sono arrivato in ospedale. E ho avuto l'esperienza a 17 anni perché avere il catetere, perché è stato bruttissimo.
1: Allora, io non so se capita anche a voi. Non so se capita anche a voi. Perché è comodissimo il catetere, fidati.
4: No, guarda.
1: Sì, vai in giro con sta sacchetta. Che
2: non me la togliete, guarda.
1: Stai là. È comodissimo. No, però no, adesso effettivamente no. Quando a me capita questo, che quando non riesco a farla e me la trattengo, nel momento in cui poi la devo fare, raga, non mi esce.
2: Cioè, sì, è così.
1: Mi si attappa proprio. Cioè non...
4: Allora, dopo quell'esperienza mi hanno spiegato che c'è. No, ti spiego. Dopo quell'esperienza mi hanno spiegato che c'è un muscoletto che ci fa andare in bagno.
2: Sì.
4: Allora tu devi ingannare il cervello. Io, che succede quando non riesco ad andare? Do questo consiglio a tutti. Quando riesco ad andare, mi alzo, faccio finta di andare via e rientro in bagno. Mi risiedo subito e la faccio.
2: È un'illusione.
4: Ve lo giuro.
1: Evidentemente è un esercizio.
4: Sì, ve lo giuro. Inganni il cervello.
1: Vabbè, sentiamo se negli ultimi minuti se c'è qualcuno che effettivamente ha rischiato grosso e alla fine chissà come ha fatto. Al di là di gli uomini che possono andare dietro un albero.
2: Sì, vabbè, non è quello, ovviamente, se no uno lo fa. Sì.
1: E alcuni di voi io vi ammazzerei. Beh, io la prossima volta esco di strada, ti giuro, faccio un incidente, ma lo prendo in pieno. Quelli che lo fanno sul bordo della strada tranquillamente, uomini con sto coso in mano.
2: Sì, cioè, sì, quella è una cosa.
1: Se pensano che si mettono dietro la macchina è finita là.
2: Ma di solito sono quelle persone che, raggiunta una certa età, pensano che si possa dire e fare quello che ti pare.
1: Esatto.
2: È proprio così,
1: Mamma mia, sì, domani facciamo una puntata su vecchi de merda.
2: No, ma perché io dico una cosa, cerco di edulcorare e tu la brutalizzi?
1: Non è che la brutalizzo, cerco di parlare come parlo fuori da qua.
2: Va bene.
1: Allora, quelle persone di anzianotte che si pensano che tanto ormai amica mia ho fatta.
2: Sì, quindi potete, non mi interessa, esatto. Cioè, se non vi interessa il giudizio altrui, significa che potete fare quello che vi pare.
1: Esatto.
2: Così.
5: La cosa peggio è quando non devi andare a fare pipì, mamma mia, e guidi soprattutto. Mamma mia, che schiacci con la frizione, che la tieni tirata, che stai veramente, mamma mia, fermati proprio.
1: Sì. Va bene, allora 6:51, andiamo su un rullo di notizie, perché fa bene aggiornarvi ogni tanto.
2: Sì, andiamo sul caso di Reggio Emilia. Docenti ed educatori ebrei rinunciano alla visita a Reggio Children e c'è il giallo su un testo su Gaza da sottoscrivere. La presidente del centro Maddalena Tedeschi dice: mai chieste firme a nessuno, ma 71 insegnanti ebrei americani non arriveranno in città, parteciperà solo la delegazione israeliana. Sembra che appunto siano stati invitati a firmare un patto su cui appunto c'era scritto che loro rifiutavano tutto quello che sta succedendo a Gaza e tutto quello che è già successo. Indagini in corso anche a Roma sulle minicar e un nuovo intervento chirurgico per l'attore Jacopini. L'attore di Suburra è stato colpito il 5 ottobre a Monteverde mentre viaggiava a bordo di un monopattino. La sua prognosi resta strettamente riservata. Altro caso, si parla di un sistema di piattaforme online forse hackerato. A Venezia l'illusione delle stanze a 15 euro. Migliaia di prenotazioni e hotel nel caos, oltre ovviamente a vacanza rovinata, perché l'antico trovatore, che è a pochi passi da Piazza San Marco, si è trovato al centro di un presunto attacco informatico che avrebbe attirato per le tariffe praticamente irreali a Venezia, e niente, avrebbe bloccato tutto e una serie di denunce.
1: La
2: poi
1: la stessa truffa che vorrei fare io, che secondo me questa qua è una cosa che ci cascheranno sempre.
2: Cioè che la stanza a 15 euro per una
1: notte. Sì, creare una specie di booking finto, una roba, un Airbnb, ti prendi i soldi e li lasci senza...
2: Questa ti piace, ma sì, ti rendi conto? Ma io devo stare a fare diretta con una, con ogni truffa che gli dico, questa mi piace, questa no. Ma non è
1: perché la possono fare solo gli altri, le truffe?
2: No, no, vabbè, sai che quando non sei abituato sei la prima che beccano, eh?
1: Sì, sicuro.
2: Ecco. Allora, mestre perseguitata dall'ex si chiude nel bagno di una pizzeria e lo fa arrestare. I poliziotti hanno verificato che l'uomo da tempo avrebbe minacciato la ragazza con messaggi e chiamate. Lei giustamente si è nascosta in una pizzeria ed è stato beccato. Studenti e care affitto a Milano, le soluzioni tra stanze private e student housing. Pensa che sono arrivate le stanze a Milano a 1300 euro una stanza.
1: Questa è vera.
2: Questa è vera.
1: Questa è vera.
2: Chiudiamo, non si fa mai con una brutta notizia, ma noi lo facciamo perché ieri l'abbiamo fatto con Vilma De Angelis.
1: Okay.
2: È morto Giorgio Bracardi, 93 anni, musicista, cantante, attore comico, era ricoverato dalla primavera scorsa. Lo ricorderai perché è uno dei comici della nostra adolescenza.
1: Non è quello di Maurizio Costanzo.
2: È lui. Pdio!
1: Ma no, quello di Maurizio Costanzo era non Giorgio Bracardi.
2: Beh, allora quello era il pianista di Costanzo, questo è Giorgio Bracardi.
1: Sì. Giorgio Bracardi è quello di Arbore, insomma.
2: Esatto, il rumorista, se vuoi pure, no? Ecco.
1: Maurizio, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Maurizio, che è successo?
2: Che te ridi?
6: Praticamente io ho avuto un problemino che Gabri conosce bene, per cui mi chiamano Renegade, per cui sono costretto a prendere diuretici.
2: Ah.
6: Io parto da Prenestina e arrivo fino a Magliana, finché non c'è traffico va bene. Poi l'ultima mezz'ora all'arrivo io prendo il diuretico, tanto mezz'ora fa effetto.
1: Con mezz'ora ce la fai, sì, esatto.
6: Certo,
1: allora, diuretico, diciamolo, è una roba che comunque ti fa fare
2: pipì. Stimola ad andare al bagno.
1: Esatto.
6: Molto stimola,
1: stimola.
6: Purtroppo mi è successo che una volta c'è stato un incidente, ho preso il diuretico, e dico tutto bloccato, polizia, carabinieri, cazzo, era un incidente.
2: No.
6: Mi sono stato un'ora e mezza. Fortuna c'ho due bottiglie da un litro e mezzo in macchina e...
1: Hai fatto
2: addirittura.
1: Senti, però come fa? Scusa, però com'è il tutorial di chi la fa in macchina? Cioè, nel senso, tu non è che lo infili nel...
2: Ma che? Dai, Federico, ti prego,
6: No, allora...
1: se no ci vuole l'estate, quello più largo.
6: No, ma che? Sembravo quasi Tarzan, non sapevo come fa, però sta bottiglia tra i denti, ho rotto la parte superiore, sembravo un foglio di... ero impazzito.
1: Quindi c'avevi tipo due bicchieroni di pipì, tu? Cioè,
6: la cosa più particolare, che poi rimani con questi due bicchieroni, devi guidare, non li puoi appoggiare.
1: Certo, no, non devono cadere.
6: Ho rotto la parte superiore, sembrava un foglio di guida, ero impazzito.
1: Quindi c'avevi tipo due bicchieroni di pipì, tu? Cioè,
6: no,
1: la cosa
6: più particolare, che poi rimani con questi due bicchieroni, devi guidare, non li puoi appoggiare.
1: Certo, no.

0: here we go. The morning show.
1: Una mañana café.
2: Basta, l'ho sentita prima questa, non la voglio risentire.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: Si chiama il caffè Luwak, no lo zippetto, si doti. I Luwak lo producono in Indonesia tramite le feci di questo animale che ha mangiato di chicchi di caffè freschi che non riesce a digerire, li fermentano e poi loro li riutilizzano. Io l'ho bevuto l'anno scorso che sono stato in vacanza a Bali e così buono non l'ho trovato.
4: Esatto.
5: Eccomi, amico mio, il Luwak è il nome del caffè, anzi Kopi Luwak, lo zibetto delle palme. È l'animale che produce il caffè.
4: Sì.
6: Non mi tocca. Si doti suo zibetto dei valve. Com'è?
5: No, è il mio animale preferito, ok?
4: Se fai pinne col zibetto.
5: A nomi cose città, quando esce la Z, animali e zibetto.
4: Certo.
7: Adesso si possono acquistare online le mini emergency toilet. Ah. Sono cinesi, credo, e fantastiche. Sono delle piccole bustine che stanno pure in tasca. E sono unisex, perciò avercene sempre una dietro.
4: Sì, è vero, ho visto anche costruire fai da te delle specie di PC tipo di cartone.
8: Sì, vabbè, però insomma questa è una soluzione un po' più pratica di una cosa fai da te di cartone che hai visto.
4: Sai,
8: costruire
4: durante i lavori adesso, posti strani dove hai fatto la pipì, poi magari ne parliamo domani anche di questo, mi è capitato di fare la pipì nel bagno di casa mia, ma il bagno ancora non esisteva.
8: Ah sì,
4: cioè sulla piantina durante i lavori.
8: Sì, pure a me.
4: Mi sono accovacciata, non c'erano gli operai in quel momento là, li ho fatti ancora al massetto
8: tipo
4: mancava.
8: Turca,
4: esatto, quindi sì. C'è una pipì mia sotto al massetto,
5: c'era un buco sul pavimento.
4: È arrivato l'operaio, fa che è sta chiappa.
5: No, è arrivata la vicina da sotto, fa ma scusami, hai pisciato in testa.
4: esatto.
9: Poi ci hai fatto caso che quelli che pisciano per strada lo fanno verso lo sportello, cioè quando pisciano, non mi ha capito, dentro esatto. La tasca dello sportello non si pisciano.
4: È vero, vabbè, grazie Morigi, grazie Sidoti, grazie a tutti voi, torno domani dalle 5 con il Morning Show Replay e vi lascio con il Morning Show fino alle 10. Aspetta però che sennò qua parte tutto che non
5: ciao
4: deve
5: a tutti.
4: Partire. Ciao!
8: Ciao!
0: The Morning Show.
10: Ma raga, fate come a me, io giro sempre con un rotolo di carta igienica a macchina, all'occorrenza ci vogliono 5 minuti per trovare il posticino giusto e via.
0: Sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 tutto bloccato è live
11: dal concessionario Leonori in via Appia chilometro 17 500.
12: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
13: E io sono Roberto Marchetti.
12: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
13: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
12: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
11: Tutto bloccato, live.
0: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia chilometro 17 500.
11: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
0: Radio Globo.
11: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
11: 100 euro per tre volte al giorno.
0: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su

0: Roma. Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.802 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 8,25 TAI 12,12. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
1: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: Il morning show è offerto da
5: MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: streaming. Tab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Oilà, è l'ora. Buongiorno. 5 minuti dopo le 7. Devo essere preciso, 6.

0: Naturalmente, come sempre, come tutte le mattine qui su Radio Globo, l'appuntamento è quello con il Morning Show, che vi accompagna anche per questa giornata, martedì 13 ottobre 2026. Un'altra mattinata che si apre insieme al sottoscritto, insieme a Flaminia Cappelli. Buongiorno!
1: Ma ragazzi, buongiorno, VVB!
0: Buongiorno anche a Gabri Venus.
2: Buondì, buondì.
0: E a chi si è fatto già un'oretta qua con noi, anzi con Federica. Buongiorno anche Alessio Morigi, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ah, ecco, ne approfitto per salutare anche tutta la squadra di là, Federica della Valle, naturalmente, Zanca, il buon Zanca. Come stanno messi con le elezioni in Brasile? Ha vinto Bolsonaro poi o ancora c'è il ballottaggio che devono fare?
3: No, c'è il ballottaggio. Siamo in ballottaggio.
0: Primo punto per Bolsonaro, liberare il padre, naturalmente.
3: Beh sì, per andare oltre gli interessi personali.
0: Sì, no, perché insomma il popolo prima di tutto, naturalmente. Sì. Ovvio, giusto, giusto. Vabbè, e poi c'è Stefano Fotia e Gabriele Sidoti. Quindi buongiorno anche alla squadra che è dall'altra parte del vetro. Noi siamo qui, tutti carucci e pettinati, come dice il mio amico, perché vi dobbiamo tenere compagnia per queste tre ore con un sacco di cose. Ci sono veramente tantissime cose che sono successe. Non è vero, non è successo niente di particolare.
2: Però carucci e pettinati.
0: Però possiamo dire che oggi siamo venuti muniti di cerbottana qua in studio. No, metti casomai dovesse, che ne so, arrivare una tigre all'improvviso, non ti fai trovare con una cerbottana in mano.
1: Pronto.
0: Ti devi difendere. Ti devi difendere. Sì, sì.
1: E tu ti sei vestito da bambino cattivo oggi, infatti. Ti manca giusto la cerbottana con il giacchettino di Dreams.
0: Allora, lo diciamo per chi si fosse perso la puntata di ieri. Purtroppo c'è stata una piccola parentesi. Immaginate chi ha lanciato la bomba poi. Chi sarà stata? Una Flaminia Cappelli che dice che il guardiano dello zoo, sapete che c'è stata la vicenda di quella persona che ha scavalcato la recinzione della gabbia della tigre, si è fatta sbranare viva sostanzialmente. Sì. Beh, la colpa è anche dei guardiani che non erano pronti con una cerbottana per addormentare la tigre.
1: Ma meno male che mio padre mi ha insegnato l'autoironia, perché sì, veramente se no dovevo andare via, mi dovevo licenziare.
0: Anch'io però, anch'io dovrei farlo, dovrei dare le dimissioni.
2: Dai, Flaminia le dovrebbe dare.
0: A proposito, Alessio, vengo da te per capire se c'è qualche novità, perché poi ieri ci sono state anche delle polemiche, no? Ah, ma come giocate su questa cosa quando non si sa se quella persona, anzi, lo davano per certo, è una persona autistica.
2: Diciamo che è verosimile che qualche problema lo avesse.
0: Qualche problema probabilmente magari ce l'avrà, anche se è così magari cambia un po' le cose. Però se era per una sfida social, come si era detto, beh, lì sei un coglione, fatelo dire, no?
3: No, l'ipotesi della sfida social è stata diciamo così scartata. Si parla di un ragazzo, è evidente che davanti a un ragazzo stonato non si può dare una diagnosi di autismo.
0: Io ho letto un ragazzo svalvolato.
3: Esatto.
0: Io ho letto esattamente questo, poi vuol dire tutto e non vuol dire niente, perché svalvolato potrebbe anche essere che uno che insomma non se ne frega di fare quello che deve fare, no?
3: Sì, esatto. Siamo ancora a quel tipo di ipotesi, insomma, di questo ragazzo un po' sopra le righe, tra l'altro che all'inizio avevano detto anche fosse forse sordomuto, tant'è che nel confronto con la tigre utilizza un linguaggio attraverso le dita con il mignolo, no? Che dovrebbe essere sei cattivo, significa, cioè, con il linguaggio, sì.
0: Facendo così con il dito, adesso puntando il ditino, lo dico per chi non ci sta guardando sul canale 91, in teoria con il suo linguaggio dovrebbe significare sei una persona cattiva.
3: Sì, sei cattivo, ecco. sì, esatto. Okay.
0: Ma la tigre però non lo capisce.
3: Questo contribuisce insomma a pensare che fosse un po' sopra le righe. Io non m'azzardo a dire autistico, perché lì si passa per una diagnosi e nessuno l'ha fatta.
0: Non lo sappiamo.
1: Abbiamo letto anche che lui, prima di entrare nella recinzione, insomma, di scavalcare, abbia detto a una persona sconosciuta: fatemi una foto con la tigre. Quindi anche lì poi la tesi del sordomuto non regge.
3: Esatto,
1: quindi è un po' tutto fumoso.
3: Ma perché ha ricostruito tutto tramite testimonianze di persone, sai bene quanto il passaparola poi riporti pure versioni, no, totalmente surreali a volte.
2: Ma
3: ecco,
2: se fosse anche la persona che ha ricevuto il cellulare per fargli la foto, ma un do cazzo vai? No,
0: no, un po' più indietro, aspetta, un po' più vicino alla tigre. Immagino una cosa del genere. Comunque stanno succedendo veramente cose un po' folli. Adesso ho aperto alcuni siti di informazione e leggo: si sgancia dal sedile delle Montagne Russe e muore. Adesso non ho approfondito, non ho avuto il tempo di leggere, però non ho capito bene se questa persona, mentre le Montagne Russe facevano il loro giro, questa è riuscita a sganciarsi e se è stato in suicidio, se voleva insomma scappare perché non ce la faceva a reggere le Montagne Russe, perché sono delle Montagne Russe un po' particolari.
3: Sembra che l'attrazione avesse un problema meccanico, tecnico, e per il panico è sganciato e si è gettato nel vuoto, evidentemente non pensando che sarebbe stato peggio.
2: Beh, no, non è tuttavia così semplice sganciarsi dalla sicurezza di una montagna russa. Cioè, di solito stai proprio attenagliato lì sotto.
3: Sì.
2: Cioè, non è che c'è la fibietta tipo in aereo.
0: No. Non è
1: quella che ti passa sopra le spalle.
0: Sì, quella cinturina che c'è sulle macchine scontro.
2: No,
0: sono delle imbragature metalliche proprio.
2: Rimani appeso a testa in giù.
0: Tra l'altro, questa montagna russa, il Magic Mountain, credo, in un parco di divertimento in Georgia, sembrerebbe che crei comunque dei danni cerebrali, cioè stiamo parlando di qualcosa di veramente estremo.
1: Come quella della California di pochi giorni fa, delle Six Flags, che c'era una montagna russa che è stata chiusa proprio perché causava questi danni.
0: Stiamo parlando infatti di questa, cioè credo sia la stessa, perché insomma ci sono stati già altri episodi.
3: Sì, diciamo che la tipologia della montagna russa è la stessa, quella in Georgia non avevano dato segnali che potesse arrecare problemi di questo genere, però come hai detto tu ormai c'è un po' di caos e polemiche su questi giochi che in ogni parte del mondo creano situazioni di pericolo.
2: Guarda, lo dico tra l'altro da appassionato, io vado matto per le montagne russe e me li cerco proprio quei parchi, ma ce ne sono diverse che effettivamente, se vai a vedere le specifiche tecniche, c'è una giostra che ti tira 6G positivi e mezzo, è roba d'addestramento aeronautica militare, cioè non è per tutti, quantomeno scimmiato.
0: Ce ne sono alcune che sono molto molto estreme e ti dico, io ne ho fatta una ultimamente, il brucomela insieme a mia figlia madre.
1: Terribile.
0: No, ragazzi,
1: è terribile il brucomela.
0: Vogliamo giocare, giochiamo, però ragazzi è un dramma, perché per chi insomma non è appassionato di montagne russe, tuo figlio ci vuole andare, tu però allo stesso tempo devi accompagnarla ma non vuoi, però ti devi far vedere coraggioso, capito?
2: E cioè,
0: devi
2: coraggioso per fare il brucomela.
1: Il brucomela è terribile.
2: Ti devi far vedere. Pensa a tuo figlio che vede che tu sei lì che ce la posso fare.
3: Mio padre è Capitano America.
0: E ti fa pure arriva la discesa, eccola, e tu no! E lui dai, non fai ragazzino, sempre le solite cose.
2: La discesa del brucomela devi scendere e spingere.
1: Non è vero, guarda che è tosta la discesa del brucomela. Poi fai 3 giri, quindi io l'ho fatto con mio figlio, lui era impauritissimo al primo giro, ci siamo dovuti fare per forza quegli altri 2 giri e lui: quando finisce mamma? Quando finisce? Io non lo so amore, preghiamo.
0: Io ho avuto problemi anche sul cavalluccio, quello che rimane fermo e fa solo dindolò.
4: Avlami, buongiorno, portata la
1: Portata, sì. Sono pronta.
5: No, ma quello che si è sganciato dalle montagne russe, praticamente, cosa hai capito? Ha visto una tigre di peluche e si vola a fare foto.
0: Dio mio, dai, vi prego, 393 7777172, questo è il numero della Globo WhatsApp, e poi c'è lo 06 89 28 996 che è il

0: Sono le 7:17 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: This is the morning show.
5: Mi alzo presto la mattina e ne sono perché.
6: Se poteva dire, non si poteva dire.
5: E vado a lavorare e ne sono rotto il
7: cazzo. Finalmente siete tornati.
5: Passando Radio Globo e mi diverto fatto.
8: The Morning Show on Radio Globo.
0: Questo è il Morning Show, sono le 7:18, corre via veloce anche questa mattinata, forza che se no dopo trovate traffico, ma più tardi vi daremo anche tutte le informazioni, ricordando che potete essere comunque i nostri reporter in giro per la città, per la regione, insomma da dove volete ci potete mandare le vostre segnalazioni al 393-777-7172.
9: Ce n'è già un po',
0: Sì.
9: Io continuo a sostenere la teoria, avallata poi da un nostro ascoltatore l'anno scorso, che il martedì e il giovedì sono più tragici per via della mancanza di smart working.
0: Non ti so dire, cioè,
9: ti ricordi che ci diceva che
0: martedì
9: e giovedì c'è meno smart working e quindi peggiora.
0: Però questa mattina non ho notato niente di particolare, cioè la solita merda di tutti i giorni, insomma.
10: Buongiorno ragazzi, però comunque appunto, essendo proprio una persona, un ragazzo un po' sulle righe, cioè io me lo terrei vicino ancora di più. Adesso io non so lui con chi è andato, se è andato con amici, parenti, non lo so. So solo che gli hanno sparato 5 tranquillanti alla tigre per farla stare buona, ma quella ormai era partita, c'aveva una preda davanti. Però ecco, ho letto il comunicato ufficiale che la tigre non verrà abbattuta perché a quanto pare non ha colpe, ecco.
0: E beh no, scusa, in un recinto già sta facendo una vitaccia, poverina, se vogliamo. In più è stata provocata da uno che entra dentro la sua gabbia. La tigre a un certo punto fa la tigre, non è che può fare qualcos'altro,
9: certo,
0: no?
9: Sparare i tranquillanti, le cerbottane.
11: Comunque, se posso scegliere, preferisco rimanere sganciato là sopra che fa la giostra quella Reggio Calabria, lo stava, che sfiora i palazzi.
0: Sì, vi ricordate tutta la polemica di quell'attrazione che era praticamente in mezzo a due palazzi?
12: Sì, basculava tra due edifici.
9: Il nostro ministro ha sancito che era tutto ok.
12: Sì, è vero, lo ricordo.
10: Le voglio tanto bene, ma sta diventando peggio della vita in diretta,
0: Buongiorno. È vero.
10: Io circa 20 anni fa nel New Jersey ho fatto il kindergarten, che all'epoca era la giostra più alta e più veloce del mondo, considerando che veramente avevo fatto soltanto le montagne russe dell'Eur. Quando sono scesa da lì la giostra praticamente parte a 160 km orari e quando sono arrivata a un'altezza mi sembra di 130-160 metri, cioè io ho pensato di morire quando stavo là sopra. Sono scesa ed ero bianca cadaverica con le palpitazioni, però mi ero detta vabbè, ma sono in America, ma quando mi ricapita? Infatti mai più.
0: È vero, sono quelle cose che però quando non ti ricapitano dici, oh senti, io ho solo questa occasione, me la sparo, la faccio, no?
9: Lo so, però poi è solo quella davvero, cioè è definitiva.
0: Che è quello che diceva anche quella ragazza, povera ragazza, che ha fatto il bungee jumping in Brasile.
12: Sì.
0: Sono quelle occasioni che vedo, però dicevo, e quando mi ricapita ci provo,
9: infatti,
0: io la faccio.
9: Mai.
0: Infatti sì, e forse
12: mi
0: sarebbe
12: butto,
0: anche,
12: no? Dici, mi butto.
0: Ma in tutti i sensi, infatti.
13: Allora, la tigre che non viene abbattuta perché uno gli è entrato dentro il recinto è giusto. Io però si ammazzo un ladro perché mi entra dentro casa, io c'ho colpa. Ma come funziona, scusate?
0: Attenzione, il parallelismo tiene.
12: Cioè, potrebbe... quindi adesso Ruggero se la prenderà con la tigre. O comunque con il trattamento ricevuto dalla tigre.
9: Comunque è tema di questi giorni che un ladro che entra in casa perde ogni suo diritto. Siete d'accordo?
12: È vero.
9: Questa proposta.
12: Sì.
0: Perché no? Insomma.
12: Beh, di buon senso mi sembra.
0: Se ne può discutere.
9: Ma ragazzi, perché
10: più
9: no?
10: O meno.
9: Ma perché no? Cioè, perché mi devi entrare in casa? È giusto, perdi, sappi, vuoi farlo? Potresti anche non farlo.
0: Certo.
9: Vuoi farlo? Perdi ogni diritto.
12: Ma almeno svanisce la possibilità di chiedere risarcimenti o cose assurde.
9: Ma non
12: che fanno,
9: entrare in casa e basta.
0: Sì, certo. È naturale, no? Credo che sia proprio per quello. Cioè, alla fine non ti puoi avvalere di nulla, no? Non è che puoi chiedere un risarcimento oppure io debba passare chissà quale guaio, cioè tu hai invaso una proprietà casa privata, mia. Quindi questa è la proposta. Poi se ne può discutere, siete d'accordo? Cioè, vi piace come idea? Ma io credo che insomma la maggior parte delle persone sì. Però poi ci sono una serie di problematiche. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire anche che posso essere armato in casa mia?
12: No. Io credo che poi il principio resti lo stesso, che non bisogna farsi giustizia da soli, però c'è anche almeno la tutela che chi mi entra dentro casa non c'ha più diritti di me. Ma almeno sì, questo.
0: Quello no, però quello che dici tu succede nel momento in cui questa persona viene offesa, cioè nel senso, sì, se io ti sparo, perché se no un ladro è un ladro.
9: Ma guarda, ti faccio anche un
0: esempio.
9: La
0: vittima è la vittima.
9: Un esempio più light, senza entrare nel merito di tigri, hai anche che hai un cane aggressivo perché fa la guardia in giardino, ok? Il ladro entra, il tuo cane lo morde e son cazzi tuoi, ma ti pare normale?
12: No, deve essere trattato come la tigre, cioè, a quel punto sì, veramente.
0: No, ok, però ripeto, cioè questo bisogna capire se prescinde anche il fatto di essere armati in casa,
12: allora,
0: oppure no.
12: Ricordi Massimo il caso Ruggero, di solito quando hai il porto d'armi puoi usare l'arma all'interno del luogo dove sei, no? Spesso dentro casa o per Ruggero dentro il negozio. Se esci è il problema, perché in quel momento non puoi più utilizzare l'arma. Poi, quindi io credo che dentro casa
2: sia legittimo. Per legittima difesa, però
12: sempre.
2: Non è che puoi ammazzare una persona.
0: No, per legittima difesa puoi tenere una cerbottana,
2: esatto. Io ci faccio tanto.
0: Tra poco torniamo.
14: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
15: Radio Globo Promotion. Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso, iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. Per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia al chilometro 17500.
16: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
17: Al via da oggi la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma fino al 25 ottobre. Oltre ai concorsi internazionali, con la partecipazione di numerosi protagonisti e star da tutto il mondo, per il secondo anno una sezione speciale sarà dedicata ai documentari. Previsti anche numerosi incontri con il pubblico e masterclass. Le piccole librerie di Roma avranno la possibilità di mettere tavolini all'esterno, con occupazione di suolo pubblico e somministrazione cibo e bevande. Lo prevede una delibera approvata dall'Assemblea Capitolina per sostenere i presidi culturali di prossimità. Da domani al 16 ottobre torna a Cinecittà Studios lo Young International Forum, con incontri, laboratori e confronti tra giovani e università, istituzioni e professionisti. Nella mattinata inaugurale sarà presentato il rapporto Università 2026. Per info vai su comune.roma.it.
18: Wait for me, I'll be back.
19: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magia Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
21: Vieni a Maker Faire Rom e prova qualcosa che non hai mai fatto.
22: Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rom, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrom.eu.
23: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
24: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
25: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
2: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: The Morning Show,
5: sponsored by MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
8: This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. The Morning Show.
9: Mi sta diventando scianotico, per ide.
10: Ma non mai sta non chiarite, fatela finita.
11: Non riesco a scendere dalla macchina stamattina, ragazzi, sta mi state a far morire.
12: Ma che puntata è quella di oggi? Questa me la devo tatuare, che mi sfruttata. Mamma mia.
13: The Morning Show on Radio Globo.
14: Ma è la puntata di martedì 13, ve lo abbiamo detto, abbiamo controllato il calendario. Buongiorno a chi si sta svegliando con il Morning Show di Radio Globo. Niente, è ciclico, ogni tanto ritorna, diciamo, questo argomento sulla difesa in casa propria, no? C'è stata qualche giorno fa, tra l'altro, la grazia da parte di Mattarella per un altro gioielliere, sì. Però ha preso male la mira, evidentemente non era per Rogero. Rogero, insomma, grazie per il gioielliere. Oh! E invece no, un'altra storia. No, beh, c'è questa proposta di far perdere ogni diritto a chi delinqua, chi entra nella proprietà privata, sì. Naturalmente, perché insomma, c'è il ladro che poi magari viene ferito banalmente anche da un cane da guardia, no? E però poi alla fine avanza la richiesta di risarcimento. Questa cosa, insomma,
15: sì, o ti fanno sopprimere il cane, magari, capito? Queste cose del genere. No, io credo
14: c'è
15: che
14: anche
15: sia
14: chi ti spara, insomma.
15: Esatto, credo sia anche a tutela da parte ovviamente di chi viene aggredito oppure vede un ladro entrare in casa, di non subire la beffa successiva oltre al danno.
14: Certo, oltre il danno la beffa, vedersi una richiesta di risarcimento. Anche se, per come la vedo io non credo che questa cosa possa spostare più di tanto un malintenzionato. Non è che mi fa ricredere, se io voglio andare a delinquere non è che sto pensando però dopo perdo tutti i diritti, no, andiamosene, raga, cioè, capito? Non credo che sia quello.
16: Secondo me un 7 su 10 li elimini.
14: Ma dai,
16: tolto su. Il tossico che non si rende conto di quello che fa mentre ti entra in casa.
14: Allora ti faccio notare che anche dove c'è la pena di morte comunque si delinque, e se non è un deterrente quello, scusami.
16: Sì, sono d'accordo, però comunque parliamo di deterrente, quindi si tratta di diminuire. Se avessimo una formula per inibire totalmente il fenomeno,
17: però
16: probabilmente devi sarebbe in atto.
17: Buon esempio, poi lo devono mettere in pratica. Soltanto quante volte entrano in casa i ladri e sanno benissimo chi sono, anche con le telecamere, e non gli fanno niente perché non possono mai fargli niente, perché non si sa chi sono, non hanno i documenti, poi te li ritrovi in un altro appartamento il giorno dopo. E questo non è che lo dico io, è storia di tutti i giorni.
16: No, quindi... lo stai dicendo tu e prendo le distanze
14: con una cerbontana.
18: Ma non è che svanisce la possibilità di risarcimento e cose varie, svanisce proprio.
14: Ah, beh, certo, dipende.
19: Giusto, se entri dentro casa te la pinde il culo, perché il ladro deve rimanere ladro, la vittima rimane sempre il proprietario di casa. Invece qui in Italia, purtroppo, la vittima diventa quello che c'ha la peggio.
14: Ragazzi, dipende però, insomma, anche nella misura in cui agisci. Se spari a una persona, così come il ladro non ti può entrare in casa, tu non puoi sparare a una persona. La legge purtroppo è questa qua in Italia. Italia. Poi purtroppo per fortuna, insomma, è tutto da vedere.
18: Tre trigri contro tre trigri.
14: Ma che c'entra? però è riuscito a dirlo. Guarda che non
16: insomma.
14: È male. Oh, sono le 7:32 minuti.
16: Però ha detto trigri.
14: Aspetta, risentiamo.
18: Tre trigri contro tre trigri.
15: Ha detto trigri.
14: Vediamo se ci fate una raffica di tre tigri contro tre tigri.
17: Vai.
14: Vediamo un attimo se riuscite a farlo velocissimo. Vincete un gadget e vincete
17: una sveglia. L'unica cosa che abbiamo.
14: Una sveglia adesso.
15: Dai, togliti quella banana di mezzo a sto punto.
14: No,
17: è anche rotta.
14: Non gliela togliere che diventa matta se togli la banana.
18: Ma guarda, questo dovrebbe valere anche se te rubano una cosa, perché a me ieri sera proprio sul treno di ritorno da Milano, arrivato a Tiburtina, qualcuno è entrato alla stazione di Tiburtina, mi ha rubato la valigia e se n'è andato. Quando io sono arrivato a Termini, che stavo per scendere per andare a casa, che erano ormai le 11, non ho trovato la valigia. Quindi io, se lo trovavo, gli devo far fa fine da tigre o di rapinatori di Ruggero?
14: Ruggero. Allora, Ruggero, tra l'altro, che ha scritto una lettera a Mario Giordano.
15: Sì.
14: Ok, vogliamo sentire che cosa.
15: Sì, che disgraziatamente Giordano ha letto. Mi verrebbe da dire.
14: Effettivamente, sono fatta la legge.
15: Un altro?
14: Sì, no, metteteci un altro, insomma.
15: Che musica, fino.
14: La musica emozionale sotto. No, che poi, insomma, questo cambio di passo di Ruggero mi fa un po' ridere, perché prima lo rifarei altre 100 volte ste merde, adesso beh no, forse ho esagerato, forse ho un po' ritrattato, sentiamolo però, dai.
20: Sono Mario Ruggero, sono ormai quasi 3 mesi che sono recluso presso il carcere di Bollate qui a Milano. Entrare in carcere ad oltre 72 anni dopo un'intensa ed onesta vita lavorativa durata oltre mezzo secolo è stato per me molto devastante, sia a livello psicologico che soprattutto fisico. Essere relegato fra 4 mura mi ha fatto conoscere una realtà completamente sconosciuta. Ho avuto modo forzatamente di riflettere sui fatti avvenuti e sto cogliendo aspetti del tutto nuovi ed impensabili che sto approfondendo poco a poco. Non sto a dilungarmi, ci sentiremo più avanti. Voglio ora abbracciare virtualmente e ringraziare i milioni di italiani che mi sono stati e mi stanno vicino con il loro affetto e non solo. Firmato Mario Ruggero.
21: The Morning Show.
14: Beh, effettivamente considerazione da fare. Carcere ti cambia, soprattutto la voce. È cambiata.
16: Ma senti, dimmi che quella musichetta, Massimo, l'hai messa sotto tu.
14: No, giuro, non
16: ci credo.
14: È la musichetta emozionale, hanno messo sotto.
16: Vuoi
14: mettere più intenso, no?
18: No, il ladro che entra in casa non c'ha nessun diritto. L'unico diritto che c'è è quello che se prende le torturate in faccia.
14: Ah, bene, ok.
22: Per difendersi a casa bisogna prendere una tigre.
14: Ecco, potrebbe essere.
15: Vedi?

0: Radio Globo.
1: The Bowser nel morning show di Radio Globo. Bene, vai, si riparte con Flaminia che è andata a fare delle ricerche importantissime, sì, su internet per vedere un po' se si possono acquistare armi, no? E indovinate un po' che cosa è andata a cercare?
2: La cerbottana, ragazzi.
3: La cerbottana.
4: Ma ci sono delle cerbottane che potrebbero fare malissimo. Ma poi con dei coreani nelle immagini così, sono pericolose, ma sono armi terribili. Ma si vendono così a chiunque.
1: Ma per me è una cerbottana, non niente di che. Cioè, voglio dire, se ti tiro un sasso, ti faccio lo stesso danno,
4: Posso... Vogliamo provare?
1: No, non voglio provare. Però, insomma, la cerbottana la puoi fare, basta un pezzo di tubo, come facevamo da ragazzini. È un attimo.
3: Anzi,
1: non è
3: si faceva proprio così, col tubo di plastica o la cannuccia, addirittura con le bicche facevamo la cerbottana.
1: Ma sì, dai, non è che ti devi, insomma, adesso mettere sul dark web per cercare la cerbottana.
4: Ma un conto con le bicche e dei cartoccetti di carta. E un conto, queste che sono armi professionali, da
3: visto,
4: caccia.
3: Visto
4: c'è
3: quello
4: scritto
3: che sosteneva ieri nei confronti della tigre, lei c'ha ancora l'idea della cerbottana dei Maya?
1: Sì, quella lì che
4: bella.
1: Sì.
4: Con le piumette,
1: cioè quei dardi avvelenati, no? Sì, quelli lì, ecco.
5: Vai. E allora io mi compro un fucile, quello col tranquillante, così se mi entra il ladro lo faccio dormire, non lo uccido e chiamo la polizia, così nessuno mi può di niente.
1: Ripetiamo, stavamo discutendo su questa cosa che sta girando, questa proposta di togliere ogni diritto a chi dovesse violare la proprietà privata, no? Abbiamo sentito di casi che veramente, oltre il danno anche la beffa, poi ti chiedono un risarcimento danni perché magari è successo qualcosa in quell'episodio, che ne so, qualcuno che è stato ferito, qualcuno che è stato
6: ucciso a volte, quindi le famiglie chiedono risarcimenti.
1: Esatto. Però questa cosa cambia nell'intenzione di chi deve andare a delinquere? Cioè, secondo voi il ladro si mette lì a dire no, però se ci vado perdo ogni diritto, è meglio lasciar perdere? Non lo so,
7: Per difendersi a casa bisogna prendere una tigre.
1: Ma l'abbiamo detto già prima, detto. Vai.
8: Sì. Secondo me con una legge del genere è una perdita di diritti normata per quanto riguarda il ladro, loro semplicemente si attrezzeranno, quindi arriveranno molto più armati rispetto a prima.
1: Ok, quindi probabilmente, però non so se questa cosa del diritto, che cosa cambia al ladro, ragazzi, veramente, cioè
6: il ladro già sa che commette un illecito, già sa che potrebbe rischiare qualcosa, evidentemente poi ci sono i ladri che vanno a colpo sicuro.
1: Secondo me
6: perché
1: potrebbe cambiare qualcosa laddove ci fosse la possibilità di essere armati in casa, però lì cambia proprio tutto, lo scenario, allora magari qualcuno si fa lo scrupolo, ma non è che se perdo il diritto non posso dopo fare una controdenuncia, non vado a delinquere. Vabbè, comunque tre tigri contro tre tigri.
9: Li vuoi quei kiwi? E se non vuoi quei kiwi, che kiwi vuoi?
10: Tre tigri contro tre tigri.
11: Tre tigri contro tre tigri.
12: Tre tigri contro tre tigri entrarono a Trento tutte e tre trotterellando.
13: Tre tigri contro tre tigri, tre tigri contro tre tigri,
1: bravo,
13: tre tigri contro tre tigri.
1: Bravo.
14: 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trotterellando. Bravo.
15: Tre tigri contro tre tigri perché volevano quei kiwi. Quali kiwi?
1: Mamma
15: quei kiwi.
1: Mia.
16: Sì, ok, tre tigri contro tre tigri, ma li vuoi quei kiwi?
17: No. Super fragilistiche spiralitoso.
18: Tre tigri contro tre tigri.
19: 33 tigri entrarono tutte e 33 trotterellando.
1: Com'è alitoso?
3: Perché è mattina presto.
1: Può darsi, la roba di affiatamento. Comunque, ragazzi, in tanti ci stanno dando prova di avere una lingua già abbastanza sciolta a quest'ora del mattino.
3: Molto migliore della nostra.
1: Sì, però aspetta, tre tigri contro tre tigri.
6: Piano piano,
1: detto così, me lo devi ripetere più volte, cioè devi andare, capito, più deciso.
3: Mi fido.
1: Ti fidi? Vabbè, tra poco torniamo e mettiamo alla prova. Dai,
0: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo. Meteo.
20: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top.
21: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
22: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
20: Top Supermercati.
0: Radio Globo Meteo.
2: Saluto e ben ritrovati gli amici del Morning Show di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il tempo è rapidamente migliorato sul Lazio dopo il transito dell'impulso di aria più fresca e instabile. Avremo dunque una martedì soleggiato su tutta la regione con qualche velatura di passaggio ma pochi disturbi nuvolosi. Un po' di vento di grecale ancora presente e temperature che sono leggermente diminuite, le minime anche intorno ai 10-12 gradi sull'area interna. Le massime con il sole comunque toccheranno i 21-22 gradi in pianura e sulle coste tirreniche. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo.
4: Radio Globo. Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti. È tempo di Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo e ricevi in omaggio tavolo, ingresso e 4 sedie. Più promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 tutti i giorni con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
5: Wait for me, I'll be back.
23: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
24: Curare che meglio è prevenire?
25: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
26: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
27: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
28: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
29: La piadineria.
27: La più buona, perché mia.
30: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
31: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
32: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
33: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
34: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
35: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
3: The Morning Show, sponsored
6: by MB Arredamenti.
7: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
8: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
9: Ma che c'era la fila della macchinetta del caffè?
10: The Morning Show.
11: Ma solo io tengo i finestrini chiusi quando sculto Radio Globo, perché mi vergogno.
12: Tutti i giorni, dalle 7 alle 10.
13: Dottor Michelini.
14: Buongiorno a tutti, Morning Show!

0: qualche buon non so come chiamarlo, istituzione del meridiano di Greenwich, leggevo. Oggi è stato istituito il meridiano di Greenwich. Fondamentale, ragazzi, eh?
1: Sì, fondamentale quanto noioso.
0: Sì, è vero. Però è fondamentale, rimane il fatto che è grazie a questo che noi sincronizziamo gli orologi, capito come?
2: Sì.
1: È un altro scioglilingua, sincronizziamo gli orologi.
0: No, tra poco ci dobbiamo, insomma, regolare che dobbiamo spostare di nuovo le lancette, no?
3: Vero.
2: Adesso chiedimi quando avverrà, così questa volta sono preparato, la prima non lo ero.
0: Infatti solo quella te l'ho chiesto.
1: Che già si stanno accorciando comunque le giornate.
0: Non è più come prima. Fa buio prestissimo.
1: Poi
0: ormai,
1: sentito,
0: ragazzi,
1: che freddo stamattina.
0: È una cosa incredibile. No, beh, allora, quando succederà questa cosa, anche se poi Trump ha detto che continua a essere un'idiozia, no? Si parla sempre di questo cambiamento che deve avvenire. So che anche a livello europeo si sta ragionando in questo senso, è partito anche qualcosa di ufficiale che però ancora non ha preso
2: parte sempre, poi effettivamente rimane sempre invece l'ora legale che cambierà di nuovo nella notte tra il 24 e il 25 di ottobre.
0: Però mi è contento perché questa volta la sapeva.
2: No, più che altro mi rode quando non la so.
0: Lo so. Bene,
3: rosichino.
0: Okay. Tenete a mente che insomma si cambierà tra poco e quindi diventerà buio ancora più presto. Così la volevo dire.
1: Sì, e sarà la giornata più corta.
0: Più corta. This is the morning show on Radio Globo. Beh, ragazzi, c'è un'altra cosa, eh. Poi tra poco andiamo a sentire altri campioni di lingua sciolta a quest'ora del mattino. Però ieri ne abbiamo parlato di questa Deadpool, la lista con le previsioni di morte di questo di questa redazione, no? Il programma della Iso Hardy. Come si chiama il programma?
2: Bar Centrale.
0: Bar Centrale, ragazzi. Bar Centrale.
3: Vedo tutti i giorni, ovviamente.
0: Sì, io non mi perdo una puntata.
3: No, neanch'io.
0: Ma che stai
2: Però se non lo sapevo, come me lo rinfaccia?
0: Bravo, è vero. Bravo Alessio, bravo. Allora, dove è apparsa questa lista di alcuni personaggi famosi che secondo la redazione è lì lì per passare a miglior vita, no?
2: Sì.
0: Ok, abbiamo detto che tra i
2: erano 20.
0: Sì, i primi posti c'era Lino Banfi, poi chi altro c'era secondo?
2: Anche Mina, c'erano ovviamente tutti un po' gli attempati,
0: Sofia Loren,
2: ecco, sì,
0: ragazzi,
2: Mattarella
0: però,
2: con scritto speriamo di no.
0: Mattarella, sì, è vero, diversi personaggi. Oggi ci ritroviamo a dare la notizia di un altro che scompare, che però non era su questa lista.
2: Sì, non hanno beccato uno, effettivamente.
0: Così è poco riconoscibile, dite? Cioè, se io ve lo faccio sentire così, secondo me è poco riconoscibile.
1: Beh, sì, è molto addietro.
0: No, per la generazione, magari, dei nostri ascoltatori. Però se io vi faccio Pizzetta Catarì! È vero?
2: Sì.
0: È incredibile. No, stiamo parlando di Bracardi, che purtroppo è venuto a mancare.
2: Giorgio Bracardi. Sì.
0: Età però avanzata, no?
2: 93. Tra l'altro ricoverato dalla scorsa primavera. Quindi, insomma, poteva pure starci nella Deadpool, però, insomma,
0: Però non c'era.
2: Non c'era, ci dispiace tanto perché, insomma, ha fatto ridere alternativamente. Non era proprio riconosciuto come un comico trasversale, Però, diciamo, ha fatto parte della storia della televisione.
0: Beh, anche della radio, no? Alto Gradimento. Con Renzo Arbore e Boncompagni. Insomma, tutto partì da lì.
2: Sì.
0: E poi ha accompagnato anche nei vari programmi televisivi, come quelli della notte. Tanti programmi. Vabbè, era solo per dirvi che ce n'è un altro che se ne va, che però non era sulla lista. E siccome anche Flaminia non era sulla lista,
1: vai a vedere.
0: No! This is the morning show on
4: Radio Globo. Ragazzi, però questo è il momento quando cambia l'orario, che se dorme, anche se è un'illusione, un'ora di più.
0: Sì, ma è una cosa che proprio effimera, cioè dura veramente una percezione che nemmeno non t'accorgi. Siete pronti, ragazzi?
1: No,
0: siete pronti?
3: Mai.
0: Bene, e allora è proprio il momento di sentirli.
5: Tre tigri contro tre tigri.
6: Tre tigri contro tre tigri.
5: Tre tigri contro Flaminia Cacer Bottano.
6: Tre trentini contro tre tigri.
7: Vabbè, dietro a quel palazzo c'è sta un poro cane pazzo. Dategli un pezzo di pane a quel poro pazzo cane.
8: C'è un ragno nel buco.
1: Male.
8: Piacci chicci, camicelo.
9: Tre tozzi di pan secco in tre strette tasche stanno.
10: Il papa si pesa e peste il pepe a Pisa. E Pisa si pesa e peste il pepe a papa contro tre tigri.
11: In un piatto poco cupo, poco cape.
8: Dietro a quel palazzo c'è un povero cane pazzo. Date un pezzo di pane a quel povero pazzo cane.
1: Basta però.
12: Segnalaglielo che vuoi quei kiwi verdi.
1: Basta.
13: Ma se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivesco costantinopolizzerebbe, vi disarcivesco costantinopolizzereste anche voi.
1: No, però.
14: Celofanolo.

0: Moda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Torniamo con le notizie sulla situazione del traffico.
3: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI, traffico sostenuto sulla rete viaria della capitale con i consueti incolonnamenti tipici dell'orario di punta. Per quanto riguarda il raccordo, segnaliamo rallentamenti tra la Casilina e la Tiburtina in carreggiata esterna e code tra la diramazione di Roma Sud e sulla via Appia su quella interna. Sulla diramazione di Roma Sud ci sono anche 4 km di coda in entrata tra lo svincolo con San Cesario a causa di un incidente. Incolonnamenti poi sull'intero percorso del tratto urbano della A24 in direzione della tangenziale est. Ci sono code in entrata sulla via Flaminia tra il viadotto Giubileo e via dei Due Ponti, sulla via Salaria tra la motorizzazione e la tangenziale est. Per queste ed altre notizie sempre roma.luceverde.it.
4: Per Bottana, tre tigri, 500. Good
5: morning. Chiama lo 06 8928996.
6: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
9: Bel veicolo a motore umano. È usato?
8: Usato a chi?
10: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
9: Info su leonori.it.
11: Radio Globo Promotion.
2: Manca sempre meno al 16 ottobre, segnatevi questa data, la grande apertura del nuovo McDonald's in via della Pisana 473. Il nuovo McDonald's che offrirà servizi digitali, giochi per i più piccoli e le immancabili feste di compleanno. Però attenzione, perché per l'inaugurazione stiamo preparando anche a un grande appuntamento e a un grandissimo regalo. Sì, perché ci saremo anche noi di Radio Globo e i più veloci che andranno sul sito radioglobo.it e si iscriveranno al form avranno la possibilità di ricevere un menù McDonald's e un gadget in regalo. Tutto questo il 16 ottobre dalle 19:30 con McDonald's e Radio Globo in via della Pisana 473. I premi sono validi solo fino ad esaurimento scorte, quindi mi raccomando di corsa a registrarvi. 16 ottobre, McDonald's, via della Pisana.
12: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
13: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
14: Vieni a Maker Fair Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
15: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziende

0: Adventure GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
2: è Sentra.
1: Se la bolletta è semplice da leggere,
2: è Sentra.
1: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
2: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
1: L'energia in famiglia,
2: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
3: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
4: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
6: 50 e 50 50 e 50.
7: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: The Morning Show,
11: sponsored by
12: MB Arredamenti.
13: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
14: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
15: Solo le migliori in FM,
16: streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: questo è quello che succede qua al mattino, No, non è vero, succedono un sacco di cose, anzi vi facciamo un riassunto della puntata fino a questo momento.
1: Per Bottana, tre tigri, 500.
0: Bene, ecco. Questo è il riassunto. Comunque questa cosa della cerbottana, niente, è sfuggita di mano. Mannaggia, mi tocca di nuovo ritornare su questa cerbottana, perché poi ci sono persone che magari ieri non erano collegate e quindi non sanno un po' quello che è successo. Noi l'abbiamo anche spiegato, sì. No? Non voglio farlo risentire. Io però vorrei chiarire tutto, diciamo, la questione della cerbottana, facendovi ascoltare una cosa.
2: No, vi prego, mettete il 91 del digitale,
3: ora
2: del resto.
3: Ora fatelo.
0: Allora, secondo Flaminia, il guardiano dello zoo deve essere pronto qualora qualcuno dovesse mai scavalcare il recinto della gabbia della tigre con le cerbottane, sì. Ok? Che è un deterrente, ragazzi. Si fermano le guerre nucleari con la cerbottana, ok? Allora, su questo qualcuno credo abbia voluto creare una canzone.
2: C'è ispirazione.
0: C'è ispirazione, sì. C'è ispirazione. Vogliamo sentire?
4: Come no, certo.
0: La cerbottana, ragazzi, vai.

0: che meraviglia,
1: che poesia.
2: Bella.
3: Beh, insomma, adesso gran finale, gran finale. No. Canzone d'autore, direi.
4: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo.
5: Allora, fidatevi, portatela a Sanremo questa.
3: Cioè, Flaminia e poi la lasciamo lì? Non ho capito.
6: Allora, la cerbottana, mio padre ce l'ha, cioè ha porto d'armi e tutto quanto, ha degli spilli in acciaio inossidabile lunghi, penso, 5 centimetri davanti. Entrano dentro i muri di cemento di 2 centimetri, sì, con solo la forza della bocca, quello è il problema.
3: Sì, è vero, è verissimo. Cioè, anche gli indios la utilizzano, non è certo. Anche il Maya.
1: È anche vero che la tigre l'avverte come un pizzicorino.
3: Però per fermare una tigre, boh, non lo so, forse io penserei a qualcos'altro come deterrente. Non mi viene la cerbottana. Come dire, mettigli le dita nell'occhio.

0: A Mara Sattei, Posto mio. Beh, una canzone che parla di uno che ruba il parcheggio all'altro.
1: The Morning Show on Radio Globo.
0: Ah no, non è così? No, mi sono, allora, ho fatto confusione. Molto meglio la Cerbottana che abbiamo sentito prima. Molto meglio, di gran lunga. Sono le 8 e 12.
2: Ma è vero che se c'hai la fiatella la Cerbottana fa più effetto?
0: Beh, insomma, dà quel kick in più, no?
3: A corta gettata.
4: Però c'è ragione, Flaminia. Per fermare la tigre ci vuole Rambo che esce da dentro la marana con la faccetta a fronte e gli spara la Cerbottana.
0: Rambo, ragazzi, che ha tirato fuori, che ha tirato
5: fuori.
0: Ho
5: svoltato la giornata questa Cerbottana.
0: Come no? Comunque, nominando Rambo, mi viene in mente, ragazzi, una notizia che ho sentito proprio ieri. E quando l'ho sentita ho detto, no, beh, ho capito male, dai, non è possibile una cosa del genere. Sylvester Stallone starebbe lavorando al nuovo Rocky?
5: Ma dai,
0: giuro, non sto scherzando.
5: Ancora?
0: No, il nuovo Rocky, e dovrebbe essere Rocky 187, se non sbaglio, sì. Se non ho perso il conto. Non so a quanti siamo arrivati, 5 forse?
6: Sì, ma credo
0: no,
6: sì.
0: Di più.
6: Aspetta, perché poi hanno smesso di dare un numero, esatto. Ma hanno cominciato a chiamarli Creed. Esatto, dove lui fa l'allenatore. Sì.
7: Allora, esce il nuovo Rocky, che è la storia di come lui ha scritto Rocky. È interpretato da un altro attore, chiaramente è in collaborazione con lui. L'attore che lo interpreta è identico ed uscirà il 24 dicembre.
0: Ah, attenzione. Sì. Quindi, però, diciamo, è sulla storia del film.
7: La storia del film di come lui ha fatto la sceneggiatura, l'ha scritta in 3 giorni, che l'ha voluto recitare lui.
0: E allora è un documentario.
7: No, è proprio film.
0: Ma non ci sono cazzotti.
7: No, ci sono, perché comunque si vede un altro giovane Rocky che non è lui, ma è identico, ragazzi.
0: Vabbè.
3: È l'intelligenza
6: si
3: artificiale.
6: Si chiama Rocky sono io.
0: Va bene, ok. No, perché insomma, rivederlo sul ring è poco credibile adesso, no?
6: No, sì, esatto. È come Indiana Jones rifatto al computer, che aveva 35 anni, lui ce n'ha 80.
0: Sì, no, vabbè, però lì ringiovaniscono l'attore, sì. Rimane sempre quello, ok, e va bene così. Però adesso un Rocky, cioè, io me lo immagino veramente con il deambulatore, cioè, capisci?
5: È disco poco, abusivo vecchio.
0: È poco credibile, capisci? È pieno d'acciacchi, insomma, si vede. Va bene, no, quando ho sentito questa cosa ho detto, no, dai, vi prego, basta. C'è un'altra cosa che ci piace molto e piace molto anche a tanti francesi, ragazzi. Non so se anche voi vorreste mai abbracciare questa pratica, cioè quella di...
3: Allora, già con questa musichetta ti dico no.
0: Bravo!
6: Ecco, sei in tema.
0: Bravo, perché è proprio così. Non lo voglio, si chiama così. Questa iniziativa che fanno a Montmartre, a Parigi.
3: Sì.
0: Dove le coppie si ritrovano insieme per celebrare il non matrimonio.
6: Bello. Sì, esatto, si chiama cérémonie de non demande en mariage.
5: Mamma mia, tre tigri. Alessio Morici, come sei bravo.
6: Sì, volevo imitare Amanda Lear, ma non ci sono riuscito. Però è una celebrazione di non domanda di matrimonio e si fa proprio in questo periodo. Ci si presenta tutti a Montmartre e ci si giura di non sposarsi.
5: Mai.
0: Cioè, io prometto davanti a non so a chi di non prenderti mai come mia sposa o come mio sposo.
6: Sì, sì, sì. C'è un qualcuno che officia questa cerimonia in maniera proprio istituzionale e si dice non lo voglio.
5: È sempre un contratto, però. Non puoi svincolarti.
6: È un non contratto.
5: Metti caso che ti viene voglia, come fai?
0: Proprio per quello, capito? Non devi resistere alla tentazione.
5: Farlo.
3: Ti metti al sicuro, praticamente. È una garanzia di un no.
0: Ti metti al sicuro se anche l'altra è d'accordo, se anche l'altra persona è d'accordo.
3: E se l'altra non è d'accordo?
0: Non ci vai.
3: La lascia.
0: Perché
3: vuol dire che lei invece vuole portarti all'altare.
0: Beh, scusa, sai quante storie finiscono proprio perché uno si vuole sposare e l'altro no, invece non vuole prendersi quel tipo di impegno? Finiscono un sacco di storie. Sono naufragate centinaia di migliaia di migliaia di migliaia.
3: Però è un po' un paradosso, no? Perché allora, se tutti e due siamo certi che non ci vogliamo sposare, non c'è bisogno che ce lo andiamo a promettere con tanto di notaio. Se uno si vuole sposare e l'altro no, uno dei due non ci viene a promettere dal notaio e quindi ci si lascia. Quindi questa cosa è inutile.
0: Ma la stessa cosa va dal contrario, perché se io e te siamo d'accordo a rimanere insieme tutta la vita per quale motivo devo andare a ufficializzare davanti a qualcuno o a qualcosa? Cioè, perché quello lo devo mettere su carta e quest'altro non lo posso mettere su carta?
3: Perché mettendolo su carta ti rimarrà sul groppone per tutta la vita.
5: Come conseguenze legali se poi ti sposi.
0: Capisci?
6: Però vedetela pure in un altro senso. Non è che questi si dicono no, questi si giurano un eterno fidanzamento. Se la vedi in quest'ottica, secondo me è anche stimolante.
5: Cioè, eterno fidanzamento, però non ti sposo.
6: Sì, questo. Esatto.
0: Siamo insieme tutta la vita, ma non c'è
6: magari
0: bisogno
6: con le dinamiche di un fidanzamento, magari senza nemmeno vivere sotto lo stesso tetto. Sono tante le variabili.
3: Io ci vedo del buono, perché questa cosa sicuramente implica testimoni invitati, e quindi dopo una festa hai party, la festa per il tuo evento.
8: sì, sta cosa è inutile come tutti i francesi.
0: È inutile come tutti i francesi. Beh, no, insomma, potrebbe avere, poi ovvio che stiamo parlando di qualcosa, credo, insomma, di goliardico, no?
6: Un sì, po' vabbè, certo.
0: A mo' di scherzo, non ha nessuna validità, non è che
6: anche
0: ha...
6: il contesto è molto kitsch, quindi è tutto esasperato,
0: sì,
6: dai.
0: Non ha nessuna validità, tra l'altro, come il matrimonio.
6: Esatto.
0: Perché poi c'è una cosa che si chiama divorzio, quindi mi chiedo a che cosa serve il matrimonio se poi c'è qualcosa che comunque ti svincola.
3: Business.
0: Sì, ok, allora chiamiamolo business, non lo chiamiamo più matrimonio. Cioè,
3: suona male.
0: Suona cambiato.
3: Sì.
0: E dare un nome carino a qualcosa che comunque non esiste più.
3: Posizionamento,
0: no?
5: Beh, se c'è ancora qualcuno che crede in Dio, nella religione cristiana, lo fa per quello.
0: Ok, allora però poi non dovresti divorziare in teoria.
5: No? Certo, ma infatti mi sa che tu ti sei messo d'accordo con il mio compagno.
0: Ma certo, noi in Flaminia abbiamo
5: tesi che
0: ci siamo riuniti,
5: vera,
0: abbiamo fatto un G8 e abbiamo insomma deliberato che è giusto. Poi, insomma, con una che viene a dire buttare.
5: No, scusa, io voglio solo la pensione di reversibilità. Certo. Io questo, sposami, Pietro, sposami.
3: Sì, donna orribile.
0: Guarda, la tecnica poi è sempre quella, ma mica per me, per i bambini.
5: Succedere
0: qualcosa.
9: Sì. Ho appena visto il trailer di Rocky Sono Io e deve essere veramente tanta roba.
0: Mi è venuta la voglia, andate a vedere questa cosa.
3: Sì.
0: No, io voglio sentire invece se c'è qualche coppia che si è scoppiata proprio per via di questa divergenza di idee, no?
5: Bello.
0: Io mi voglio sposare, lui non si vuole sposare. Che poi magari potrebbe anche implicare il fatto di non avere figli, non voler...
6: Beh, quello è un altro elemento, no?
0: Però
6: c'è chi
0: discorso,
6: lo vuole, c'è chi non li vuole. Quello secondo me divide ancora di più del matrimonio.
0: Certo,
10: Vabbè, ma da una nazione che non c'è arbitre, ma che te vuoi aspettare?
0: Ecco qua.
10: Matrimonio oggi come oggi serve solo a farsi levare mutande nel caso fossi il marito.
0: Sì. Okay. Ecco, vedi? C'è chi la pensa come diceva Gabri poi sostanzialmente.
5: Sì.
11: Una cafonata.
0: Una cafonata, una cafonata. Beh, una cosa vergognosa.
11: A me mi sembra una cazzata.
0: Perché però? Cioè, motivatelo, perché sembra una cazzata? Perché, scusa, io potrei dire la stessa cosa del contrario, del matrimonio.
3: No, questo secondo me è prettamente un motivo per creare un evento, un happening.
6: Ah sì, mettiamola come un matrimonio a Las Vegas, c'ha la stessa valenza, no?
0: Sì. Anche il matrimonio qua c'ha la stessa valenza, te
6: sì,
0: l'ho detto.
6: Certo,
0: non è che il matrimonio
6: alla
0: Las Vegas
6: non è un vincolo di sangue eterno.
0: Dal momento che è svincolante c'ha la stessa valenza, poi potete dire quello che vi pare perché vi piace.
12: E infatti lo sposo è vestito in nero a modalità di lutto, capito?
0: Giusto,
5: è vero. Pure qua sul nostro maxi schermo c'è sono due donne, una vestita di nero e una vestita di bianco.
0: È vero.
12: Avrami, vuoi la pensione di rivestibilità, ma sei sicuro che muore prima lui e muori prima te?
0: Attenzione, oggi è la seconda che becchi.
5: Invia
1: il tuo messaggio vocale al Globo WhatsApp. Globo WhatsApp 393-777-7172. The Morning Show, tra poco su Radio Globo. Dietro ogni personaggio pubblico c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero. Tutte le domeniche dalle 22 alle 23. From 10 to 11 p.m.

0: clienti fidati. Segui la diretta su Radio Globo e Globo TV. Globo TV. E guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali. In questa puntata Eva Enger più uno. La domenica dalle 22 alle 23.
1: On Radio Globo.
2: Radio Globo Promotion.
3: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acqua Smart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
4: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
3: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
4: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
3: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
5: Wait for me, I'll be back. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
5: Autoimport, a Roma dal 1957.
7: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairerome.eu.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
10: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
9: Ma l'aereo è tra 6 ore.
10: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
12: The Morning Show, sponsored
13: by MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
15: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
16: What is love, bro?
1: 6 to 10.

0: una buona giornata, un buon viaggio e un buon arrivo verso il posto di lavoro, a sudare anche stamattina 7 camicie, ragazzi. Beh, prima di entrare al lavoro svolgete il compitino, ve la butto già lì, perché poi ecco ci dicono ma io mando la richiesta, ma ogni volta poi sento altre canzoni per il disco abusivo, questo caso Vecchi, la nuova edizione di questo disco abusivo che vede protagonisti i giovani oppure gli anziani, che in qualche modo si sentono proprio vecchi dentro, cioè la condizione deve essere quella.
1: Quindi diversamente giovani.
0: Beh, non ci importa niente dell'età anagrafica, cioè prendete per esempio una come Flaminia che anagraficamente magari sta anche bene, però è una cosa inguardabile, è una cosa indegna, ragazzi, uno schifo, una cosa. Senti la tosse,
2: non mi fa tossire. Ferrito, tossisco,
1: la donna
2: basta.
1: Finita.
2: Posso richiedere una canzone? No,
0: sì, no, la puoi richiedere tu. Non
2: vecchia.
0: Te la mettiamo. No, non te la mettiamo, però. E invece, ecco, non fate come Flaminia, perché a Flaminia non la mettiamo. A voi, se la richiedete per tempo, ve la mettiamo. Però deve essere una canzone in linea con il disco abusivo Vecchi. Qual è la linea del disco abusivo Vecchi? Dillo tu, dai.
2: Deve essere una canzone veramente antica, magari accompagnata da un videoclip in bianco e nero. Qualcosa che puzzi di naftalina, che sia tra i vostri dischi 45 giri che avete in libreria o in cantina.
0: Ammazza,
2: vabbè, ho capito, almeno spiego bene, no?
0: Quelle cose che magari ascoltavate con i vostri nonni quando andavate a casa di nonno.
1: Bello, con quel vinile scoppiettante.
0: Oppure sull'audiocassetta, capito? Sì. Che ogni tanto dovevi rimettere dentro con una penna Bic. Quando dovevi riavvolgere il nastro, che
1: ma
0: meraviglia.
1: Ma che ne sanno.
0: O in due pezzetti di carta da mettere dentro la cassettina per registrare dalla radio.
2: Che bello.
0: Sto facendo venire la nostalgia. Che bello. Vabbè, comunque dateci dentro, l'importante però è prima di fare la richiesta dichiarare tutti quei piccoli fastidi, tutti quei piccoli acciacchi che vi sentite addosso, ok?
2: Perfetto.
0: Allora, siamo pieni di cervicali, quindi se avete qualcos'altro gradiremmo.
2: Trigliceridi, inventatevi qualcosa. Ce l'hai?
0: C'hai l'alternativa o c'hai i trigliceridi?
1: No, c'ho i trigliceridi.
0: Ok, va bene. Allora, se volete potete allegare anche delle lastre che noi poi faremo vedere qua su Globo TV, che ne so, un tibio e perone.
2: Ma qualcosa. Perché no? Ma
0: chi se ne frega. Quindi vi do il numero 393 777 7172, dove potete fare la vostra richiesta. Dateci dentro disco abusivo Vecchi.
3: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. The Morning Show, Radio Globo.
0: Tanto però stavamo dicendo di questa storia che a Parigi c'è questo matrimonio al contrario, cioè ovvero le coppie si riuniscono e celebrano questa festa, diciamo, questo sì. Rito dove promettono di non sposarsi
4: sì,
0: mai.
4: Sì, di eterno fidanzamento, con la formula che parte: sono onorato di non chiedere la tua mano.
0: Ok, prima dicevamo anche il matrimonio, quello reale, lascia il tempo che trova, no? Fondamentalmente, perché ci si può naturalmente
4: svincolare.
0: Qualcuno diceva no, però da quello religioso no, non è vero, perché c'è
4: anche da quello religioso.
0: In alcuni casi si può anche da quello religioso.
1: Beh,
0: ci si può svincolare.
1: Non è faccenda semplice, però insomma.
0: Io conosco persone che l'hanno fatto con grande facilità, insomma.
1: Facilità addirittura.
0: Sì, dichiarando delle cose, punto, basta. Non è che poi se c'è soprattutto l'accordo di tutte e due è ancora più facile, perché va lì, si dichiara, non abbiamo consumato, cioè ci sono una serie di cose che si possono dichiarare.
2: L'abbandono del tetto coniugale, quando uno se ne va da casa.
1: Vai a mentire due volte, perché prima per sposarti dici non ho ancora consumato, dopo per annullare vai a dire non abbiamo consumato.
0: Ma dai! Adesso non so quali sono le regole per annullare alla Sacra Rota, però magari ci sarà qualcuno che l'ha fatto e ci può dire com'è andata, se è una roba di burocrazia, quindi roba di carte bollate, oppure se c'è tutta una prassi.
4: No, ci sono delle casistiche, vado veloce se vuoi, per simulazione, quindi quando uno dei due dichiara di essersi approcciato in maniera, diciamo, non spontanea, non naturale, no? Quindi per simulazione, per riserva mentale, quando uno sposo esclude in cuor suo un elemento fondamentale del matrimonio, quindi senza dirlo all'altro, violenza o timore grave, quindi pure questa è una cosa che si può anche, credo, dimostrare, errore sulla persona o sulle qualità, mi sono sbagliato a giudicarti e quindi t'ho sposato per
0: pensavo
4: errore.
0: Fosse una cosa invece poi.
4: Beh, però, per dolo.
1: Questo apre una finestra enorme. cioè questa dell'errore.
5: Sì, sì, certo, effettivamente.
1: Lì, pensavo fosse simpatica una cagacazzi, cioè come fai a entrare nel merito? Questa
4: vabbè,
1: cosa
4: si va per dichiarazioni.
5: Vabbè,
4: ragazzi,
5: no, però credo che anche l'altra persona debba dire la stessa cosa, cioè debba confermare, non è che vai lì
4: a litigare alla sacra rota.
5: Credo, però a volte c'è la volontà da parte di tutte e due di svincolarsi proprio per poter magari organizzare qualche altra cosa, perché c'è chi è che da un errore non capisce niente, no? Quindi ha bisogno di commetterne più di
1: ci
5: uno.
1: Ci sono i recidivi.
5: Comunque puoi andare lì, ecco, dichiarare una serie di cose, tra queste cose molto semplici puoi dire anche solo Flaminia. E loro capiscono. Fanno, ok.
2: Pietro, non ascoltare.
5: Tutto disdetto, tutto disdetto.
6: Ma sta cosa in Francia dell'eterno fidanzamento, secondo me è una cosa, vanno contro la chiesa, il matrimonio, visto che non fanno sposare quelli uguali, con i capelli blu, anelli al naso.
5: Ma chi è? Oh, è il grande buffo che si sposa. Non ho capito. Perché tutti i capelli blu? Questa

0: Let's Dance. Barry Can Swim qua su Radio Globo nel Morning Show alle 8:35.
1: The Morning Show.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
1: Radio Globo.
0: Bene, il Morning Show di Radio Globo vi sta parlando di questa iniziativa dei francesi. Stanno succedendo un sacco di cose ultimamente in Francia.
3: Poche belle, direi.
0: Sì, poche belle. Tra l'altro ieri c'è stato anche un episodio molto preoccupante con un ragazzo che ha sparato al preside.
3: Sì. La scuola è veramente in un momento drammatico in Francia. Sì.
0: Niente, è andata così, è andata così. Ragazzi, tra poco invece parleremo di qualcosa che piace un po' a tutti quanti qui dentro, chi più chi meno. Ecco, io per esempio non ne bevo moltissimo, però c'è invece, ecco, guarda come si sono già accesi gli occhi di Gabriele.
4: guarda
0: senti.
5: Ho un alibi.
0: Partito l'amore proprio, partito. Beh, no, parleremo di vino, perché c'è stato questo maxi furto con insomma tantissime bottiglie di vino, 5 milioni il valore di questo furto, no?
3: Sì, della refurtiva sono 5 milioni, sono 30.000 bottiglie, un furto fatto coi muletti, cioè non proprio una cosa a tirar via. Però non è nemmeno il primo, quindi a quel punto ci siamo pure incuriositi, no?
0: Allora, siccome, ecco, poi insomma organizzano queste cose come se fossero entrati in un caveau dove ci sono gioielli della corona, insomma tutto molto organizzato, uno non ci pensa mai, però ecco, è qualcosa comunque di grandissimo valore. Quindi volevamo capire un po' di più su questa questione, lo facciamo tra poco con un grande personaggio.
5: Correggere Alessio, non sono 30.000, ne sono rimaste 29.781 al momento.
0: Maledetto, quest'argomento sa di tappo comunque.
1: The Morning Show Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Malika Yam.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
6: Radio Globo.
2: Radio Globo.
6: Promotion.
7: Il pane è condivisione, tradizione, rispetto e proprio per questo merita valore, fino all'ultima fetta. In occasione della Giornata Mondiale del Pane, Grande Impero rinnova il suo impegno contro lo spreco alimentare, promuovendo una cultura del riutilizzo e del consumo consapevole. Rispettare il pane significa rispettare le materie prime, il lavoro e il nostro futuro. Il pane, quello buono, non sprecarlo. Riutilizzalo. Grande Impero, semplicemente pane.
6: Wait for me, I'll be back.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
12: La più buona perché mia.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
16: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
17: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
18: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
19: Radio Globo ti riempie il carrello.
20: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
19: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
20: Scopri come su radioglobo.it.
21: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
22: Al Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano! Dal 3 ottobre al 1 novembre, il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween a Luneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23.
23: Dolcetto scherzetto!
22: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
24: The Morning Show,
25: sponsored by
26: MB Arredamenti.
27: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
28: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Questo è il Morning Show di Radio Globo, la mattinata prosegue, ragazzi, e come abbiamo anticipato prima della pausa pubblicitaria, adesso insomma ci ha colpito molto il furto di queste 30.000 bottiglie di vino alla cantina Antinori, dove si producono dei grandissimi vini, insomma stiamo parlando di eccellenze, grandissime eccellenze. Ormai anche a questo si punta, i ladri ecco si buttano anche sul vino. Abbiamo sentito i gioielli della corona, ve li ricorderete, no?
2: Sì.
1: Il furto al Louvre. Adesso invece sentiamo che anche una cantina viene comunque presa d'assalto, perché comunque c'è un valore altissimo. Sono 5 milioni di euro più o meno il valore di queste 30.000
2: bottiglie. Tra l'altro abbiamo fatto io e Gabri, così per giocare, una stima di quanto potesse costare cada una le bottiglie, e eravamo sui 160.
3: 160 di media, furtiva, quindi ci sono magari bottiglie da 100, alcune da 500, per dire.
1: Anche perché c'erano dei vini molto importanti. Ne parliamo con un mito, secondo me, Marco Sabellico, il celebre curatore della storica guida del Gambero Rosso Vini d'Italia. Buongiorno Marco e benvenuto al Morning Show di Radio Globo.
4: Buongiorno a tutti, eccoci.
1: Buongiorno. Che meraviglia sentirti al telefono.
3: Ho
1: guarda.
3: Già sete.
4: Allora, il 25 ottobre presentiamo la 40ª edizione della guida, attenzione.
5: Bello.
4: Invitati.
1: Ma non ce lo dire così, che siamo già lì. Siamo.
5: Grazie. Gabri è già in macchina.
1: Io già so di tappo, guarda.
4: Appuntamento alla nuvola dell'Eur, la nuvola di
1: top. Senti Marco, allora volevamo capire qualcosa di più, no? Questo furto, 30.000 bottiglie, immaginiamo, per una cantina che produce grandissimi vini, insomma vuol dire comunque togliere una grandissima parte della produzione, no?
4: Ma soprattutto se parliamo, allora le etichette soggette al furto sono state tre: Tignanello, Solaia e Guado Altasso. Ora, Solaia 23 non sono tantissime bottiglie,
1: appunto.
4: Anche Tignanello viene dato per assegnazione, poi stiamo parlando di un'annata straordinariamente qualitativa, la 23, e quindi sono bottiglie che troveremo nei prossimi anni nel mercato dei collezionisti, delle aste, se gli inquirenti non riescono a rintracciare prima. Insomma, ma mi sembra proprio una banda specializzata comunque.
1: Sì, a questo
4: che
1: punto
4: agisce
1: sì.
4: Su commissione, devo dire, poi hanno una logistica, ci hanno messo pochissimo a svuotare, ma lo stesso era successo in Piemonte qualche settimana fa, nella zona del Barolo, quindi c'è una committenza, c'è una banda di specialisti, c'è sicuramente, per aver fatto tutto in pochi minuti, un lavoro di preparazione di basista e di logistica importante. E
5: in
4: quindi
5: pochi
4: secondo
5: minuti.
4: Me in pochissimi minuti, secondo me poche ore dopo si imbarcavano questi container al porto di Livorno o passavano la frontiera a Trieste, insomma, perché il mercato è internazionale di
1: queste bottiglie. Certo, c'è grande richiesta. Però Marco, ti chiedo una cosa, ma non c'è un modo per tracciare queste bottiglie, no? Che ne so, dei numeri di serie che poi magari però si possono anche alla fine replicare. Non so, come avviene il controllo delle etichette, delle bottiglie di vino?
2: Soprattutto di quelle più pregiate,
1: esatto,
2: più preziose,
1: costano,
2: no?
1: Insomma, centinaia e centinaia di euro.
4: Sicuramente adesso le aziende stanno introducendo, ci sono delle etichette che hanno dei microchip, delle etichette che hanno dei numeri seriali, dei QR code, dei codici, e quindi le aziende si stanno attrezzando indubbiamente per risolvere questo problema, per la tracciabilità, anche perché poi queste bottiglie sono oggetto di un'assegnazione molto attenta, cioè un ristorante riesce ad averne tre, un collezionista riesce ad averne due, loro poi vorrebbero che fossero bevute dalle persone che le hanno acquistate, le aziende, parlo in generale, invece queste bottiglie poi vengono rimesse sul mercato dopo qualche anno nelle aste, perché non ci dimentichiamo che insomma è stato un settore fino a poco tempo fa molto redditizio, quello degli investimenti nel vino, insomma. C'erano dei fondi proprio che compravano i grandi vini, eccetera. Poi la crisi di Bordeaux di un paio di anni fa, eccetera, ha un po' smorzato questo entusiasmo, però sono normali oscillazioni di periodo in un mercato che sui tempi lunghi ha dato ottimi risultati.
2: Quindi Marco, mi stai dicendo che è più difficile ritrovarle nell'ambito della ristorazione queste bottiglie, è più facile trovarle nelle cantine di un appassionato e di un collezionista?
4: Penso di sì, perché il ristoratore non rischia la reputazione con un incauto acquisto, cioè comprare queste bottiglie è un reato. Nella migliore delle ipotesi è incauto acquisto, altrimenti è ricettazione.
5: Sappiamo se queste bottiglie avevano il microchip, come dicevi prima?
4: No, queste non le avevano il microchip.
5: Quindi sarà complicatissimo ritrovarle.
4: Sì, probabilmente sì, però questa massa di bottiglie di un'ottima annata non passa inosservata. Io credo che gli inquirenti stiano facendo delle indagini molto, molto accurate e quindi sono ottimista, secondo me.
1: Per carità Marco, però anche se dovessero prendere i ladri, se dovessero, non è che li possono mettere al fresco, si rovina.
4: Il vino va tenuto in fresco, ma è vero.
1: No,
4: fresco,
1: sfatiamo questa cosa del vino rosso, perché tutti quanti pensano che il vino rosso va bevuto anche d'estate, no? Se no si rovina. Si può bere.
3: Dice temperatura cantina, una cantina si presume che sia una temperatura di 15-16 gradi, non 31.
1: Però ti portano il brodino, capito? No, perché il vino rosso
4: qualche volta addirittura chiedo il cestello del ghiaccio con grande meraviglia del personale, però va rinfrescato anche il vino rosso, soprattutto d'estate.
5: E chi mette il cubetto di ghiaccio dentro il vino?
3: Esiste?
5: Come non esiste?
4: Anatema.
5: Allora glielo vado subito a dire che sbaglia.
1: quello no. Però ti chiedo un'altra cosa, rimanendo sulla contraffazione, no? Sai, ho sempre pensato, io vado a comprare una bottiglia di vino, che ne so, 300 euro, e come faccio a sapere? Poi generalmente se compri quelle bottiglie di vino lì è perché la vuoi tenere a casa, figa, sulla mensola da far vedere agli amici quando vengono, no? Difficilmente la apri, no?
3: Sturerei per strada,
1: quella che serve per fare il figo. Però effettivamente, cioè, chi ti dice che dentro c'è veramente quel vino lì?
4: Ti devi fidare di chi te la vende, e per questo ci sono le case d'aste specializzate che hanno degli specialisti che verificano l'autenticità delle bottiglie. Guarda che quando cominciamo a passare il valore di 1000, 2000, 3000 euro, ci sono falsari che falsificano le bottiglie, ovviamente. Certo. Magari usando quelle vuote, capito, che sono state i vuoti dei grandi ristoranti, insomma. Per cui pensate che nei posti più rigorosi le bottiglie vengono rotte alla fine del servizio,
2: giusto,
4: perché altrimenti alimenterebbero questo mercato dei falsi. Comunque un vero specialista, io ne ho conosciuti, sono soprattutto inglesi, delle case d'aste inglesi, riescono dal tipo di inchiostro, dai caratteri, dalla spaziatura delle lettere a capire se una bottiglia è autentica,
1: contraffatta o meno.
2: Mai risposto alla mia curiosità, perché ormai oggi siamo abituati a vedere chi nei compro oro, no, sai, mordono l'oro, oppure quando si fa l'usato, no? Le borse di grande pregio, dalle cuciture o dal fatto
1: che
2: anche
1: qua c'è il sistema.
2: Senti,
1: Marco, ti chiedo un'altra cosa. Per bere bene bisogna per forza spendere centinaia di euro, oppure con quanto si può bere bene secondo te in Italia?
4: Ma guarda, noi, una delle nostre pubblicazioni di maggiore successo è il Bere Bene, si chiama, ed è dedicato ai vini nella fascia entro i 15 euro. E ci sono bottiglie di eccellente livello che possiamo comprare per un bere quotidiano, ma che hanno delle caratteristiche di rispondenza al territorio, al vitigno, che sono proprio buone, buone, buone da bere veramente, okay, a prezzi più che umani. Dopodiché ben venga la grande bottiglia che viene dalla piccolissima vigna del grande produttore, della grandissima annata, va bene. Ci sta a pagare delle cifre importanti per chi riesce,
1: certo,
4: poi a capire le sottili nuance di questi prodotti, però si può bere straordinariamente bene in Italia a prezzi accettabili.
5: L'importante è che poi piaccia a chi sta bevendo quel vino, perché magari io, che ho un palato ignorante, bevo una bottigliona incredibile e neanche mi piace.
1: Ragazzi, allora qua stiamo parlando di Marco Sabellico, che è uno che nel vino ci sente qualsiasi cosa. L'altra volta l'ho visto fare una degustazione, ci ha sentito una canzone di Eros Ramazzotti sul vino.
3: Nel vino.
1: Giuro, non sto scherzando, sente qualsiasi cosa, una cosa. Ma sai che cosa mi ha stupito? Una volta ho visto uno e diceva che ci ha sentito del cerotto. Cioè, come cavolo si fa a sentire cerotto medicinale?
3: No, forse ha detto c'era l'acca.
1: No, cerotto, l'ho sentito. Oh, ragazzi, ho sentito cerotto. Sì, medicinale.
4: Tutto può essere, possiamo trovare tante cose, però ecco, io mi limiterei a dei descrittori umani, nel senso frutta, verdura, spezie, cose di
5: legno, non
4: così,
5: lo so.
4: Ecco,
1: sì, che io non ci ho mai sentite, però devo dire la verità, cioè io sento se magari sa un po' di frutta o meno, però poi lì mi fermo, non è che arrivo
4: se ti metti a riflettere se è frutta bianca o frutta rossa. Frutti grandi o frutti piccoli, se è più prugna o fico o ciliegia o ribes, lì ci puoi arrivare, basta allenarsi quando si va al mercato a fare la spesa, toccare le cose, insomma, annusare i peperoni, i pomodori, le foglie dei pomodori, l'uva spina, sono tutti i sentori che poi ritroviamo.
3: Massimo, non hai mai sentito quel buon profumo di peperone arrostito in un cabernet?
1: No, sinceramente no, peperone
5: mai
1: sfugge.
5: Allora oggi, quando andrai a fare la spesa, mettiti ad annusare i peperoni, per cortesia fallo per noi.
1: Aspetta, allora Marco, questo te lo faccio a tradimento, questo te lo faccio a tradimento. Allora, musica.
4: Eccola.
1: Adesso io ti do alcune caratteristiche di un vino e mi devi dire che vino è.
4: Ah, però.
1: Allora, composto principalmente da un blend di Trebbiano e Chardonnay, magari sto pure sbagliando perché sono informazioni che ho preso da internet, con possibili variazioni di altre uve a bacca bianca 100% italiano. Vinificazione a fermentazione in serbatoi di acciaio inox, temperatura controllata per preservare la fragranza immediata del frutto senza alcun passaggio in legno. Quindi niente legno, ok? Allora, aromi molto leggeri di frutta e polpa bianca come mela o pera, note floreali delicate e profumi che derivano direttamente dalla fermentazione controllata dell'uva.
4: Guarda, i vini come questo, con questo identikit, in Toscana ce ne sono parecchi. Per cui francamente è un po' difficile da decifrare, perché il Trebbiano è vitigno principe dell'Italia centrale, vitigno bianco. Lo Chardonnay negli anni 80 e 90 ne sono stati piantati migliaia di ettari. La tendenza attuale del mercato è un po' ritornare all'acciaio, una vinificazione più pulita, senza legni.
1: Quindi che ti viene?
4: Quindi, che mi viene?
1: Niente, te viene niente naturalmente, però aspetta.
6: 2000 euro per una bottiglia di vino mi pare un'esagerazione. Oh. Viva il tavernello, tutta la vita il tavernello.
1: Tavernello! Vedi che è detta così come suona, hai visto come
4: è
1: suona?
4: È un prodotto onesto, questo va detto.
1: Che
4: vale
1: bello,
4: quello che costa, vale quello che costa.
3: Onesto e giusto.
1: Diciamo onesto, va bene. Vedi che è detta così come suona, hai visto come suona?
4: È un prodotto onesto, questo va detto.
1: Che
4: vale
1: bello, che bello.
4: Costa, vale quello che costa,
3: onesto e giusto.
1: Diciamo onesto.

0: Non ci mettiamo d'accordo, tu vieni qua in studio e ci insegni a sentire le bacche e le ghiande e le fragoline di bosco.
1: Ti prego, Marco.
0: Ti va?
2: Dai, facciamolo.
3: Ovviamente la materia prima portala tu.
4: Vabbè,
0: subito a scroccare.
2: Direi che ho ampia disponibilità di campioni.
0: È vero, lui c'è
2: i campioni. Ho pure i bicchieri, però, perché non mi fido di voi.
3: Quelli bravo,
4: che noi abbiamo quelli di carta.
1: Noi siamo buffoncelli e anche un po' poveri.
0: Grazie Marco Sabellico, Vini d'Italia, Gambero Rosso. Grazie per essere stato con noi alla Morning Show di Radio Globo. Ciao Marco.
4: Grazie Marco.
1: Grazie.
0: Ciao.
5: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA Spesa Online.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA Spesa Online.it. Amici con un click.
6: Radio Globo, Traffic News.
0: È l'ora della viabilità, sentiamo la situazione del traffico.
4: Al via oggi e fino al 25 ottobre la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il cuore dell'evento sarà l'Auditorium Parco della Musica. Per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea cinema, un collegamento gratuito per la stazione Termini e l'Auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23.40 con frequenza di passaggio ogni 30-40 secondi. Fino al 30 ottobre proseguono poi i lavori notturni tra via Galvani e via Nicola Zabaglia dalle 22 alle 6, chiusure e deviazioni indicate sul posto. Nel quartiere Centocelle chiusa per una voragine via degli Olivi tra via delle Campanule e via dei Castani. Per tutte le altre notizie sempre roma.luceverde.it.
7: Mamma mia, sto Marco mi ha fatto una voglia di un bicchiere di vino, di un calice di vino rosso che non finisce mai, ma me ne torno a casa.
8: Pronto Radio Globo? Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fate...
6: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172.
9: The Morning Show su Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Il tip.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno. In tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.

0: E scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
0: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
2: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: The Morning Show,
7: sponsored by
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
11: Solo le migliori in FM, streaming, DAB
12: e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
14: Eccolo il morning show di Radio Globo che riparte. Cin cin, buongiorno. Io sono Massimo Vari, con me anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus, Alessio Morigi. Un'altra ora insieme.
15: Io ti giuro non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o di radio.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Ecco, bravo, devi chiedere scusa. Hai cantato sulla sigla della morning show rovinandola, peraltro con una brutta intonazione, quindi non sapevi della nuova regola che è stata messa. Ah, non te l'hanno detto a te?
4: No, cosa?
3: Chi canta sulle canzoni riceverà il 30% in meno sullo stipendio. È una nuova regola che hanno istituito proprio ieri.
5: Prego, per cortesia.
3: Sì. Flaminia, pensa, c'è andata sotto.
4: È negativo.
5: Ma infatti, io mi diverto tanto a cantare sulle la sigla.
3: Non lo puoi fare.
5: Lasciami sta cosa.
3: Non lo puoi fare. Non si può fare. Non si può fare.
5: Io.
3: Tu al massimo puoi cantare la canzone della Cerbottana, niente di meno. Allora, 9:07, grandissimo Marco Sabellico, che abbiamo sentito, abbiamo fatto, ecco, insomma, qualche domanda su questo furto dei vini, 5 milioni di euro il valore, e poi un attimo anche per capire, no, se si può bere anche spendendo meno, non è che necessariamente uno deve comprare una bottiglia da 300-400 euro, no?
4: Per esempio facendosi invitare a quell'evento.
3: Giusto,
4: può bere spendendo molto meno.
3: Giustissimo. Ecco, infatti qualcuno ha notato, insomma, questa nostra.
6: Certo, un bicchierello di vino e una bella mattina ci starebbe tutto. Un bel rosso, un bel Brunellone Montalcino, ma anche un buon Chianti.
3: Vedi, al mattino presto non è male, eh?
4: Ma perché no? Perché
3: non è male? Non...
7: Guarda che vessata inventà per bere lavorando.
5: Bravo.
7: Ma vi vergognate un pochetto?
3: No.
7: Fate pure bene. Posso venire pure io?
3: No, anzi. Spudorati proprio.
4: Sì.
3: Siamo già lì dove ci hanno invitato.
8: Ragazzi, a che ora inizia il corso di scroccaggio? Perché siete veramente professionisti.
4: È così palese?
3: No, si è sentito, si è avvertito, ma è una cosa, insomma.
9: Sì, ma quando fate qua la puntata, però aprite il form, almeno 5 di noi devono venire. Dai, su.
3: Allora, abbiamo chiesto a Marco Sabellico se per caso ci può, insomma, siccome stiamo parlando di uno dei massimi esperti in Italia, se ci può insegnare anche noi a riconoscere tutte quelle cose che si sentono nel vino. Io ho sempre invidiato quelli che ci sentono, te l'ho detto, il cuoio, le ghiande, il sottobosco.
10: Il muschio bianco.
3: Muschio bianco.
4: Ma è una questione di pratica. Una volta che uno ti descrive quegli odori, te li fa sentire, poi la volta dopo li riconosci anche tu, a meno che non c'è proprio l'olfatto d'amianto.
3: Ho capito, però quello lì che mi fa... Neutro Roberts, come Neutro Roberts? Ma deodorante Neutro Roberts?
4: Si vede che stanno usando deodorante.
3: Ma che ne so io, no? Sentono quelle cose, no? Sentono quelle sfumature che, dai, sono impercettibili. Non... Che sapore c'ha il cuoio?
4: È di cuoio.
3: Ma appunto, ma hai mai leccato il cuoio tu?
4: Ma no, il sapore, è l'odore, il sentore.
10: È l'odore, sì.
3: È arrivato lui, adesso l'odore di cuoio.
5: Senti, non ti preoccupare Massimo, perché quando verrà qui Marco Sabellico parteciperemo solo io, te e Alessio Morigi, perché Gabri sa già tutto, quindi lui non assaggerà nulla.
4: Allora, scommetti che adesso lo faccio allineare subito, ti faccio capire l'odore del cuoio.
3: Dai.
4: Quando sfili una scarpa col tacco, no?
3: Sì.
4: E dentro c'è quella suoletta di cuoio, hai presente quell'odore?
3: Passi il piede.
4: Ecco. Quello è cuoio.
3: Ah, quello è cuoio. Piede, non è cuoio.
5: È diventato sommelier
3: subito. C'è chi ha affinato così tanto, tipo Massimo Bagnato, che ci sente delle cose molto particolari nel vino.
11: Se vado semplicemente a decantarlo, e annuso.
3: Senti come
11: la
3: si
11: mamma
3: fa.
11: Si chiama Yolanda.
10: Ma di chi?
11: Del cantiniere, sì.
10: Del cantiniere.
11: Il papà Franco. Sì. Papà Franco. C'hanno tre figli, pensa, uno studia violino e al conservatorio.
10: Col naso.
11: Sì. Ah, poi hanno tre figli, Francesco e Marina.
10: Tre. Francesco e Marina.
11: Due si chiamano Francesco. No? Marina è una tua grandissima fan.
10: Due Francesco.
11: Stefano De Martino. Guarda. Poi c'è una cosa interessante. I nonni sono di Ibiza. No, perché Stefano. Sciogliamo questo luogo comune, i nonni devono essere per forza di Benevento, di Campobasso, di Viterbo, cioè, non lo so, di Matera.
10: Certo.
11: Loro hanno i nonni ad Ibiza che fanno i DJ da 7 generazioni. Hanno iniziato.

0: alle 9.13, all'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Ascoltare Radio Globo è impossibile. Possibile. No, è inevitabile.
4: This is the morning show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
5: Il cuoio sotto bosco. Guarda che non è vino, è l'acqua dei funghi.
0: Ragazzi, che dobbiamo fare? Vabbè, c'è chi ha questo olfatto così spiccato da sentire, insomma, tutte le fragranze che arrivano dal vino. Prendo un calice, anzi, bevendo un calice di vino. Poi c'è quello che sente il tappo quando appena lo apre, insomma, tutte ste cose molto particolari.
6: Beh, quello è più netto, dai.
0: Quello è, il tappo sì, Il tappo si sente.
6: Se annusi il tappo, dico poi esatto.
7: Io una volta ci ho sentito il sapore del Tetrapack.
0: Tetrapack?
6: Sì, è vero, fa parte degli odori cosiddetti eterei, cioè quelli legati all'evoluzione chimica del vino. Sì, tipo quando senti la ceralacca, l'acetone.
0: La benzina,
6: esistono.
0: La benzina, c'è
6: idrocarburi.
0: La benzina.
8: Ah, raga, meno male che non si acciacca più il vino con i piedi. Se no, si poteva sentire un retrogusto di superga sudata dell'estate del 77.
6: Sì, la superga sudata,
0: non è male. Comunque, parlando di odori, sai che c'è. Se ci avete, ecco, diciamo questo olfatto così spiccato, che potrebbe essere un bene e potrebbe essere un male.
6: Assolutamente.
0: Cioè, sì. A volte è un vantaggio, a volte è un grandissimo svantaggio, tipo se prendi la metropolitana d'estate.
9: Ma infatti dipende chi ti sta accanto.
6: Ma guarda che hai detto bene, è terribile, cioè il conato di vomito è dietro l'angolo.
0: No, non sto scherzando, guarda, se vuoi ti dico, quando smisi di fumare mi si aprì un mondo.
9: Ah sì.
0: Mi si aprì veramente un mondo, perché ho cominciato a risentire degli odori che sinceramente io prima non avevo mai sentito. Cioè mi sono reso conto, per esempio, delle pisciate dei cani sui marciapiedi, che è una cosa incredibile.
6: Oddio, quello è Sauvignon.
7: Quella è ammoniaca.
9: A Roma
0: è una pisciata dei cani.
9: Anche
0: proprio
9: i fumatori a Roma quello riescono a sentirlo,
0: zone. Non l'avevo mai notata questa cosa. Camminando su alcuni marciapiedi mi sono reso conto di un qualcosa che effettivamente prima non avevo mai sentito. Però ecco, ti cambia molto quando smetti di fumare. Vantaggio, svantaggio.
6: La superga sudata.
9: No,
6: ancora. Sono rimasto lì.
0: Di un uomo, è un 45.
7: Con le unghie incarnite.
6: Beh, no,
7: dai.
6: Non esageriamo. Allora, subito
0: se,
6: trash.
0: Se avete, se avete questo olfatto spiccato, qual è la.
7: C'è un vantaggio rispetto ovviamente a tutti gli svantaggi di sentire tutte le puzze del mondo in maniera proprio distinta e separata. Certo. C'è un vantaggio perché la Finlandia offre 2.000 euro lordi per un soggiorno di 5-7 giorni sulle isole Turku per annusarle. Annusarle.
9: Annusarle?
7: Sì, esattamente. E ovviamente utilizzando queste capacità olfattive spiccate, fare delle recensioni dopo aver sentito, non lo so, l'odore nei pini, dei pini nei boschi, oppure l'odore del mare, no, il mattino presto, oppure l'odore del pane appena sfornato, ovviamente nelle.
6: Ma decidono loro che cosa o decidi tu?
7: No, cioè in questi 5-7 giorni tu fai un giro di tutte le location che sono state già prefissate e poi ti fai la tua recensione secondo quello che senti annusando le isole Turku.
6: No, non potrei andare.
7: Perché?
6: Ho l'olfatto molto sviluppato, però mi troverebbero tipo buttato sotto un tavolino a annusare un piede,
7: piedi.
6: A periziare l'allaccio del reggiseno sulla schiena.
0: Questo feticismo per i piedi sta sfuggendo di mano, eh? Di mano, piedi.
9: Io sono sicura che se chiedessimo agli ascoltatori di associare dei profumi a un luogo che hanno visitato anche magari solo per vacanza, perché mi viene in mente la Sardegna, no? Ci vado ogni estate, ha dei profumi diversi e buonissimi, tipo l'elicriso,
7: il mirto
6: ha dei profumi stupendi.
9: E ogni luogo, secondo me, ha degli odori particolari.
7: Beh, le arance in Sicilia, i limoni invece nella costiera amalfitana,
0: la lavanda in Provenza, per esempio.
7: Vedi? Guarda quanti ce ne escono.
9: Vediamo dove possiamo andare ed essere allietati da buoni odori.
0: Sai che ho detto lavanda, non c'entra niente, però mi è venuto in mente l'odore della tintoria. Anche la tintoria c'ha l'odore, esatto. Cioè ci sono quelle attività, quei posti, non solo ecco località, ma ci sono magari, che ne so, anche un esercizio commerciale che c'ha quell'odore particolare.
6: Beh, la tintoria sa proprio di apretto.
0: La tintoria è quel secco.
7: No, è il vapore del ferro da stiro.
0: Bravo, secco,
7: vero?
0: È secco, sì, è quello. Non è il detersivo, l'ammorbidente che sento. Sento il secco del ferro da stiro.
7: Sì, è vero.
0: Quel vapore là sento.
9: Vabbè, bellissimo quando cammini per la città, anche incontri un fioraio e vieni travolto da questo profumo inebriante di fiori. Fanno bene alla comunità, soprattutto se pisciano tanti cani in giro.
0: Giusto, ecco.
9: Allora. Perché? Perché? Lo diceva Massimo prima. Giri per Roma?
0: Aspetta. Scusate, adesso non so per quale motivo, però.
10: Ma se invece fosse tutto organizzato dall'azienda stessa, perché magari erano botteghe che non riuscivano a vendere e hanno fatto un furto per prendere i soldi dell'assicurazione?
0: Cioè lui è ritornato indietro
7: ancora
0: al punto di partenza.
6: L'avevo
0: perché
6: pensato stamattina. L'avevo pensato.
7: Base complotto.
0: Dai, su.
11: Pulsa de Fogna direttamente sul Lungotevere.
0: No, vabbè. Sì, beh, quello è fiume. Mettiamolo così, sì, facciamolo in maniera più bucolica. Il biondo Tevere, sì. Ok. Però ce ne sono altre.
12: Volete il panino con la porchetta? Tutte le volte mi ricorda Riccia.
0: Riccia, con lui arriva a Riccia e sente l'odore del panino con la porchetta. In realtà non si sente, cioè, quella è un'associazione più visiva. No,
7: però che se vai nella via delle fraschette, sì, c'è quella cosa, no?
0: Ma non
7: dai,
0: senti l'odore della porchetta.
7: Vabbè, se vai lì per quello, sì, Massimo.
6: Più del pecorino. Sì, pecorino e amatriciana. Per me è quello, l'odore di Ariccia è quello, sì.
0: Pecorino e amatriciana. Ma secondo me però voi state facendo un'associazione mentale.
6: Ci
0: non
6: sta?
0: È?
6: Sì, può essere.
0: Non è. E comunque Superga.
6: Ah, sì. Morning
13: Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
14: Buongiorno.
13: Radio Globo TV. Istituzioni che non rispondono.
15: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
13: Hai qualcosa da segnalare?

0: toccheremo sul posto per dare luce a quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo.
3: Radio Globo. Promotion.
4: Segnati la data, sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso, iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. Per i primi iscritti, un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre, in diretta da Leonori a Ciampino, in via Appia, al chilometro 17500.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
7: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
8: è Sentra.
7: Se la bolletta è semplice da leggere,
8: è Sentra.
7: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
8: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
7: L'energia in famiglia,
8: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
7: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
14: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
13: Ma l'aereo è tra 6 ore.
14: Cerchi una partenza davvero intelligente.
15: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
14: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: The Morning Show, sponsored
2: by MB Arredamenti.
3: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
4: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
5: Radio Globo ti riempie il carrello.
6: Ancora non l'abbiamo fatto, bisogna rimediare subito, riempiamo il carrello della spesa di uno dei nostri ascoltatori che sarà così bravo anche da cantarci però il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily ed Agora. Allo 06 89 28 996 premiamo il più veloce e il più intonato.
7: Chiama ora lo 06 89 28 996,
5: cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora
7: e vinci 100 euro di spesa.
5: Radio Globo.
8: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.

0: canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
1: E vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Eccoci, ci siamo, ritorniamo, dobbiamo premiare qualcuno dei nostri ascoltatori. Lo sapete, abbiamo questa bella abitudine di riempire il carrello della spesa. Chi ci canta il jingolone dei supermercati PIM, Iperfamily ed Agora? Ivan, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, grazie.
3: Ivan, dopo la puntata di questa mattina, tutto vino, quei 100 euro ce li sputtaniamo,
4: sì,
3: così, tutto vino.
5: Ma guarda, mi sa che se l'è già bevuti, lo senti quanto sta proprio spumeggiante.
3: No, non è spumeggiante, è proprio ubriaco.
4: Tutto vino rosso poi.
3: Tutto vino rosso, che bello. Allora, però te li devi naturalmente guadagnare, lo devi fare cantando, adesso dando dimostrazione che puoi essere degno anche di superare, che ne so, il giudizio di Stefano De Martino che sta facendo le selezioni per Sanremo.
5: Sì,
3: ok?
4: Per Sanremo,
3: mi raccomando, Sanremo naturalmente giovani, ma non troppo. Ecco, perché quanti anni hai, Ivan?
4: No, 41.
6: Va bene, dai.
3: Sei
7: sdoganato.
3: Sì, ma è ottimo per il disco abusivo vecchio.
7: Esatto.
3: Cioè, ci può stare dentro.
4: Allora, sì, manderò un audio.
3: Dai, vai, adesso facci sentire come ci canti il jingolone.
4: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, il risparmio di qualità.
3: Saresti in grado di farne anche una versione rap?
4: Supermercati PIM, Iperfamily Agora.
7: Questo è sardo.
3: Questo è Sasende. Questa era Sasende. Era proprio Sasende, certo, poi se lo fai sardo deve cambiare, non è supermercati, ma è PIM supermercati, perché cambiano sempre, invertono sempre
7: in inglese.
3: PIM supermercati. Va bene, Patagarro, oh yeah! Complimenti!
4: Grande Radio Globo!
3: Grande, Ivan, vinci questi 100 euro di spesa che naturalmente condividerai con tua moglie a casa, che ti sta aspettando come quegli uccellini che sono nel nido e che aprono la bocca. Pensa che gli rigurgiti tutto il cibo.
4: Scena.
5: Che brutto, Ivan.
3: Senti, dici una cosa, dici qual è l'unica radio che ti riempie il carrello.
6: In sardo, eh?
3: Ah, sì, in sardo.
4: Radio Globo.
3: No, scusami, in sardo è Globo Radio.
0: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
1: ma altri 100 euro potrebbero arrivare in qualsiasi momento.
0: Questa è la radio che ti riempie il carrello.
2: Radio Globo.
8: Comunque, se gli hanno rubato tutti i stivini è perché i guardie non ci avevano i cerbottanti.
0: The Monger. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
9: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
10: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
11: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
9: Top supermercati.
0: Radio Globo Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
12: Sattei una giornata di martedì caratterizzata da un generale miglioramento del tempo sul Lazio. Sole protagonista con cieli sereni o poco velati. Clima piacevole nelle ore centrali del giorno con punte massime di 22-23 gradi. Ventilazione che soffierà a tratti moderata con mare calmo o poco mosso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: Promotion.
3: Due anime, un'unica grande festa. Halloween Horror e Halloween Family ti aspettano a Magicland. Attrazioni, spettacoli, parate, animazioni e DJ set per un mese di paura e divertimento. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi l'Halloween più grande del centro-sud Italia. Il 24 e il 31 ottobre parco aperto fino a mezzanotte. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
13: Wait for me, I'll be back.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: curare che meglio è prevenire?
16: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
17: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
19: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
20: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
21: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
22: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
23: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
24: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
25: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
26: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
27: The Morning Show,
28: sponsored by
29: MB Arredamenti.
30: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
31: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: è un pezzo che è suonata alla sveglia, almeno per noi, poi magari ci sarà anche quello che se l'è preso comoda e si sta alzando proprio in questo momento, sta inforcando l'infradito. È da infradito? No, no, non è più da infradito.
1: Tu senti la sigla Champion e fai la telecronaca di qualsiasi cosa.
0: Certo, assolutamente.
1: Proprio ti viene spontaneo.
0: Attenzione, si avvicina verso il bagno. Tenta lo scatto, ma purtroppo lo precede il figlio. Ecco che va a occupare il bagno e parte la bestemmia. Cartellino rosso, incredibile, signori. Mi parte così.
2: Adesso mi impegno, chiamo Pierluigi Pardo che aveva fatto la telecronaca del cartone animato per il figlio piccolo. Allora lo facciamo venire qua e ci facciamo fare la telecronaca del morning show. Lo facciamo qui.
0: Ci facciamo fare tutti i tutorial da tutti.
2: Sì,
0: che è
2: bello. Dai.
0: È bello, mi piace questa cosa. Ragazzi, abbiamo appena regalato, no? Abbiamo detto supermercati, tutto bello, tutto fantastico. Invece adesso dalla Francia, dove sta succedendo un casino perché ci sono scioperi. Poi credo che ce ne sia anche uno a Roma, se non sbaglio, oggi di sciopero, eh?
3: Sì, c'è anche uno sciopero a Roma, ecco, sì, effettivamente. Dopo magari vi diamo anche i dettagli di quando inizia, quando finisce, di tutti i disservizi che si porta dietro.
0: Naturalmente legato ai trasporti, quindi tra poco vi diremo qualcosa in più. Però in Francia, dicevo, c'è tutta una situazione molto tesa e c'è stato anche un attacco hacker proprio in queste ultime ore.
3: Sì, particolare. Tra l'altro mi ha ricordato un film molto noioso che mi ha consigliato Famiglia Cappelli nello scorso weekend.
2: Sbaglio.
3: Sì, che è Il mondo dietro di te.
2: È stupendo.
3: Dove, se dimmi se sbaglio, un attacco hacker dava problemi di ogni ordine, diciamo, di gravità, no? Anche questo, quello della Francia, perché quando le cose sono collegate in rete, poi possono essere comandate da remoto. E da remoto gli hacker in Francia hanno alzato la temperatura dei frigoriferi dei supermercati fino a 50 gradi. Immagina cosa è successo, no?
0: Beh, certo, si è rovinata tutta la merce che avevano.
2: Si è scongelato tutto. Una perdita incredibile.
0: Milioni e milioni di euro di danni, naturalmente. Adesso vedi, quando poi c'hai tutta la domotica, bella, bello tutto, però poi ecco, può succedere che sei soggetto anche a queste cose.
1: L'altro giorno ho fatto il mio piccolo attacco hacker, ho dormito a casa di Federica e lei era in bagno, io facevo: Alexa, spegni luci bagno. E si direi porco.
0: Beh, no, attenzione, perché ci sono quelli che si divertono a farlo, che ne so, al vicino. Sai, c'hai Alexa vicino alla porta, tu passi, se sai che lui la utilizza, tu anche passando dal pianerottolo puoi dire delle cose e gli fai combinare delle cose dentro casa.
2: Certo,
0: se ha la domotica, ci sono un sacco di video che riguardano questo. Molto bene, va bene. Quindi attacco hacker in Francia, bruciati milioni e milioni di euro di materiale,
3: sì, di cibo congelato,
0: derrate alimentari.
4: The Morning Show, chiamalo 06 8928 996.

0: di Leonardo Maria Del Vecchio, avete presente, no?
1: Sì, sì. Leonardo... LMDV.
0: Chi?
1: Ormai per leggerlo sui giornali scrivono LMDV, non è un rapper.
2: Troppo
1: però,
2: lungo il nome.
0: Il figlio del fondatore di Luxottica, sì, questo colosso da miliardi e miliardi di euro, insomma, che riguarda l'ottica, vabbè, poi ci sono un sacco di brand. Lui credo che sia solo rimasto socio, tra l'altro.
1: Sì,
0: ma,
1: sì, di una parte.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque, al di là di tutta la sua storia, stiamo parlando di questo giovane che ha disponibilità economica, direi, per fare tre o quattro guerre probabilmente.
1: Sì. Beh, il momento è quello giusto.
0: Sì, insomma, diciamo che c'è tipo il conto di Flaminia, va bene?
2: Sì,
0: uguale,
2: sì,
0: per
2: uguale,
0: farvi capire un po'. Però al di là di questo c'è una parte in cui lui dice delle cose che riguardano la sua vita personale, a parte il fatto che ha avuto a che fare con le droghe, perché uno pensa sempre, no? Oh, la vita di un miliardario, una vita meravigliosa, e invece viene più volte fuori che questo fa proprio una vitaccia.
3: Infatti perché... penso sempre il contrario. Cioè, comunque, vita difficile, droghe, depressioni, cioè istintivamente
0: sì,
3: quello.
0: Sì, no, dipendenza anche perché non riesce a prendere sonno, quindi hai i farmaci per dormire.
3: Sì.
0: Insomma, una bruttissima vita, mi viene da
2: Massimo,
0: dire.
2: Massimo,
0: no?
2: Tu l'hai vista tutta poi l'intervista ieri, hai fatto le ore piccole per vederla. abbastanza interessante, però. Però a noi è interessato un piccolo pezzettino.
0: Sì, allora, diciamo che Flaminia poi si è concentrata molto...
2: Non è vero!
0: Sì, sì.
3: Alla solita maniaca, già immagino quale pezzettino.
2: Tu ti sei incentrato, caro Massimo.
0: Pezzettino così, guarda.
2: Sì, vabbè,
0: anche perché lui dice, che da quel punto di vista lì lui sta messo molto bene, cioè lo dice, lui stesso parla di sé come un fenomeno a fare quella roba. Stiamo parlando di prestazioni a letto
2: sessuali.
0: Sì, ecco, dice: non potrei portare centinaia e centinaia di persone qui a testimoniare questa cosa.
3: Ma centinaia,
0: ha detto di sì, così lo dice lui, lo dice sono messo molto bene da quel punto di vista lì. Però oltre a questo Flaminia ha insistito anche su questa cosa.
2: Ma dai, ma sì, te la smetti, sono sposata. No,
0: sì, sì, non sei sposata. Sei illusa di essere sposata, ma non lo sei. Però vai, senti.
4: Io posso dire che probabilmente ho fatto l'amore con più di 2000 donne.
0: Yeah, vai.
5: Chiamalo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
0: Allora, 2000 donne.
2: 2000!
0: 2000 donne. A parte, come fai a contarle? Mi devi spiegare un attimo. Cioè, riuscite voi a farvi un'idea di un numero delle donne che avete avuto nella vostra? Che poi che significa avere
2: o
0: una
2: degli
0: donna?
2: Uomini.
0: Cioè, sono rapporti che hai avuto con una persona anche.
1: Sì, anche occasionale, una volta. Sì, sì. Cioè, sì, beh, sì, sì, dai, un conto così a spanne. Sì,
2: io più o meno
1: fare.
2: Sì, sì.
0: Lo puoi fare?
1: Sì, vabbè, lo posso fare, sì.
0: Ma sei un poraccio.
3: Beh, basta
0: allora
3: togliere un paio di zeri. Già ci avviciniamo, insomma.
0: Ma no, io non riuscirei mai a quantificare.
2: Ma guarda che ci sono delle persone, soprattutto giovani magari, no, adolescenti che si divertono a fare una lista delle persone con cui sono stati. Poi magari a una certa è la molli quella lista, non continui.
1: Beh, certo, mica la giorni.
0: Ci tengo a sottolineare il fatto che io non riesco a quantificare, non perché ne ho avute tante, ma perché c'ho una bellissima memoria.
2: Ah, certo.
0: No, adesso al di là di tutto non riuscirei a quantificare, non mi
2: ma sono troppe, Massimo.
0: Allora, sono troppe. Allora, attenzione, perché adesso io direi di fare un conto. Allora, io ieri mi sono messo là proprio con la calcolatrice alla
2: bravo
0: mano e ho fatto questo calcolo.
3: Con la calcolatrice?
1: Con la rubrica,
2: sì,
1: più
2: sì,
1: che
2: sì
1: altro.
0: No, no, sì, no, ma non il mio, quello di Del Vecchio.
1: Sì,
0: quello di Del Vecchio. 2000 donne, ha detto più di 2000 donne. Quindi io adesso.
1: Facciamo 2000, dai.
0: Ho calcolato 2000. Allora, vogliamo considerare che è partito ad avere un'attività sessuale a 14 anni?
2: Sì, dai, 14-15 anni. Su.
0: Però
1: presto,
0: possiamo
1: vabbè
0: anche considerare. Sì, è pure presto, perché ragazzi, da 14 anni. A parte
3: dai,
0: che.
3: Facciamo 16, dai.
0: No, sì, io ho calcolato 14, adesso.
3: Allora no, tutto da rifare.
0: Però aspetta, l'ho calcolata bene, perché ho fatto a 14 anni, sì, sarà capitato, ma molto meno rispetto a quando magari ne hai 18.
3: Quindi
0: no?
3: Hai fatto anche un calcolo progressivo.
2: Sì.
0: Attenzione, no, ha capito come? Cioè, guarda
2: sì
0: che ho fatto tutto un metodo scientifico. Allora, dai 14 ai
3: lo vedevo ieri che girava per i corridoi con un pallotto di ieri.
0: Senti questo, dai 14 ai 18 anni un calcolo è di più o meno 50, ok? Ok, poi dai 18 ai 31 sono 1950, naturalmente il rimanente, perché insomma lui ha 31 anni. Quindi, andando avanti nel calcolo, possiamo dire che sono dai 18 ai 31 anni 150 donne l'anno. ok? Che sono circa 12,5 al mese.
3: Sì. E quel virgola 5 che cos'è? Una pippetta?
0: Le marcette, quelle robe. Sai, da ragazzino. No, e poi sono 2,9 a settimana. E quindi una donna ogni 2,4 giorni. Circa una donna ogni 2,4 giorni.
1: Sostenibile.
0: Sostenibile?
3: Beh, oddio.
0: Cioè, secondo voi ci sta, cioè, come...
3: Non devi fare altro, è l'attività della tua vita.
1: Che pensi, quindi, che ha fatto?
3: In effetti.
0: Comunque, sostanzialmente, se poi vogliamo tirare le somme, sono circa 3 donne a settimana per 13 anni.
3: Mamma mia, che
2: quindi
3: impegno.
2: Quindi non ha avuto delle relazioni stabili? Cioè, sappiamo se lui è stato fidanzato con qualcuna, sì, magari per più tempo. Quindi, che faceva? Le metteva le corna oppure
0: sì,
2: ha fatto
0: no,
2: tutto?
0: Metteva le corna. Metteva le corna.
3: Per forza.
0: Sì, anche perché ha detto, nell'intervista che ho sentito, è fatta alle 4 di notte, di mortali. Okay, perché ha dichiarato proprio di avere avuto poi un sacco di problemi a livello legale con altre donne che lo hanno denunciato, insomma.
3: Cioè, non... tutto a 31 anni portati anche malino.
1: Malissimo, direi.
3: 31 anni, sì, tutte queste vicende.
0: Comunque, 3 donne a settimana, ci sta?
1: Per me sì, anche sì, viste le proporzioni del
0: no, non
1: capacità...
0: ti sto chiedendo se vuoi 3 donne a settimana.
1: No, no.
0: Sì, come no, certo, 3 donne, anche 4 se
2: no,
0: vuoi.
2: No, Alessio, con questi orari non ce la farebbe. Non... O ce la faresti, Ale?
1: No, sono dovuto scendere a 2 da quando conduco il morning show. Sì, sì, sono dovuto scendere.
6: Oh, ma nel conteggio ci dovete pure i disonesti?
0: Credo di sì, eh. No, no, io credo.
1: Massimo,
0: no,
1: se, quelle, se si paga non vale.
2: Come non vale?
1: Ma non vale.
3: Nel suo caso sì, un numero del genere non stai lì a discriminare, vale tutto.
0: Anche perché guardalo, non è che dici mazza è figo questo.
7: Io ci arrivo a 2000 donne, se conto quelle fatte con la mano sinistra.
0: Ecco, con l'immaginazione ha voglia.
8: Sì, vabbè, sei nato con 2000 donne, ma non perché è bravo a letto, perché c'è un sacco di soldi, diciamolo.
0: Capito? Però
2: vabbè,
0: valgono.
2: Anche quello.
3: Non è detto.
0: Però
3: non
0: valgono.
3: È detto.
0: Però valgono.
9: Ma questa a 2000 donne ci sarà arrivato sicuramente a pagamento, dai.
0: Rimane il fatto che comunque lui non ha detto io a pagamento o non a pagamento. Ma ragazzi, 2000, più di 2000 donne.
3: Comunque è un bel ragazzo, c'ha il soldino, che non significa che le compri, significa che comunque
0: no,
3: vita agiata.
0: No, no, infatti non le comprava, le affittava.
3: Uscite piacevoli. Io penso che non ci sia bisogno di andare a disonesti.
2: Allora,
3: dai,
2: oggi c'è la tendenza a fare degli appuntamenti, soprattutto per i ragazzi giovani che magari non hanno questa disponibilità economica, degli appuntamenti low cost, cioè, che ne so, il picnic a Villa Borghese, poi ti porto e ci mangiamo un panino, oppure non andiamo proprio a mangiare così non ti offro. È ovvio che con lui non sarà così, quindi ti porta prima a mangiare un ristorante pazzesco, chiaro, poi vai al privé della discoteca più figa e alla fine che fai?
3: E poi la collezione di montature.
0: Dopo che ha speso 15.000 euro per una serata, dico io, almeno insomma,
1: esatto.
0: No, però lui lo dice, è molto onesto, lui sa che insomma poi ci sono, anche se ripeto, ha detto venivano con me anche perché ho delle qualità. In televisione non si può fare. Si doveva fare il gesto. Vai, vai.
10: Sì, di Leonardino che la gente è andata a letto con lui, i sordi, non perché è bello e non perché è dotato.
7: Ma là vale pure per le escort.
11: Ma se le paga 3 a settimana gli stanno.
9: 3 donne a settimana a 50 euro l'una. Quanto avrà speso questo del vecchio nel corso della sua vita?
7: 1,5 perché iniziano il 31 e finiscono il primo, capito?
12: La miglia sta scombussola tutta a Massimo, se gli metti in mezzo pure le relazioni, quella ha fatto il conto senza relazioni.
13: Io ho mia moglie vicino, ve lo posso dire, perché sennò mi dice, ma non ero solo io l'unica donna della tua vita.
0: Che meraviglia.
2: Che bello.
0: Però voglio far notare una cosa, vedi, gli uomini questo conteggio lo fanno, le donne lo fanno, Flami?
2: Sì, certo. Fate? Te so di, certo, io potrei contarli, non te lo dirò mai, no.
0: No, dai, adesso ce lo devi dire.
2: No, no,
1: è un
2: non
1: numero.
2: Te lo
1: sì,
2: no,
1: sì.
3: Aspetta, noi facciamo il conteggio e c'hai l'idea in mente di quanti. Lei ha sul taccuino nomi col voto a fianco, ragazzi.
1: Sì, sì, no, no. Le donne fanno questo.
3: Questo siete.
2: Ma sicuro.
0: Dai, Flami, quanti sono?
2: No, no, non te lo posso dire a microfoni spenti, dai, non mi far fare sta figuraccia.
1: Bastano,
2: io sono
1: le dita
2: di
1: delle mani? Sì. Bastano.
0: Ma da, aspetta, ma è quello che mi dicevi ieri?
2: Mi sa di sì,
0: I 721.
14: Shout out to my man, move it, Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: 1193, 1194, 1100. Stiamo contando quelli di Flamini, eh? Siamo...
2: Erano 700.
1: Va bene, lo posso dire, eh? Non lo posso dire.
2: No.
1: Allora, vabbè, niente. Leonardo Maria Del Vecchio, da Fedez, ha detto appunto di aver avuto più di 2000 donne.
3: Sì.
1: Quindi abbiamo fatto un po' i calcoli, i conti della serva, ecco.
4: Io mi ero fermato, non so se vi ricordate, Antonio Cassano, il calciatore, ne dichiarò 700 e mi sembravano già molte. Per arrivare a 2000, e poi Cassano era matto, nel senso che scappava dai ritiri per andare ad avere pure cose. Del Vecchio, insomma, è professionista, è maestro,
2: giù,
4: è maestro.
1: Sì, è tanta roba comunque. Più di 2000,
4: più di 2000,
1: più di 2000. Più di 2000.
5: Ma Massimo, non hai calcolato due o tre donne insieme pure?
1: Ah, è vero, ci potrebbe essere anche questa possibilità, no? Il fatto di averne più di una in una notte.
2: Sì.
6: Hai capito, Flaminia? Io li potrei contare.
2: Segreto, scusa,
4: sa fare i conti.
1: Ma sai perché? Perché c'è il commercialista bravo, ecco per quale motivo, non perché sono pochi.
7: Mamma mia, sta sempre a sparare questo. E come lo chiamano? Il cerbottano.
1: Il cerbottano, il cerbottano, ragazzi. Vabbè, chiudiamo col cerbottano. Traffic News.
8: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
0: Radio Globo Traffic News.
1: Sentiamo le notizie sulla situazione del traffico.
4: Coda di un chilometro sulla diramazione di Roma Sud per traffico intenso tra Torre Nova e il bivio per il grande raccordo in quest'ultima direzione. Disagi sul raccordo di Roma a causa di un incidente. Si sta in coda sulla carreggiata interna tra la Salaria e la Cassia. E nel versante opposto il traffico è intenso e causa rallentamenti tra la via Appia e la Roma Napoli. Altre file sulla carreggiata esterna per traffico intenso tra la Pontina e l'Aurelia. Prudenza per il vento che soffia forte sulla 12 da Roma a Civitavecchia. Per queste ed altre notizie, roma.luceverde.it.
0: Radio Globo. The Morning Show. The Morning Show. Su Radio Globo.
1: Morning Show che termina qua, chiudiamo anche questo martedì insieme. Vi diamo naturalmente appuntamento a domani mattina e stiamo per lasciarvi con Angelica Baraldi. Ci sentiamo domani.
9: Tutti su Tinder.
1: Olè! Ciao.
0: The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
12: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
0: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
13: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
14: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
15: E io sono Roberto Marchetti.
14: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
15: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
14: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
13: Tutto bloccato, live.
0: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre. Dal
14: hour tra birra, musica e tutto bloccato.
15: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
14: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
13: Tutto bloccato, live.
0: Ti aspettiamo sabato.

0: Rinnova la cameretta dei tuoi ragazzi con la qualità di Moretti Compact. Acquistandola ricevi subito in omaggio il materasso con finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense al chilometro 9, 7 giorni su 7 con orario continuato. Tutte le promozioni e i dettagli li trovi su mbarredamenti.it.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vieni a Maker Faire Roma e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Roma, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroma.eu.
3: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magia Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
6: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
5: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
9: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: 10:01 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
11: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
12: E l'auto?
11: Quella soprattutto.
12: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
11: Perfetto, allora il divano può aspettare.
13: Romana Auto.
12: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
15: Globo TV.
10: Eccoci di nuovo insieme, buongiorno, buon martedì 13 ottobre. Io sono Angelica Baraldi, staremo insieme per le prossime 4 ore. Adesso ripartiamo con l'ultima di Elisa, che in

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: era stato composto originariamente per Fat Joe, quindi non per 50 Cent. A Fat Joe comunque il pezzo piaceva, ma non lo convinceva del tutto, così decise di scartarlo. E poco dopo 50 Cent entrò nello stesso studio, ascoltò la base e impazzì all'istante, decidendo di scriverci sopra il testo. E meno male, perché è stato uno dei suoi più grandi successi.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Maurizio, scusami, un benessere, quindi inteso come benessere economico,
4: certo,
3: permette anche a dei genitori di potersi permettere appunto un cibo di qualità, e non sempre questo nelle famiglie, soprattutto in un contesto storico come questo, è così scontato, eh?
4: Sì, hai ragione, e infatti io sto facendo questo spaccato. Io che ho il benessere, fortunatamente, me lo sono cercato e lavoro 16 ore al giorno. Per me il benessere non è quello economico, perché a mensa pretendo che ci sia un qualcosa che sia differente da casa. Non penso che a mensa c'è sta carbonara amatriciana. Quello che si deve adattare il ragazzo. Poi è normale, se c'è un problema uno interviene, ma adeguare i ragazzi è più importante, perché in qualsiasi parte del mondo dove si troverà sempre bene. E non cerca quello che è a casa, cioè non cerchiamo sempre la tetta di mamma, scusami l'espressione, ma è quello che vorrei far capire. E il problema lo vedo più nelle persone che hanno problemi economici, che fanno praticamente il grande e praticamente a mensa, criticano sempre praticamente i maestri, criticano la mensa. Addirittura ho sentito una bambina che non mangiava perché la persona che la serviva gli mancava un dente. Ma stiamo scherzando? Ma quella è una lavoratrice, ma una che lavora in mensa, ma chi va a lavorare, scusatemi, cioè magari poverina quella non se lo può permettere, e la bambina è andata a criticare quella persona perché si è messa paura, ma allora...
5: Certo. Ragazzi, ma magari invece quel dente che manca serve a fare, che ne so, i pici, serve a fare gli strozzapreti, cioè magari è uno strumento... è uno strumento per fare la pasta di un certo tipo, per trafilarla. Che ne sai? Bravo, Maurizio.
6: Papà, oggi a mensa c'è la pasta al dente.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, Tutto Bloccato, live dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17500. Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
7: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano, è usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
10: Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
12: Hai voglia di qualcosa di buono?
13: Da Mancini il Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini il Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
14: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
15: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
16: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
15: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
16: Basta che sia un Qashqai!
17: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
16: Wow, una bomba!
15: Tranquilli, intendevo l'offerta!
17: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
18: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
19: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
20: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
21: Arrivare un brano che ha conquistato il cuore di tutti noi perché è molto intenso, molto vero, e qui Somber si mostra senza filtri, c'è la sua My Body Is Already su Globo.

0: Rodrigo. Infatti possiamo considerarlo un po' l'inno moderno della città della Grande Mela. Pensate che inizialmente Jay-Z era lì per contattare Mary J. Blige, ma poi prima di fare quella telefonata ha cambiato tempestivamente idea e ha pensato che il pianoforte e lo stile vocale di Alicia Keys fossero perfetti per lo spirito di New York.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
0: Radio Globo Promotion. Allora ragazzi, segnatevi subito questa data, 16 ottobre, perché dalle 19.30 alle 21.30 noi di Radio Globo festeggeremo l'apertura del nuovo McDonald's in via della Pisana 473. Un nuovo locale con servizi digitali, Mac Caffè, Mac Delivery e per i più piccoli ci sono anche giochi e la possibilità di organizzare feste di compleanno. Ma c'è anche una sorpresa: i primi che si iscrivono al form su radioglobo.it vincono un menù McDonald's e un gadget da ritirare direttamente nel locale il 16 ottobre, dalle 19.30 alle 21.30. I premi sono disponibili fino a esaurimento, quindi andate subito sul sito, vi aspettiamo!
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
11: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole. A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
12: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
0: Dei DJ e produttori discografici francesi più influenti della scena elettronica contemporanea, con questa hit ha conquistato il mondo intero. Sul volume per Usual con Moving to the Sun.

0: Boy che si unisce con Sam Smith con questa La La La su Radio Globo. Traffic News.
1: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA spesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA spesaonline.it. Amici con un click. Radio Globo,
0: Traffic News. E ora ci colleghiamo con la centrale Luce Verde per gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità. Questo è un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
2: All'EUR per un evento al centro congressi La Nuvola, modifiche in programma oggi e domani alla viabilità con divieti di sosta e temporanee chiusure in Viale Asia, Viale Shakespeare, Viale Europa, Via Stendhal, Via Cristoforo Colombo all'altezza del centro congressi. Da oggi e fino al 25 ottobre in strada la linea cinema, il collegamento bus gratuito tra auditorium, parco della musica, casa del cinema, Termini, piazza della Repubblica e via Veneto. Prima e ultima corsa da Termini alle 8 e alle 23:40, dall'auditorium alle 8:30 e a mezzanotte e 10.
3: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up. Wow.
3: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione! Su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai.
8: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba.
6: Tranquilli, intendeva l'offerta.
8: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
13: Sabato e domenica aperti.
14: Oh, e tu quanto magni? Da Trattoria i Magnaccioni, quanto te pare?
15: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
14: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
16: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
17: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
16: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
17: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
16: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
17: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
16: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Radio Globo ti riempie il carrello.
11: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa
3: presso i supermercati Bim, Iperfamily e Agora.
11: Scopri come su radioglobo.it.
18: Nei supermercati Bim, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
19: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
20: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
21: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
22: è Sentra.
21: Se la bolletta è semplice da leggere,
22: è Sentra.
21: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
22: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
21: L'energia in famiglia,
22: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
23: Sono le 10:54 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
24: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
25: E l'auto?
24: Quella soprattutto.
25: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
24: Perfetto, allora il divano può aspettare.
26: Romana Auto.
25: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
27: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
28: Globo TV.
0: Ma buongiorno ragazzi, oggi il sole splende su Roma, sicuramente riesce a darci una bella carica di positività. Io sono Angelica Braldi, staremo insieme fino alle 14. Ripartiamo con Miley.

0: tra Karol G e Bruno Mars, questa è Still su Radio Globo.
1: Sognavo per noi una vita come tanti, uscire fuori con il fa-

0: stupide.
1: Il pezzo uscito l'anno scorso di Alessandra Amoroso, Cose stupide su Globo.
2: Angelica, buongiorno. Caffettino?
3: Buongiorno.

0: riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pim, Iper Family e Agora.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
4: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a €4.900 di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da €49 al mese in pronta consegna.
5: Autoimport, a Roma dal 1950.
7: E questo è il soggiorno?
8: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
7: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione, tasso zero e zanzariere in omaggio.
8: E il PVC?
7: È firmato da Piva Group S.P.A.
9: Fratelli Pasqualini, qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
10: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da €12.950 a €199 al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da €18.900. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: A proposito di cariche ed energia, arriva un gruppo tutto al femminile che sono sicura che ci sveglierà per bene. Ci sono le Kezai

rivolge a questa femme fatale, ma tutti pensavano che fosse una persona reale, ma Claude ha confessato che in realtà è una persona totalmente immaginaria e quindi ha voluto rievocare questo ideale romantico. La sua Leila su Radio Globo.

0: l'ultima di Sophie Tucker e One Republic, Tsunami su Globo. Appunto, la loro ultimissima e nuovissima collaborazione insieme. Per i Sophie Tucker, collaborare con Raya Tender è sempre stato un loro grande sogno, perché stimano tantissimo il talento che ha nella scrittura dei brani. Infatti l'hanno definito un songwriter leggendario. Tra loro c'è stata un'immediata sintonia e anche il pezzo è nato in modo totalmente naturale e si sente.
1: Dietro ogni personaggio pubblico
2: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche
2: dalle 22 alle 23.
1: From 10 to 11 p.m.

0: Segui la diretta su Radio Globo e Globo TV. Globo TV.
1: E guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
1: Eva Enger più uno.
0: La domenica
1: dalle 22 alle 23.
0: On Radio Globo.
1: Radio Globo
0: Promotion.
2: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti però sono numero chiuso, quindi iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it e per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia, chilometro 17.500.
3: Wait for me, I'll be back.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona perché mia.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
10: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
11: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
12: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: Wake up!
14: Good morning!
15: The morning show.
16: Buongiorno!
14: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
17: Ed è il mio appuntamento mattutino.
14: The morning show.
1: On Radio Globo.
14: Sponsored by
1: MB Arredamenti.
18: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
19: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchino. In via Nettunense, chilometro 9.
20: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park. Ogni weekend fino al 1 novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: anche Selena Gomez, ma qui c'è anche Becky G, Teolvino su Radio Globo. E di nuovo buongiornissimo ragazzi, abbiamo davanti a noi una bella giornata impegnativa, una giornata molto intensa perché noi staremo insieme fino alle ore 14, poi dalle 14 alle 16 sarà con voi Jacopo Saliani, ma la vera chicca arriva qui perché oggi Tutto Bloccato sarà live da Piazza del Popolo dalle 16 alle 19, quindi non potete non andare a vederli.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano, è usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
6: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
8: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
10: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
11: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
12: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
11: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è veni per niente.
13: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi.
14: E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento.
13: City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
15: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
16: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
2: Sono le 11.57 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
3: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
4: E l'auto?
3: Quella soprattutto.
4: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
3: Perfetto, allora il divano può aspettare.
4: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Ma buongiorno e buon martedì 13 ottobre. Lo so, siamo ancora inizio settimana e il weekend sembra molto lontano.

tanti anni passati sotto grandi etichette, Harvey ha deciso di pubblicare questa traccia in totale autonomia e indipendenza, e dobbiamo dire che ha fatto anche molto bene, perché con questo mood scan di pop, Hesitate è uno dei singoli più trasmessi in radio. Ci sono gli NSYNC.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, sono le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: È tutto che ho preciso.

0: la bellissima e seducente Dua Lipa con Endo Vanera su Radio Globo. Allora ragazzi, se non l'avete ancora fatto dovete farlo all'istante, immediatamente. Dovete scaricare l'app ufficiale di Radio Globo, così potete seguire la diretta streaming in qualsiasi momento, ovunque voi siate, veramente dappertutto, non avete più scuse. Altrimenti un'altra opzione potrebbe essere quella di andare sul nostro sito radioglobo.it, così potete anche leggere tutte le nostre notizie, i nostri eventi, i nostri contest, qualsiasi cosa. Oppure se volete ascoltare la nostra diretta e non siete in giro, non siete in macchina, non avete una radio portata di mano, avete Alexa, basta dire Alexa riproduci Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show. Radio
2: Globo. Tre trigri contro tre trigri.
3: Ma che c'entra? Sì. Però è riuscito a dirlo. Guarda che non
4: insomma
3: è male. Oh, sono le 7:32 minuti.
4: Però ha detto trigri.
3: Aspetta, risentiamo.
2: Tre trigri contro tre trigri.
3: Vediamo se ci fate una raffica di tre tigri contro tre tigri.
0: Vai.
3: Vediamo un attimo se riuscite a farlo velocissimo. Vincete un gadget e vincete
0: Una sveglia. L'unica cosa che abbiamo.
5: Una sveglia adesso.
6: Dai, togliti quella banana di mezzo a sto punto.
7: Ma li vuoi quei kiwi? E se non vuoi quei kiwi, che kiwi vuoi?
2: Tre tigri contro tre tigri.
8: Tre tigri contro tre tigri.
9: Tre tigri contro tre tigri entrarono a Trento tutte e tre trottrellando.
10: Tre tigri contro tre tigri, tre tigri contro tre tigri,
3: bravo,
10: tre tigri contro tre tigri.
3: Bravo.
11: 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trottrellando.
12: Tre tigri contro tre tigri perché volevano quei kiwi. Quali kiwi?
3: Mamma
12: quei
3: mia
12: kiwi.
13: Sì, ok, tre tigri contro tre tigri, ma li vuoi quei kiwi?
14: No. Super fragilistico e spiralitoso.
2: Tre tigri contro tre tigri.
15: 33 tigri entrarono tutte e 33 trottellellando.
3: Com'è alitoso? The Morning
1: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
16: Wait for me, I'll be back.
17: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
18: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
17: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
18: Basta che sia un cascai.
19: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
18: Wow, una bomba.
17: Tranquilli, intendevo l'offerta.
19: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
20: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
21: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magia Auto.
21: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
23: 50 e 50 50 e 50.
22: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
23: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
24: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
25: Allart, al centro della tua casa.
26: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
27: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
0: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. concessionariafiori.it.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
6: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
5: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: E dopo oltre 4 anni finalmente torna con un nuovo progetto musicale che uscirà il 27 novembre. Alziamo volume per l'ultimo singolo di Elisa.

0: in TV come nuovo maestro di Amici insieme a Rudy Zerbi e Amadeus, quindi dobbiamo dire veramente un bel periodo per lui.
1: Radio Globo Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
5: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Pressione atmosferica in aumento sul Mediterraneo e sull'Italia, anche nel Lazio, quindi nelle prossime ore, nei prossimi giorni il tempo rimarrà bello con cielo sereno, poco nuvoloso. Si fa sentire però un po' di vento, vento da nord-est e quindi anche temperature in diminuzione, con le minime notturne localmente anche sotto i 10 gradi e massime diurne difficilmente oltre i 22-23, sarà così anche la giornata di domani e quella di giovedì. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19,
3: tutto bloccato, live,
1: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
3: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
6: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano, è usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: Wait for me, I'll be back.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Curare che meglio è prevenire?
13: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
14: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
15: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
16: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
0: Per arrivare un grandissimo artista, lui è uno dei più sorprendenti fenomeni indie pop della Gen Z. Giovanissimo, viene da New York, c'è Somber con My Body Isn't Ready.

0: classifica del Regno Unito.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
3: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.802 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 8,25 TAI 12,12. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
6: è Essentra.
5: Se la bolletta è semplice da leggere,
6: è Essentra.
5: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
6: è Essentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
5: L'energia in famiglia,
6: è Essentra. Vai su Essentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
8: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
10: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
11: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
12: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
11: Ma l'aereo è tra 6 ore.
12: Cerchi una partenza davvero intelligente?
13: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Sono le 12.56 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
14: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
15: E l'auto?
14: Quella soprattutto.
15: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
14: Perfetto, allora il divano può aspettare.
15: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
8: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: E di nuovo buon martedì mattina anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto ora. Siete con Angelica Baraldi, diamo inizio alla nostra ultima ora insieme.

tutti gli effetti la loro prima volta che collaborano insieme Emma Marrone e Fabri Fibra con un brano che è a tutti gli effetti un'intensa canzone d'amore antidroga su Radio Globo, c'è cioè Paul Russell. Let me tell you.

0: loro sono amici da tantissimi anni e finalmente sono riusciti a fare un singolo assieme. Shabuzi e Mai Smith, Blink Twice su Radio Globo. Allora ragazzi, io vi voglio pronti con i telefoni alla mano, perché tra poco giocheremo insieme. Mi verrà proprio una voglia matta di regalare 100 euro di spesa a uno di voi, quindi mi raccomando, rimanete con me.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Ricordiamo che questo è un format rivisitato del più famoso almanacco del giorno dopo, che vedi solo su questa tua TV
4: immaginaria
3: in mezzo a un po' di fumi che ci sono nel tuo salotto.
4: Allora attenzione, ladies and gentlemen, quindi godetevi anche voi, di amici di Piazza del Popolo, avete l'alma pacco del giorno dopo a cura di Ileana Caselli. Agevoliamo.
5: L'alma pacco del giorno dopo. Ma buonasera. Domani è San Costantino Vitaliano, patrono di uomini, donne, ma anche di spugne di mare e plankton. Per l'occasione è buona usanza festeggiare con baci, abbraccioni e un po' di sculaccioni.
3: Oh!
5: Pala di pelo. Curiosità del giorno: la pisellata maceratese è un tipico minestrone a base di cazzo, pacio e piselli, condito ma anche senza, da cipolla, prezzemolo e una buona dose di maggiorana. Disse il poeta: ho sceso un milione di scale dandoti il braccio, e ora che non ci sei ho capito che invece volevi proprio il cazzo. Buonasera.
6: Mamma mia Caselli, in mezzo al traffico mi si è alzato pure il freno a mano, mi si è alzato.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì,
2: dalle 16 alle 19,
1: solo su
2: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
1: E quando senti questo suono,
2: chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
2: e vinci due biglietti per il concerto di
1: Malika Ayane.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
7: Radio Globo.
2: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Hai voglia di qualcosa di buono?
10: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
11: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai!
13: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba!
11: Tranquilli, intendeva l'offerta!
13: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
14: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
15: Ah, 50 e 50 50 e 50.
16: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
15: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
17: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
18: Allart, al centro della tua casa.
19: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
21: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Tutti e buon martedì 13 ottobre. Arriva un artista che ha deciso di farsi chiamare solo Miley. C'è suo ultimo singolo, Best.

0: Night su Radio Globo. Occhio!
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Oggi proprio non ci stanchiamo di regalarvi solo i migliori premi, quindi eccoci qui di nuovo a giocare insieme. E ho proprio voglia di regalare 100 euro di spesa e riempirvi per bene il carrello, ragazzi. Allora, come funziona il gioco? È molto semplice, dovete scaldare per bene le vostre corde vocali, dovete cantare il jingle dei supermercati Pim, Hyper Family e Agorà ai microfoni di Radio Globo. Quindi il primo che riuscirà a prendere la linea giocherà insieme a me. Chiamate subito lo 06 89 28996, a partire da... pronti? Ora!
2: Chiama ora lo 06 89 28996.
1: Cantaci il jingle dei supermercati Pim, Hyper Family e Agora
2: e vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo.
3: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 euro.
4: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
2: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione! Su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona perché mia.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
13: Nell'arena delle offerte, Abemus sotto costo.
14: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
16: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: 100% al femminile, le Cat's Eye con Animal su Radio Globo.
1: Ora su Radio Globo canta per primo il jingle dei supermercati Pim, Iper Family e Agora.
2: E vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo.
0: E allora andiamo subito al telefono. Pronto? Chi c'è?
3: Eccolo, sono Luca.
0: Ciao Luca, benvenuto qui su Radio Globo. Che stai facendo di bello questa mattina?
3: Sto tornando a casa da lavoro.
0: Ah, bene, bene, quindi ora inizierai un po' a riposarti. Hai lavorato stamattina, hai scaldato per bene le corde vocali?
3: Certo, certo.
0: Vai, allora cantami il jingle dei supermercati Pim, Iper Family e Agora. Il microfono è tuo.
3: Supermercati Pim, Iper Family e Agora. Il risparmio di qualità.
0: Aspetta che verifichiamo.
4: Supermercati
0: Hai cantato benissimo, quindi ti porti a casa 100 euro di spesa presso i supermercati Pim, Iper Family e Agora. Sei contento?
3: Contentissimo.
0: Che bello. Qual è, dimmi qual è la prima cosa che comprerai? Dai, dimmi un po'.
3: Beh, dai, un regalino per la mia compagna, dai, qualche dolcetto.
0: Bravo, bravo, sei molto tenero, molto carino, Luca. Dai, allora adesso urla mia gran voce, qual è il nome della radio che ti riempie il carrello?
3: Radio Globo.
1: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
2: ma altri 100 euro potrebbero arrivare in qualsiasi momento.

0: un po' tornare indietro agli anni 2000 con quest'ultimo singolo di Rosalyn, Musica e Love su Globo. Ben arrivato!
1: Grazie, grazie, ciao. Come Angelica va? Baraldi, io bene, tu?
0: Non mi chiamare con nome e cognome, che mi sento un po'...
1: Baraldi e basta, come a scuola.
0: In soggezione, no? Ma
1: oggi
0: non mi piace neanche Angelica.
1: Baraldi, ma secondo me eri una grande secchiona, quindi insomma non l'hai mai patita.
0: Allora, ti posso dire, io facevo il minimo indispensabile.
1: Però
0: una grande testa... Ma mi applicavo
1: lo
0: poco.
1: Lo dici tu, una grande testa.
0: Lo dico io, certo.
1: Cioè, dipende di cosa poi questa testa, Angelica. Comunque.
0: Dai!
1: non ho detto, magari, che ne so. Posso
0: sono anche
1: dire
0: un po' una testa di
1: lo
0: quello
1: so, ti
0: sì.
1: conosciamo, abbiamo imparato a conoscerti. No, beh, sei una persona che si applica senza dubbio. Quindi a scuola sarei andata sicuramente bene. Non so perché stiamo parlando di questo.
0: Ma non lo so neanche
1: vabbè.
0: Io.
1: Ciao.
0: Non lo so, vabbè, ragazzi, io vi lascio con Jacopo Sagliani fino alle ore 16. Noi ci risentiamo questo weekend.

0: far questo dispetto.
1: Ti lascio così, ti abbandono, ti lascio a Marco. Vabbè, noi ci sentiamo appunto sabato pomeriggio e niente, dall'Angie è tutto, ciao belli.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora.
2: 100 euro per tre volte al giorno.
3: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio
1: Globo Promotion. Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti però sono numero chiuso, quindi iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it e per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia, chilometro 17.500. Wait for me,
2: I'll be back. Questo è il soggiorno?
3: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
2: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione, tasso zero e zanzariere in omaggio.
3: E il PVC?
2: È firmato da Piva Group S.p.A.
4: Fratelli Pasqualini, qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
5: Autoimport, a Roma dal 1950.
7: Oh, e tu quanto mangi? Da Trattoria Magnaccioni, quanto te pare?
8: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
7: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
10: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
9: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
12: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
13: Le 13.58 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
14: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
15: E l'auto?
14: Quella soprattutto.
15: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
14: Perfetto, allora il divano può aspettare.
15: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

Da quanto tempo che non si sente musica nuova da parte dei Train? Drops of Jupiter dal 2001, appena riascoltato sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, dove torna anche un artista che stiamo conoscendo proprio in questo periodo in Italia. Lui è molto

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: anche ricominciato a regalarvi solo i migliori eventi.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
2: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
3: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
4: E io sono Roberto Marchetti.
3: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
4: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
3: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
2: Tutto bloccato, live.
1: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17 500.
2: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
9: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba.
7: Tranquilli, intendevo l'offerta.
9: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
12: Sabato e domenica aperti.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autequip.

Major Lazer, che è successo nel 2015 per questo duo Live Europe appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Si cambia totalmente mood, c'è Olivia Rodrigo e la sua Stupid Song. New York

0: clienti fidati. Segui la diretta su Radio Globo e Globo TV.
1: Globo TV.
0: E guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata
0: Eva Enger più uno.
1: La domenica
0: dalle 22 alle 23
1: on Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
5: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
6: Wake up!
7: Good morning!
8: The morning show.
9: Buongiorno!
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Siete il mio appuntamento mattutino.
8: The morning show.
0: On Radio Globo.
1: Sponsored by
0: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
12: È tempo di back to store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castello il Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
13: A Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween a Luneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23.
14: Dolcetto scherzetto!
13: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
15: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
16: È tornata, ragazzi, Madonna, sta già vincendo un sacco di premi. A questo punto manca solo la tournée per il 2020.

0: Enrique Iglesias con il suo reggaeton Bailando su Radio Globo, appena riascoltata alle 14.52. Noi ovviamente non ci fermiamo oggi, anzi siamo pronti di nuovo a regalarvi solo i migliori premi. Abbiamo la spesa da regalarvi, abbiamo il concerto di Malika Ayan da regalare, insomma ne abbiamo davvero davvero tanti.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
0: Promotion. Venerdì 16 ottobre non prendere impegni, ti aspettiamo al McDonald's di Via della Pisana 473 per la grande festa di apertura. Ovviamente ci saremo anche noi di Radio Globo dalle 19.30 alle 21.30 e abbiamo anche un regalo per te. Se vai sul sito radioglobo.it e compili il form dedicato, potrai vincere un menù McDonald's e un gadget esclusivo. Potrai ritirare il tuo premio direttamente al nuovo McDonald's di Via della Pisana 473 venerdì 16 ottobre dalle 19.30 alle 21.30 fino ad esaurimento disponibilità.
2: Wait for me, I'll be back.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
5: Ah, 50 e 50 50 e 50.
6: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai!
11: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba!
9: Tranquilli, intendeva l'offerta!
11: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
13: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
15: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
16: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
15: Ma l'aereo è tra 6 ore.
16: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
0: 3 minuti sono quelli che ci separano dalle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
18: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
19: E l'auto?
18: Quella soprattutto.
19: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
18: Perfetto, allora il divano può aspettare.
20: Romana Auto.
19: dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale TV.

0: romanticismo in questa Bruciasse il cielo di Blanco. Su Radio Globo c'è anche Mauva Joe, la sua maladia da TikTok.
1: Shout out to my man Mauva Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Smers, Fresh insieme ai Pinguini Tattici Nucleari sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Una canzone perfetta per qualche aperitivo in spiaggia, perché ancora se li può permettere visto che fa caldo. James Pulse,

0: Center, la sua Tears su Radio Globo.
1: Con Radio Globo, ladies and gentlemen, vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Io ragazzi vi avevo avvisati, come sempre lo sapete, sono molto buono su questo. Vi avviso quando c'è il momento di giocare. Quindi avevo dato qualche indizio e allora adesso 06 8928 996 è questo il numero da chiamare se volete vincere il concerto di Malika Ayan del 3 di novembre all'Auditorium Conciliazione. Ma oltre, attenzione a chiamare, dovete anche riconoscere il titolo di queste tre canzoni.

0: Dai che sono famosissime, i titoli anche facilissimi. Vi aspetto 06 8928 996.
1: Chiama ora lo 06 8928 996. Dimostra di essere un vero fan, indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Malika Yan. Radio Globo.
2: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano, è usato?
2: Usato a chi?
4: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
5: Globo. C'è un po' di caos e polemiche su questi giochi che in ogni parte del mondo creano situazioni di pericolo.
6: Guarda, lo dico tra l'altro da appassionato, io vado matto per le montagne russe e me li cerco proprio quei parchi, ma ce ne sono diverse che effettivamente, se vai a vedere le specifiche tecniche, c'è una giostra che ti tira 6G positivi e mezzo, è roba d'addestramento da aeronautica militare, cioè non è per tutti, esci quantomeno scimmiato.
7: Ce ne sono alcune che sono molto molto estreme e ti dico, io ne ho fatta una ultimamente, il brucomela insieme a mia figlia Marta.
8: Terribile.
7: No, una cosa, no ragazzi.
8: No, è terribile il
7: adesso,
8: brucomela.
7: Se vogliamo giocare giochiamo, però ragazzi è un dramma, perché per chi insomma non è appassionato di montagne russe, tuo figlio ci vuole andare, tu però allo stesso tempo devi accompagnarla ma non vuoi, però ti devi far vedere coraggioso, capito?
6: E cioè,
7: devi
6: coraggioso pure... per fare il brucomela.
8: Il brucomela è terribile.
6: Ti devi far vedere. Pensa a tuo figlio che vede che tu sei lì che ce la posso fare.
9: Mio padre è Capitano America.
7: E ti fa pure arriva la discesa, arriva la discesa, eccola, e tu no!
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.
10: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
1: Hai qualcosa da segnalare?

0: quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
4: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Hai voglia di qualcosa di buono?
6: Da Mancini il Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini il Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
7: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
0: Presso i supermercati BIM, Iper Family e Agora.
1: Scopri come su radioglobo.it.
9: Nei supermercati PIM, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
10: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
11: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
12: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
13: è Sentra.
12: Se la bolletta è semplice da leggere,
13: è Sentra.
12: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
13: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
12: L'energia in famiglia,
13: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Ora su Radio Globo
1: vinci due biglietti
0: per il concerto di
1: Malika Ayam.
15: Proprio così, ma per vincere questi due biglietti bisogna indovinare quali sono queste tre canzoni e io ve le faccio riascoltare.

0: scopriamo chi c'è in linea. Pronto?
1: Elia.
0: Elia, allora benvenuto su Radio Globo. Hai ascoltato le tre canzoni di Malika Ayane, quindi adesso è il momento di dirmi i titoli. Vai col primo.
1: Il primo, Tre cose.
0: Giusto. Secondo.
1: Il secondo, Adesso qui.
0: Esatto, manca solo il terzo titolo, Elia, e poi vai al concerto.
1: Il terzo, Come foglie.
0: Ed è la risposta giusta. Complimenti, Elia, ti porti a casa questi due biglietti per andare il 3 novembre a vedere Malika Ayane all'Auditorium Conciliazione. Chi porterà insieme a te?
1: La mia compagna, che ci piace tanto.
0: È perfetto, anche perché insomma le sue canzoni sono molto romantiche, no? Molto d'effetto, quindi sicuramente passerete una bellissima serata insieme. Ma qual è quella radio che ti ha appena regalato il concerto di Malika Ayane, Elia?
1: Radio Globo.
2: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Malika Ayane. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo.

0: be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
10: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
11: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
12: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
14: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.

0: ragazzi. Eccoci qua, Jacopone.
1: Ci siamo anche oggi.
0: Come va?
2: Oh, fantastico. È tutto pronto, Jacopo, una giornata meravigliosa, Piazza del Popolo piena di gente, è fantastico. Siamo anche oggi qui, in questo 13 ottobre, io e Roberta Marchetti prontissimi per altre tre ore di Tutto Bloccato. Veniteci a trovare, ragazzi, perché veramente si sta un gran bene.
1: Sì, c'è un sole pazzesco, la vera ottobrata romana, noi la festeggiamo qua in Piazza del Popolo e qualcuno tra i nostri ascoltatori, dai, svegliamolo, c'è già venuto a trovare, sta là.
0: Calma.
1: Non vi diciamo chi, ma sta là.
0: Calma. Ecco, quindi seguite l'esempio di chi è arrivato proprio puntuale, preciso. Mi raccomando, ragazzi, Piazza del Popolo, non è che vi dobbiamo dire un indirizzo, anche perché vedete il mega truck, questo camion enorme, meraviglioso, con il glass.
1: Il glass, cioè io lo chiamo, esatto, più correttamente che glass.
0: Quindi tutti pronti, ragazzi, c'è Tutto Bloccato.
3: C'è Tutto Bloccato, io però, ragazzi, qua ho in ostaggio Tommaso Di Vito, sapete che senza di lui oggi mi sa che non fate nulla.
1: No, lasciacelo, ha fatto un grandissimo lavoro ieri in collegamento con noi, perché siamo in collegamento in diretta qua, la distanza non ha giocato brutti scherzi, sono stati grandissimi lui ma anche Ilena Caselli e Miriana Di Bartolomeo che stanno là con voi.
0: Esattamente, forza signore e signori, ecco, mettetevi ai vostri posti, sto dicendo ovviamente all'assistenza, perché tra poco si parte.
3: Si parte, allora ci colleghiamo tra poco con Piazza del Popolo, sta per iniziare un altro appuntamento con Tutto Bloccato, noi ci risentiamo domani a partire dalle 14, ciao!
4: Radio Globo ti riempie il carrello.
5: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iperfamily e Agora.
4: 100 euro per tre volte al giorno.
5: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
4: e cantaci il jingle dei supermercati Bimby.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
4: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
5: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
4: Ma l'aereo è tra 6 ore.
5: Cerchi una partenza davvero intelligente.
6: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
5: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
6: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
8: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
10: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
11: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
12: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
13: Tutto bloccato è offerto da
14: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magia Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
15: Benzina, GPL, Full Hybrid
12: 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
13: Tutto bloccato è offerto da
16: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magia Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Marchetti, fatti bello domani, che viene a trovarti la poetessa e ti porta l'orsetto Bruno.
3: Se lascio qualcuno a Piazza del Popolo, parcheggio e vengo a vedere Roberta dal vivo.
4: Sento poco connessa Eliana oggi, Che si è combinato dentro Costanzino oggi?
5: Oddio, presidente!
6: Comunque, sto a sentire a radio, mi sposto in soggiorno, Marchetti dottore, con Dio ci aiuti, pre.
7: E nel mentre sta in radio, sta cosa l'ho vista fa solo due persone, a lui e al grande Silvio.
8: Mamma mia Caselli, in mezzo al traffico mi si è alzato pure il freno a mano, mi si è alzato.
9: Oh, eccomi, ho staccato, sto arrivando. Già me ne immagino quelle belle boccione.

0: only on Radio
1: Globo. Ragazzi, buongiorno. La poetessa è a Piazza del Popolo, ma non la fanno passare. E Marchetti non legge Instagram, ma lo potete avvisare per caso?
2: Allora, cominciamo con le pressioni subito. Le pressioni. È arrivata la poetessa, signore e signori. Non so se sia veramente una conferma di un affetto infinito o magari veramente quella scure divina di un giudizio universale che si affligge anche oggi alle 4:04. Signore e signori, di martedì 13 ottobre 2026. Buon pomeriggio. Vi sta parlando Roberto Marchetti. Al mio fianco anche oggi Roberta Marchetti.
3: Buon pomeriggio. E buon pomeriggio anche a tutta Piazza del Popolo. Noi siamo qua in questo glass. Marchetti si lamenta perché lo chiamo in modo più moderno, ma abbiamo una visuale bellissima su tutta la piazza, su questo evento di Confesercenti che da giorni insomma sta qua facendo dei bellissimi regali a Roma con concerti, eventi, e che ci ospita.
2: Esattamente, quindi è una grande ospitata. Intanto vediamo la poetessa che sta così si sta ruffianando con il signore con la pettorina.
3: L'hanno placcata, hanno presa pena matta, mica la fanno entrare. Guarda là.
2: Oddio, perché è riuscito a passare, è riuscito a sfondare, vedremo cosa sfonderà. Adesso con calma ragazzi, prima di agevolare tutto il resto, ovviamente andiamo a salutare e presentare anche oggi all'assistenza Ileana Caselli.
4: Buon pomeriggio! Allora, io saluto per par condicio le altre piazze del popolo, perché ce ne sono diverse nel centro Italia, cioè tipo ad Ascoli Piceno, quindi salutiamo.
2: Lo sapevo che per prima dicevi quella, sì, maledetta,
4: doveroso,
2: maledetta.
4: Doveroso, quella di Latina.
2: Molto bella, molto bella.
4: E anche quella di Todi.
3: Ah, che bella, sì, bella.
4: Tutte le piazze del popolo del centro Italia, poi insomma.
2: Quindi, citando Todi, mi vai a salutare anche Jacopone da Todi, suppongo, no?
4: Assolutamente, salutiamo anche.
2: Oh, signor, per cortesia, manna me la malsania, ragazzi, che veramente iniziamo con un programma duecentesco oggi, signore e signori. Ovviamente, concentratissima, e la vedo là in videochiamata con l'occhialino attaccato proprio al telefono, il feldmaresciallo Miriana Di Bartolomeo! E ho anche oggi, signore e signori, quelle manine che a volte vi hanno così abituato e coccolato a filtrare e a bippare i vostri globo WhatsApp 393-777-7172. Oggi in regia invece Tommaso Di Vito. E allora, visto che ho appena nominato la globo WhatsApp, vogliamo cominciare come nel migliore dei modi, come solo noi sappiamo fare, quando si fanno le 4 e 6 minuti di martedì 13 ottobre 2026. Forza signori, andiamo!
5: Ciao, mi chiamo Giordano, fino a mo stavo a fare compiti.

0: la scuola però. E mentre vado più a scuola, indovinate che sento tutto bloccato.
1: Dai, Marchetti, come sempre, presenti e operativi, pronti ad ascoltarvi.
2: Oh, treni a stantuffo, andiamo che sono le 4.
3: Regà, la teatina da Torpagnotta è tutta bloccata.
4: Marchetti Bimbo, ma bravo, ieri è stato straordinario, dalla sua Pat Marchetti, con quella vetrata, dava tutte disposizioni, si muoveva, e sto sorriso che illuminava tutta Piazza del Popolo, grandissimo Marchetti, a Furecleo, lo sai che lavoravo lì, vicino a Monteverde, ho sentito, dai regà, dai, appelli, venite che ci stanno i Marchetti, pure lei rideva, bravi, complimenti. Mi raccomando, anche oggi, a lei, sorridenti, e ci date la voglia di venire lì a trovarmi. Bene, Marchetti, si ricordi che un giorno arriveremo lì, a Piazza del Popolo, direttamente dal palco. Lei è il numero uno. Bene, grande Marchetti pure oggi. Arrivederci, arrivederci.
1: Arrivederci. Arrivederci, arrivederci, quindi giustamente colgo l'occasione, citando Fabrizio, di arrivare qui in Piazza del Popolo. Ragazzi, è una giornata bellissima, se riuscite a svincolarvi magari dai vostri impegni, dal vostro lavoro, ormai non c'è scusa nemmeno per le parrucchiere, perché era ieri che...
5: Oggi martedì hanno ripreso.
1: Sì, sì. Quindi quando riuscite venite a trovarci in Piazza del Popolo, stanno tutti in maniche corte e calzoncini, guarda che belli quelli là.
5: Sì, sì, li voglio vedere fra due ore però, quando va via il sole, comincia un po' di venticello,
1: l'allarme freddo. L'allarme freddo mi comincia così, la Marchetti. E allora 16:09, vai, dammi!

0: Sono le 16:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
4: Romana Auto.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Ma regà, allora, a 15 direzione Utrecht, tutto bloccato.
6: Iniziamo a corvare i camion! Dai,
7: che io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
6: Ah. Vamo, treni!
8: Cioè adesso per bruciarmi i neuroni mi

0: rifugiati politici, mancava questo, mancava. Signora Marchetti!
1: Non c'è fine alla fantasia degli ascoltatori di Tutto Bloccato, questo va detto.
0: Allora, gentilmente chiedo a il buon Tommaso Di Vito di procedere con su Stinger la pagina quella epiche. Mi trovi in alto sulla destra, gentilmente, il Requiem di Verdi. Sì. Ecco, io procederei con quello perché siamo di fronte a una, all'apocalisse. Bravissimo, bravissimo, ce lo godiamo.
2: Non si era fatta attendere. L'aveva promesso da giorni. Ti verrò a trovare. Ti porterò il mio tesoro. E l'ha promesso.
0: E l'ha fatto. Signore e signori, la tanto amata, l'amatissima poetessa, bentornata.
3: Ciao.
1: Bentornata. Ciao. Detto fatto,
3: Detto fatto, ogni promessa è sempre mantenuta dalla poetessa. Capirai. Anche rima. È promessa, poetessa.
0: È partita già con la rima, signori. Mamma mia.
1: Capirai, ha saputo che stavi in giro per Roma, fuori, che eri così intercettabile, si è presentata.
0: No, ma
1: subito.
0: Mica per me, per tutti, per il gruppo, insomma, per il programma, per Tutto Bloccato, perché ti sarai anche concessa questa passeggiata oggi così per il centro di Roma, suppongo.
3: Sì, bellissima giornata, ma qui il sole lo portate sempre solo voi.
1: Ah, quanto è poetica, anche quando non fa la rima lei è poetica, signora poetessa.
0: Allora, hai portato, aspetta, sì. Ecco qua, ecco. Signore e signori, adesso lo faccio intanto rivedere agli amici là in assistenza, Tommaso Di Vito, a Eliana Caselli, a Viriana Di Bartolomeo. Hai portato l'orsetto con scritto Bruno sul petto.
3: Bruno!
0: Forse faccio le rime pure io. Quindi, questo orsetto, dove diavolo l'hai preso questo orso?
3: Quest'orso era destinato a dei bambini del Kenya. Perché ho una zia che ogni anno parte, va in Kenya e porta un po' di doni.
0: E quindi abbiamo sottratto, certo, giustamente.
1: Questo qui poteva allietare le giornate di di un bambino, e invece
3: io ho detto, vengono prima i marchetti, vengono prima di tutto. Questo lo prendo giusto, io, e l'ho sequestrato.
0: Ovvio, sempre prima di quelli del Kenya. Io ci sono andato due volte. Certo, ovviamente sono andato là, ho colonizzato. Quindi figurati, c'è una sorta di anche di intesa tra me e quelli del Kenya.
3: Si sono presi in Kenya.
0: Ma presi no.
3: Okay, anche, non esageriamo.
1: In che senso?
0: Perché
1: c'ho sempre la paura quando racconti gli aneddoti tu.
0: No, ricordiamo che il Kenya sta in Centrafrica, quindi insomma, ecco, magari potrebbe appassionare più te. Allora, quindi, cara poetessa, oggi hai anche un componimento oltre all'orsetto.
3: Allora, un componimento no, però dal momento che sono sempre coperta di tanto affetto dai marchettiani, i nostri seguaci, ho pensato adesso una piccola frasetta per loro.
1: Per farli rosicare.
3: Brava. Allora. Alla faccia di tutti, che siano più o meno simpatici, belli o brutti, la situazione resta sempre la stessa. Per i marchetti esiste sempre solo la poetessa.
0: E allora questa è istigazione, però.
3: Bravo.
0: Globo WhatsApp 393-777-7172. Immagino che stia per arrivare un temporale, un acquazzone, una tormenta, la grandine su WhatsApp, sulla Globo WhatsApp.
1: Capirai.
0: Si sta per affliggere veramente una delle sette calamità naturali.
1: Tra l'altro, recitata a memoria, non aveva nessun foglietto la poetessa,
0: Vero.
1: Pensa quanto amore ci mette dietro questi componimenti per noi, per Tutto Bloccato.
0: Benissimo, ragazzi. Allora noi con la poetessa, anzi personalmente, mi prendo un momento di pausa, ci risentiamo tra pochissimo.
4: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto Bloccato, tra poco on Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Io e Roberta Marchetti vi aspettiamo a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso, iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. Per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino, in via Appia, chilometro 17 500.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai!
9: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba!
7: Tranquilli, intendevo l'offerta!
9: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: 50 e 50 50 e 50,
11: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
15: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
14: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
15: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
14: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
15: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
14: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
16: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
17: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
19: Tutto bloccato.
20: Sponsored by.
21: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura.
22: Magi Auto.
23: Dove l'auto è magia.
24: 06 892 8996. Tutto bloccato.
25: On Radio Globo.
0: Eccoci qua, signore e signori, di nuovo in diretta da Piazza del Popolo. Salutiamo tutti i nostri amici che stanno passando qui davanti, di qualsiasi lingua, di qualsiasi nazione, soprattutto se sono amici veri del programma, ovviamente molto più accetti, perché insomma almeno ci ritroviamo. Attenzione, perché lo ricordiamo, siamo con Tutto Bloccato su Radio Globo in diretta da Piazza del Popolo, Roberto Marchetti, Roberta Marchetti, ma in questo momento non siamo soli qua sul track Radio Globo.
1: No, è venuta a trovarci Francesca Chittolini, presidente Giovani Imprenditori di Confesercenti. Benvenuta Francesca.
26: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Ma guarda, siamo veramente veramente lieti. Ecco, quindi andiamo a parlare di giovani. Abbiamo una grossa fretta noi di ascoltatori di giovani che magari tendono o hanno l'idea o forse a volte anche tante paure e remore nell'imprendere, no? Nell'imprenditoria. Quindi credo che siamo nel momento giusto a parlare qua con te.
26: Assolutamente sì, spero di darvi le risposte giuste.
1: Sì, allora qual è innanzitutto il panorama dell'imprenditoria giovanile?
26: Allora, sicuramente è un panorama molto variegato. Ovviamente lo sappiamo, i numeri non mentono, è un momento di difficoltà per l'avviamento delle attività delle giovani imprese. Però, dico un pro molto deciso, i giovani che decidono di attivarsi, di avviare un'avventura nel mondo imprenditoriale, negli ultimi anni all'interno dei nostri osservatori, all'interno dei nostri uffici di Confesercenti in tutta Italia, abbiamo visto che sono giovani molto preparati. Sono giovani che hanno già un'idea di dove vogliono arrivare, di come arrivare, e hanno capito quelle che sono le principali necessità le principali caratteristiche che devono avere come giovani imprenditori. Quindi essere sempre rispondenti a quelle che sono le necessità del mercato, che sono in continua evoluzione.
0: Certo.
26: Non essere mai con un'idea fissa, perché l'idea imprenditoriale deve essere comunque in continua evoluzione, questa che sia nell'ambito del commercio, dei servizi, comunque in tutti gli ambiti che noi rappresentiamo.
1: È innegabile però dire che ci sono un po' di difficoltà oggi per un giovane che vuole fare l'imprenditore o che vuole continuare l'impresa magari familiare, no?
26: Sì, le difficoltà sicuramente ci sono, sia come dicevamo poc'anzi per l'avviamento proprio di startup, che per quanto riguarda il passaggio generazionale, ed è un diciamo un argomento a cui io come presidente del gruppo giovani tengo veramente tantissimo, perché ovviamente le realtà storiche o comunque le realtà che caratterizzano quelli che sono i nostri territori, come le città di provincia, di medie e grandi dimensioni, ovviamente dobbiamo fare di tutto per far sì che queste realtà rimangano, sopravvivano e attraversino, no, anche l'evoluzione e i cambiamenti del commercio, anche perché rappresentano veramente quella che è l'unicità dei nostri territori in Italia, quindi è una fucina veramente importante di impresa, oltre che ovviamente per i posti di lavoro, oltre che per tutto quello che è l'indotto che queste realtà storiche portano sul territorio, è necessario sostenerle e agevolarle.
0: Ecco, quello magari potrebbe essere il punto, mi immagino adesso quello che ha una fiammella, dici, di imprenditoria, dice sì, però ho capito che mi manca, diciamo, le fondamenta, mi mancano le basi iniziali, perché spesso si parla, no, di credito, non c'è, non c'ho una lira, come faccio?
26: Sì, infatti noi come gruppo giovani da tempo sosteniamo diciamo le richieste a livello da territoriale, provinciale, regionale, nazionale, ovviamente quindi a tutti i livelli che ci rappresentano, quelle che sono le necessità dell'avviamento di impresa giovane, che per velocizzare e riassumere il tutto possiamo chiamarlo accesso al credito, quindi agevolare l'accesso per i giovani under 35, la velocità della velocizzazione, quindi tutto quello che è l'iter burocratico e amministrativo per l'avviamento di impresa, e quindi la sburocratizzazione dello stesso, quindi rendere tutto il più veloce, il più accessibile, proprio per essere rispondenti in tempo zero, però in tempi rapidi, a quelle che sono le necessità dell'impresa, ovviamente del mercato.
1: Certo, è fondamentale, e quindi Confesercenti dà un supporto, no, ai giovani.
26: Assolutamente
1: imprenditori.
26: Sì. Noi in tutte le nostre sedi territoriali abbiamo sportelli dedicati, comunque i nostri professionisti che si dedicano all'analisi, allo sviluppo dell'avviamento d'impresa, quindi un giovane che ha un'idea imprenditoriale può prendere appuntamento nelle nostre sedi, parlare con il nostro referente, il nostro professionista di riferimento, per capire in primis insieme la fattibilità e la visione a lungo termine, dai 3 ai 5 anni, di quella che può essere, analizzando anche il territorio stesso in cui si trova l'impresa che deve nascere, e da lì poi tutti quelli che sono i servizi di avviamento e ovviamente di messa in atto, ma anche di ordinaria amministrazione di quella che è l'impresa.
1: E allora buon lavoro in questo senso, perché
26: c'è tanto da fare.
1: C'è tanto da fare, e c'è anche tanto bisogno di giovani imprenditori e di un cambio generazionale sicuramente. Quindi grazie a Confesercenti, e grazie a Francesca Chittolini, presidente giovane imprenditore di Confesercenti, per essere venuta qua a raccontarsi.
26: Grazie, buon pomeriggio.
0: Grazie altrettanto.

0: fate di sburocratizzazione, per favore.
1: Allora, quindi, cara poetessa, hai, oggi hai anche un componimento oltre a all'orsetto.
2: Allora, un componimento no, però dal momento che sono sempre coperta di tanto affetto dai marchettiani, sì, i nostri seguaci, ho certo pensato adesso una piccola frasetta per loro.
3: Certo, per farli rosicare.
2: Brava. Allora, alla faccia di tutti, che siano più o meno simpatici, belli o brutti, la situazione resta sempre la stessa. Per i marchetti esiste sempre solo la poetessa.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato.
1: Dai.
4: Radio Globo.
5: Tu che fai le rime sei molto audace, ma io non te meno solo perché ti piace.
6: Questa bella giornata la poetessa da Marchetti si è presentata. Il suo show adesso l'ha fatto. È il momento delle vatte dal cazzo.
7: Ma voi dei Marchetti se n***a.
8: È talmente montata sta poetessa che a noi ce l'ha fatta l'essa.
9: Buonasera, signora poetessa, con tutto il rispetto, si la tira di meno perché crescono i peli sul petto.
10: E dopo sta struzzata per boicotto e cambio canale.
11: A poetessa, stai a perdi i colpi, datta all'ippica.
12: A poetessa, ma chi te ci ha messa?
13: Senza indugi e senza affanno, la poetessa può andare a fanco. Comincia tutto bloccato.
14: Sono d'accordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
15: Stai ascoltando
4: Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Eccoci qua ragazzi, 16:32, come abbiamo sentito, è sempre fortissimo il calore del resto della platea di Tutto Bloccato.
3: È forte, forte. Beh, la poetessa comunque c'è passata a trovare qui a Piazza del Popolo, lo ricordiamo, siamo in diretta fino alle 7, però per chi non può è giusto anche ricordare che ci sarà un altro appuntamento speciale con Tutto Bloccato, cioè sabato 17 dalle 4 alle 7 da Leonori, nuova sede a Ciampino su Biappia.
1: Esattamente, quindi saremo nella stessa modalità, quindi in diretta da lì ragazzi, di sabato pomeriggio, quindi potrete, magari sarete più liberi per venirci a trovare, però dovete fare una cosa molto importante prima di venire, ossia, ed è gratuito, è gratuita questa operazione che vi sto per dire, andare su radioglobo.it e compilare il form per partecipare all'evento, e ovviamente ci sarà anche un omaggio per voi se vi sbrigate.
3: Certo, oltre al fatto che poi ci conosciamo, passiamo tre ore insieme, ci divertiamo, dai, vi aspettiamo là sabato prossimo.
1: Esattamente, allora attenzione, abbiamo abbiamo qualcosa da agevolare Globo WhatsApp?
16: Fate fuori a Piazza del Popolo, che te vogliamo fare? Fate entrare sì o no?
3: Cos'è? Sembra lo stadio.
1: Allora, a parte che c'è tutta una piazzetta aperta qui davanti, quindi venite pure, insomma, non è che dovete superare, giusto la poetessa ha dovuto combattere un pochino, ma era anche scontato e anzi era pure acchittato per cercare di tenerla fuori, ma è riuscita a superare il valico.
3: Ma sì, ma poi è tutto aperto.
17: Ma stai un po' più scollata oggi rispetto a ieri, perché sennò che passa a fa? Se no cambiate una magliettina, metti una magliettina quella dell'altra sera. Ciao piccola.
1: Addirittura!
3: Ma cos'è?
1: Attenzione, si scoprono gli altarini! La Marchetti è passata all'attacco con gli ascoltatori di Tutto Bloccato su Radio Globo! Incredibile, signore e signori, colpo di scena!
3: No, tra l'altro, allora, a questo punto fammi dire le cose come stanno. Il signore qua ha visto male, perché in realtà la maglietta che indossavo ieri era molto scollata.
1: Esatto. Oggi invece mi è venuta in burca.
3: Oggi sono così nero. Casta, monacale, in nero, veramente un'eleganza, una sobrietà mai vista.
1: E l'abito non fa la monaca, perché giustamente la Marchetti oggi si è impressionata con una temperatura leggermente più bassa stamattina.
3: Sì,
1: e quindi capirai, ho detto questa mi verrà come un butto, invece ci ho già pensato la Caselli. Peccato non possiate vederla in versione Vaccara. Praticamente
3: esatto. Non l'ho vista perché ce l'hai installata davanti a te la videochiamata, non l'ho vista a figura intera la Caselli.
1: L'ho vista prima in radio, c'ha degli stivali veramente da gringo. Guarda che roba.
3: Mamma mia, l'armadio della Caselli.
1: Lo stivale di bisonte. Perfetto ragazzi, allora alle 4:35 mi raccomando, intanto andate su radioglobo.it e compilate il form di cui vi parlavamo poco fa e ci sentiamo tra poco.
4: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
18: La convenienza al top.
15: la qualità al top. Supermercati Top è con te.
18: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
19: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
15: Top Supermercati.
20: Radio Globo Meteo.
21: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Pressione atmosferica in aumento sul Mediterraneo e sull'Italia, anche nel Lazio, quindi nelle prossime ore, nei prossimi giorni il tempo rimarrà bello con cielo sereno, poco nuvoloso. Si fa sentire però un po' di vento, vento da nord-est e quindi anche temperature in diminuzione, con le minime notturne localmente anche sotto i 10 gradi e massime diurne difficilmente oltre i 22-23, sarà così anche la giornata di domani e quella di giovedì. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
20: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19,
22: tutto bloccato, live,
20: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
22: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
23: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
24: Bel veicolo a motore umano, è usato?
23: Usato a chi?
25: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
24: Info su leonori.it.
20: Cash Globo. Flash.
26: Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
20: 3 ore di sconti flash,
22: ma solo per i più veloci.
20: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
27: Wait for me, I'll be back.
28: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
29: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
30: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
31: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
32: Curare che meglio è prevenire?
33: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
34: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
35: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
36: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto! Si parte!
37: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
0: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma, in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
1: Tutto bloccato.
2: Sponsored by.
3: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magia Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
6: Buonasera Roberti! Oggi sono un po' in ritardo. La festa più grande sarà sabato. Sono rimasti 3 giorni. Anche se torno senza patente a casa, non ce ne frega un cazzo! Dai, 3!

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: È vero, manca pochissimo, signori, anche l'evento, quello di sabato. Mi raccomando, radioglobo.it, compilate il form, perché dobbiamo essere tanti, dobbiamo dare veramente sostegno a questo grande momento, al primo grande raduno di Tutto Bloccato, e abbiamo scelto di farlo da Leonori, insomma.
2: Sì, nuova sede di Leonori su via Appia a Ciampino, sabato 17, quindi questo che viene dalle 4 alle 7. Iscrivetevi perché è gratuito, però è numero chiuso, quindi mi raccomando, vi aspettiamo là.
1: Intanto si fanno le 16.42 di martedì 13 ottobre 2026, vi ricordiamo a tutti che siamo qui in Piazza del Popolo, qualora foste già in centro venite a salutarci, che ci fa molto piacere per quelli che hanno così tempo, magari semplicemente perché lavorano al mattino, il pomeriggio sono liberi, si fanno una bella passeggiata nel cuore pulsante del centro di Roma, ragazzi, e non solo di Roma, il cuore pulsante della nostra civiltà millenaria. Augusto!
2: Dai!
1: Costiniano! Costantino!
2: Basta!
1: Posso fare quello che mi pare qua in centro! Oh, ecco, visto che stiamo in centro, ragazzi, non possiamo fare finta di niente, perché diciamo che l'annuncio ieri è arrivato proprio da qua vicino, dalle nostre spalle.
2: Sì, domenica durante l'Angelus il Papa ha annunciato di avere un nodulo ai polmoni, fortunatamente è nelle fasi iniziali, è circoscritto, quindi insomma siamo vicini.
3: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
1: Quindi passiamo, diciamo, dall'antica Roma, passiamo magicamente così nell'era invece della Chiesa, nei giorni nostri, e in questo momento, tra l'altro, il Papa proprio è sottoposto all'intervento.
2: Sì, è arrivato questa mattina al Gemelli e pomeriggio era programmato l'intervento, quindi probabilmente si starà svolgendo proprio in questo momento.
1: Esatto, quindi in questo momento abbiamo il Papa, che ovviamente uno può dire: ma noi che ci frega, che invece siete molti, siamo molti adesso interessati anche di questa storia qua, e quindi alle 4 e tre quarti mi sembrava doveroso.
2: Sì, sì, ma tra l'altro devo dire che al di là poi della fede, di chi crede, di chi non crede, il Papa ha fatto un grandissimo gesto di umanità, perché non era mai successo che un Papa così pubblicamente durante un Angelus annunciasse una malattia, quindi si è reso veramente molto umano Papa Leone, in tanti hanno apprezzato, ora non solo quelli che credono.
1: Dico 4 e tre quarti, quindi potete pure mandare le vostre preghiere, no, state buoni per carità, anzi passiamo da un opposto all'altro.
2: No, tra l'altro immaginavo prima che si sentiva la voce del Papa, quelli che passavano che magari pensavano ci fosse un nuovo Angelus speciale qua.
1: Guarda, annuncerò urbi e torbi quando sarà l'occasione, ancora non sono pronto né degno, ma da un opposto all'altro, signore e signori, andiamo sulla carta 3 per favore.
4: Socia! Eccola, l'impallata da Bologna.
5: Poche parole chiare e mordenti.
6: Arrivo con lo skiff.
7: Con lo skiffit. Sì.
8: Guarda che incantata, tipo Andreotti dalla Pegro.
9: Presidente!
8: Leonora Caselli!
9: Ma che fa?
10: Lascio via che ti do quattro capocciate.
6: Io non ci ho capito più niente.
8: Ma si

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Ileana Caselli, mi raccomando, mi si accosti a quello di cui stavamo parlando in maniera degna, la prego, non ci smonti il programma.
2: Ah, ci sono, no, questa è carina, il signor Sigfrido Ranucci ha messo un video sui social.
3: Ha fatto
2: un video sui social dove sta un po' sgomberando il suo studio con tutte le cose di report, tutta una serie di oggettini vari che ci aveva in giro e insomma che gli sono stati regalati.
3: Sì, perché appunto lui aveva fatto ricorso dopo lo scandalo di quest'estate, no? Per la sua amicizia con la Vitola, la Rai lo ha rimosso dall'incarico di conduzione di report. Lui ha fatto ricorso, non è andata bene e quindi sta facendo baracca e burattini e dopo tanti anni se n'è andato dall'ufficio di report.
1: Sentiamo
4: dopo 20 anni abbandonò la stanza, questa è quello che devo caricare. Il carbone con cui si alimentava l'acciaieria di Mariupol, quella che è stata al centro Abstaff. Questa è una tartarughina che mi ha regalato Costanzo, la vecchia Costanzo, ha fatto tanta fortuna fino ad oggi. Poi qui c'è invece Diabolik mi ha regalato una persona e mi ha portato anche questo molta fortuna fino all'ultimo.
1: Ovviamente l'elenco tra l'altro è molto più lungo, credo ai limiti del boomerang adesso. Sì. Però mi incuriosisce capire perché è stato tirato in mezzo Caselli.
2: Ma perché effettivamente quando adesso un ufficio non mi è mai capitato, però quando vai a sgombrare un po' nel mio caso la casa di recente, vai a trovare un sacco di cosine anche nuove. Io tipo c'avevo una banana gigante gonfiabile che non usavo.
1: Che si è bucata,
2: che non si sa che calamità naturali, però usavo come stella cadente per tipo non so, la usavo per fare la natalità un po' creativa, quindi tanto
3: con la banana la natalità. Ma signora Caselli, ma io con tutta la buona volontà, no?
1: Ma poco fa abbiamo citato il Papa, lei mi viene con l'albero a parlare di Natale e di una banana gonfiabile.
3: La banana al posto della stella cometa, immagino, sì, quella che no? Illuminò i re magi, il loro cammino. Certo.
2: Esatto, no? Indicava il cammino giusto. Bello, era bello. E quindi quando l'ho vista, perché ormai comunque col tempo si è sgonfiata, l'ho tenuta lì, l'ho messa nello
3: sbocco. Certo.
2: Sono ricordi.
3: No, vabbè, ma in realtà noi perché veramente non abbiamo un ufficio e quindi tu Rocha hai la cameretta comunque, tu nello studio c'hai tutti i tuoi giochini.
1: Ricordiamo che siamo pieni qua tra polli, polletti.
3: Infatti se tu cambi posto ti li porti comunque dietro.
1: Certo,
3: no, ma la cosa che ha fatto Ranucci in realtà è comunissima, perché poi soprattutto se stai tanti anni a lavorare nello stesso posto, quello ti diventa un po' come casa, no? E quindi c'hai la cornice con la foto della famiglia oppure l'oggetto che ti ha regalato appunto una persona cara. Io ad esempio al mio primo lavoro avevo sulla scrivania un portapenne che mi regalò mio padre, artigianale fatto a mano proprio per il primo lavoro, e quello poi quando sono andata via me lo sono portato dietro, ce l'ho ancora a casa.
1: Ma ti hanno sbattuto fuori tipo scatolone dei film americani, quindi che nello scatolone c'è sempre la foto del cane, la foto della famiglia.
3: E poi se vanno con questo scatolone.
1: Sei licenziato, amico. No, lo prego, no, prendi anche la foto di tua figlia, cazzo. Così.
3: Prendi le tue cose e vai via da questo ufficio.
1: Oh.
3: Sì.
1: Ecco, vogliamo fare una bella carrellata su quello che hanno, così a colpi di boomerang, su quello che hanno sui propri uffici o nei propri posti di lavoro, perché non è detto che necessariamente debba essere un posto da ufficio, quindi con una scrivania, potrebbe essere appunto, che ne so, anche il meccanico all'ascolto c'ha quel calendario a cui è affezionato.
3: Certo, immagino quale.
1: Il famoso calendario della Marchetti che tutti aspettano, già gli hanno messo il chiodino, pronto.
3: Le officine pullulano di questi calendari.
1: A voglia, forza, Globo WhatsApp 393 777 7172.

0: Globo.
1: E dice poi Lea, sta stella cadente, tu che scava, sta banana, dice, dice.
2: Ah Marchetti, ma mo pure che banana Caselli, tenniamo su.
1: La banana gigante, hai capito che buon gustaia.
2: Beh, per una volta che ci ha azzeccato, Morella l'ha stata a criticare. La banana per la natalità è perfetta, scusate.
3: È proprio il tempo suo, eh? Sì, sì, sì.
4: Esattamente. Allora, 06 89 28 996, non leggo il nome, ma pronto Radio Globo?
5: Sì, sono Simona. Ciao.
4: Simona, ciao Simona. Simona.
5: Ciao.
4: Vai.
5: Ciao. E niente, io cambio spesso ufficio, purtroppo, per il lavoro che faccio. Sì, sì, lavoro in banca, quindi ci spostano spesso e quindi ogni volta ho le mie cose. Io ho un portapenne da sempre, di quando ho vissuto alle Canarie diversi anni fa, e non lo abbandono, con un bel delfino e la foto del mio papà quando ero piccola in braccio a lui, perché non c'è più e quindi mai senza. Queste due cose mai senza.
4: Oh, ma quanto spesso lo cambi sto ufficio?
5: Dipende, per esempio negli ultimi 3 anni 4 volte.
3: Ammazza tantissimo. Pensavo che fosse più insomma stabile un lavoro in banca.
4: Ma perché fai casini? Cioè quindi dove vai ogni volta generi un problema e quindi ti cambiano o perché per esigenze?
5: No, solitamente sono esigenze dell'azienda. Per esempio sono stata anche 7 anni nello stesso posto. Poi ne so, i primi 2 anni ho cambiato 2 volte. Poi sono stata 7 anni nello stesso posto. Poi mi hanno cambiato 4 volte, ecco, negli ultimi 2, così.
3: Vabbè, ma poi non è così male cambiare, no? Cioè in fondo si dice sempre che chi ha un posto fisso tende ad annoiarsi, perché poi passa tanti anni nello stesso posto. Tu puoi dire il contrario.
5: No, io non mi annoio, guarda, questo è sicuro. Non è un posto dove uno si annoia, no? Non è così noioso.
4: Perfetto,
5: come sembra,
4: se continuiamo con l'elenco, però finiremo per annoiarci noi. Grazie Simona. Attenzione traffico, signori. Traffic News.
6: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
7: Radio Globo Traffic News.
3: Adesso gli aggiornamenti sul traffico. Ci sono problemi su via Casilina a causa di un incidente. La strada è chiusa all'altezza di via Giovanni Camillo Peresio in direzione del centro. Il traffico è deviato su via di Tor Tre Teste, mentre in direzione del raccordo anulare deviazioni in via Peresio. Incidente anche su via Cristoforo Colombo, coda a tratti tra via di Mezzo Cammino e via di Acila in direzione Ostia. Proseguono i lavori al sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto, lavori che comportano la chiusura di notte tra le 22 e le 6. Con lo stesso orario 22-6 è chiusa la tangenziale tra il bivio con la A24 Roma Teramo e Batteria Nomentana in direzione Salaria. Lavori di notte anche sul viadotto della Magliana fino al 23 ottobre tra le 21 e le 6, chiusura nelle due direzioni tra viale dell'Atletica e via della Magliana. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: Eccoci qua, signori! Quello che state ascoltando è tutto bloccato, mancano 3 minuti alle 5 e se ben ricordate i nostri appuntamenti fissi, i nostri, diciamo il nostro calendario di tutto bloccato che è diviso giorno dopo giorno con una presenza ben definita, oggi è martedì e potete supporre chi sia già arrivato qui nei nostri studi qui in Piazza del Popolo.
1: E lei è arrivata in anticipo oggi perché comunque sia ci teneva e ci tenevamo soprattutto noi ad averla qua in questa splendida cornice, come dicono quelli bravi, fighi, quelli della, bravi, sì, della televisione. E vabbè, c'è Livia Fredella. Annunciamo già, ma insomma adesso arriverà. Allora, sta già in vetrina,
0: perché
1: ha
0: non
1: già
0: la
1: sfilato.
0: Perché non la vedete, sta già sfilando, si è attaccata sì, come una mosca, diciamo, al vetro qui che ci separa con la folla di Piazza del Popolo. Signore e signori, a breve Livia Fredella.
2: Tutto bloccato, torna tra poco
3: su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano! È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
9: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
10: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49 TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
12: E questo è il soggiorno?
13: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
12: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% su legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
13: E il PVC?
12: È firmato da Piva Group S.p.A.
14: Fratelli Pasqualini, qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
3: Radio Globo ti riempie il carrello.
4: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa
3: presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
4: Scopri come su radioglobo.it.
15: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
16: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
17: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
18: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
3: Tutto bloccato. bloccato.
19: Sponsored by.
20: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magia Auto.
22: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura.
21: Magia Auto.
22: Dove l'auto è magia. Auto.
21: Scopri KGM da Magia Auto.
22: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura.
21: Magia Auto.
22: Dove l'auto è magia.

0: oggi un attimo così fare la sorella di Roberta Marchetti in questo momento.
1: Sì.
0: Ma hai visto che fregno questo qui davanti?
1: Mamma mia, lo
0: sapevo!
1: Ma appena sono arrivata mi sono guardati tutti questi qua della sicurezza. Capita. Con fratini, senza fratini, guarda.
0: Ecco, dicevo, chissà se quello là senza fratino avrà lo stesso catturato l'attenzione della Marchetti. Ebbene sì, non avevo dubbi, non sì, avevo dubbi. Forza signori, tutto bloccato da Piazza del Popolo, anche oggi fatevi sentire, vogliamo la vostra partecipazione sia fisica che verbale, come fate di consuetudine al 393-777-7172 per quanto riguarda la Globo WhatsApp, oppure se preferite 06-8928-996. E allora, signore e signori, non indugiamo ancora, non indugiamo perché non si tiene più.
1: No, a proposito di verbali, che si è messo a verbale, che ha già fatto 2-3 sfilate in vetrina qua da Piazza del Popolo, felicissima.
0: E allora andiamo con la sua sigla, vai Frudella.
2: Ma la domanda è, l'avvocato Frudella dov'è?
3: Yes.
2: No.
4: Ma se uno si è levato le mutande con la firma. Non sapete com'è abbrustolita sta patata.
5: Frudella questa sera è vietata ai minori di anni 25.
4: E avevo ammanettato una mia.

0: cosa meravigliosa, c'è una folla indefessa, è un posto pazzesco pieno di luce.
1: La piazza del popolo, sei emozionata, fratella?
0: Tantissimo, soprattutto perché mi avete messo in mano un gelato, in gergo, un microfono senza fili, quindi io vorrei solo andare in piazza a fare l'inferno, a cantare a squarciagola in barba la toga.
2: Certo. Capirai, la fratella è un misto tra appunto Beyoncé e Spank, quindi sta la ginga ganga, ginga ganga, fratella canta.
0: Esatto, esatto.
2: Dora King è più forte, fratella.
0: Pericolosissima la fratella col gelato.
2: Come ci sta? Come sta la fratella? Come va?
0: Sto benissimo, sono arrivata senza problemi perché a differenza della salaria tangenziale panico, qua proprio sono andata di un lissio.
3: Oh, ma poi non hai capito, in centro si sta da paura, lo capisci?
0: Vero,
3: cioè tu che continui ad abitare a Roma Nord con quelle bore.
0: Ma io non sono bora. Sei sempre la sorella del centro, no?
2: Certo, certo.
1: Doppia personalità, esatto, della stessa famiglia.
0: Esatto.
2: Dove sta la sorella della fratella? Non viene?
3: No, c'ho da fare, capisci? Perché lei sta da un'altra parte e centro quello più bello, ok?
0: Ma piazza pure. Popolo è un posto meraviglioso, ma scusami.
2: Dove sta adesso lei, di preciso, verso Campo dei Fiori, più da quelle parti là?
3: Sì, vicino a Piazza Farnese.
1: Quello è un altro centro. Però no, c'ha ragione la fratella, anche all'interno del centro di Roma, che è molto grande, ci sono le varie fazioni.
0: Brava.
1: Cioè questo è più così popolare,
3: questo,
1: capito?
3: Okay.
1: Esatto, via del Corso ci viene a fare vasche il pomeriggio quando sei ragazzino.
0: Va de retro, via del Corso non sia mai. Certo. Se nomini vengono in bolle.
2: Mamma mia.
1: Invece quella è tutt'altra zona.
0: Sì, sì, sì.
1: Piazza Farnese,
0: Giulia, Monserrato,
1: Castel Sant'Angelo.
0: Quello è il centro di livello.
1: Certo.
2: Cioè, dove mai portato anche a me quella famosa sera dove tutte avevano almeno 3 o 4 cognomi?
1: Esatto.
2: È tutto vero, signori. Sembravano le investiture dei cavalieri, praticamente. Vedi sta spada sopra la gente. Sì, sono la Giovanni Cardelli. Ma poi composti, capito? Non cognomi normali. Cioè, non è che dici Marchetti Spacioni.
0: No. Che la viene sempre dal mare, quella roba lì.
2: E poi tipo Angio. Di nomi
1: tronchi,
0: vabbè, pieno di borghese, colonna,
2: beh,
0: quelle sciccherie lì, le sciccherie vere,
1: no,
0: mica,
1: Marchetti,
0: mica
1: non, Marchetti non ce lo trovi, anche perché Marchetti, il nostro, è un cognome molto diffuso, però non so se ci hai fatto caso, tutti i Marchetti ora o c'hanno l'autorimessa,
2: la ferramenta,
1: o c'hanno la ferramenta, esatto, o comunque che ne so, traslocatori,
2: sì,
1: demolitori,
2: sì. Cioè ad Ancona c'è tipo Marchetti, la città della luce, tutto per i tuoi lampadari, cioè, capite, roba così,
1: noi siamo del ceto medio.
2: Ma scherzi, eravamo quelli che una volta stavano bene, che c'avevano la casettina, sì, chissà dove, adesso
1: e
2: ovviamente
1: oggi c'hanno la lira,
2: no,
1: diciamolo.
2: Cappello, abbiamo il cappello dei Confesercenti messo qui davanti per qualche offerta, se volete, signori, perché sono momenti cool.

0: gruppi. Globo WhatsApp 3937771172.
1: Oh, da quando state a trasmettere da Piazza del Popolo è ritornato il sole qua, rimanete là.
0: Ma guarda, guarda, ti dirò che non mi dispiace troppo, vai Tommy.
2: Sì, dagli, vogliamo la fredella come le di caga, dagli.
0: Capirai.
3: Diglielo pure,
0: diglielo pure.
4: Ma Roberto Marchetti, ti posso dire una cosa? Ma tu dovevi fare avvocato, no, a Fedrella, con sta parlantina che c'hai, penso che Tana libera tutti proprio.
0: Capirai.
3: Io mi sarei fatta difendere subito. Io da pure. Marchetti. Io pure. Ci avrei pensato un attimo con questo suo italiano paprosalico meraviglioso, articolato. Pensa come se li incartava i giudici.
0: Pensa a tutti quei latinismi, quanto rompevo le palle a tutte le aule di tribunale. Proprio. Vestito tipo Catilina, capito? Entravo io dentro le aule.
3: Capirai, mo' gli hanno messo in testa pure dell'avvocato. Questo già vuole far prete. E poi quella, sembra veramente.
0: Ma quale prete? Prete ci sarai, papa!
3: Direttamente. Esatto. L'avvocato Pignacorelli, a proposito di cognomi importanti, ve lo ricordate il film Troppo Forte con Alberto Sordi, che si fingeva ogni settimana
0: come
3: qualcuno diverso?
0: Come no.
3: Roberto Marchetti, ogni settimana una personalità importante. Però
0: allora, signore e signori, avremo un sacco di roba anche da commentare. Siamo arrivati a Fredella come di consuetudine, appunto, il martedì e il venerdì, in questo caso coincide con il martedì 13 ottobre 2026, quindi attenzione, fermi tutti lì,
5: Tutto bloccato su Radio Globo.
6: Vabbè, già che ci stai, vendi due alla roste, va.

0: Sono le 17:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare: il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days, fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Io mi sarei fatto difendere, sì, ma dar pavone e per strada uno contro cinque, il pavone contro tutti.
5: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
6: E namo, mo comincia la festa.
7: Tutto floccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
8: Roberta Marchetti! Roberta Marchetti! Tutto bloccato!
9: Now on Radio Globo.

0: su questo meraviglioso track. Salutiamo tutta Piazza del Popolo.
1: Sai chi pure dobbiamo salutare?
0: No, fermi, no, non rispondete. Già avevo visto.
2: Ah, era... no. Mi raccomando, che ore sono? Ecco. 5:15 ci dovrebbe essere Calenda adesso.
0: Ah!
2: A un evento, ecco. E dopo pare Tajani.
0: Sì.
2: Quindi, mi raccomando, almeno noi diamoci un tono.
0: Ma chi sì, ma che me frega. Io che sono nato io per prostrarmi a questi signori politici? Ma assolutamente no, non avrete mai! Anzi, no, volevo salutare quelli lassù in cima. Li vedi? Aspetta che scendi un po'.
2: Ma chi?
0: Quelli sono in cima al pincio.
2: Ah, quelli romantici. Certo, perché tra un po' si godranno il tramonto.
0: Esatto.
2: Quindi... sai le corna là sopra.
0: E allora, mettono, ragazzi, fate del vostro meglio. Globo WhatsApp 393-777-7172, perché il volume è bello alto qua in Piazza del Popolo.
2: Sì,
0: quindi...
2: là ci arriva, voglia.
0: Oh, salutate gli amici romantici del pincio.
3: Salutatevi
0: voi.
3: Mamma mia.
0: Esatto. Eccoci qua. Adesso parte un po', forse un po' meno romantico. Al proposito di romantici, signore e signori, abbiamo Livia Fredella, come consolidi, dicevamo, come. Vai.
4: Prende sì, vai, ma dar Pavone e per strada.
0: Ah, okay,
4: uno contro cinque, Pavone contro tutti.
2: Sì.
0: Fantastico. Allora, detto questo, Livia Fredella, diamo, cara Roberta Marchetti, anche un senso alla sua, diciamo,
2: certo,
0: presenza.
2: Poi ci scomponiamo, però insomma un po' di legalese deve sempre esserci,
5: sì,
2: quando
5: sì.
2: ci sei.
5: Damo sentono, mi sono rimessa la giacchetta.
2: Esatto.
5: Adesso ripiazzo.
2: Quindi,
5: il palo.
2: A parte che, come sempre, chiunque ha delle domande, delle insomma,
0: certo.
2: no, consulenze pro bono da richiedere alla nostra Livia Fredella, anche oggi lo può fare. Però nel frattempo io volevo chiederti una cosa, perché ho letto sta cosa qua che mi ha fatto restare un po' così perplessa. Si parla di donazioni.
5: Sì.
2: Praticamente a Lodi questo padre ha donato una casa alla figlia e poi voleva ritirare questa donazione perché lei ha cominciato a insultarlo, gli ha mandato dei messaggi brutti, quindi lui l'ha denunciata, dice mia figlia è ingrata, quindi per ingratitudine io voglio toglierle questa casa che le ho donato. Invece il tribunale gli ha dato torto perché lui aveva omesso un piccolo dettaglio, cioè che in realtà la figlia lo aveva insultato perché lui per 20 anni aveva una relazione extraconiugale con un'altra donna e quindi sia lei che la moglie, quindi la mamma di questa ragazza, l'hanno scoperto e quindi per questo la figlia si era arrabbiata e quindi il giudice gli ha dato torto. Ma la domanda mia è, ma se invece questa lo insultava senza un tradimento alle spalle, a buffo, lui poteva davvero ritirare la donazione?
5: Allora, diciamo il ritiro di una donazione per ingratitudine esiste ed è disciplinato dal nostro codice, quindi si può assolutamente fare. Il problema è dimostrare l'ingratitudine.
2: Okay.
5: Non bastano 4 messaggi, papà sei un pezzo di fango, mamma sei una poco di buono,
2: okay.
5: o similari, ovviamente immagino il turpiloquio che uno può utilizzare nei confronti di un genitore, non lo voglio neanche immaginare.
2: Ma ho visto esatto. Screen era roba pesante.
5: Immagino. Però in questo caso
0: svota.
5: Non basta l'insulto, l'improperio, anche se ripetuto nel tempo. Ammesso e non concesso, come al solito, abbiamo parlato tante volte di diffamazione, quindi lì magari potrebbero sorgere dei problemi. In questo caso specifico, giustamente mi consentite di dire, ovviamente, per affiancare ciò che hanno deciso i magistrati hanno stabilito che l'ingratitudine non si è verificata. L'ingratitudine si manifesta laddove ad esempio ci sia una colluttazione fisica che da parte del diciamo del figlio che ha ricevuto in donazione l'immobile si ammazza di botte col padre che glielo ha donato, allora in quel caso diventa una situazione diversa, più pericolosa, magari il padre teme per la sua salute, ma in un caso come questo, stu padre che ci ha provato, si è attaccato
2: ha voluto fare, stava là, ha sputtanato la figlia con gli screen e poi in realtà quello sputtanato doveva essere lui,
0: ho capito, ma erano
2: anni di relazione,
0: ma erano due questioni diverse però, perché mischiarle? Quella era una
5: perché lei ha giustificato il suo odio nei confronti di questo pater,
2: esatto.
5: Dicendo che aveva appena scoperto un ventennio di tradimenti da parte dello stesso verso la mamma,
0: sì.
5: Quindi ci può stare, voglio dire, adesso non esageriamo, i figli devono portare rispetto ai genitori, i genitori devono comunque rispettare i propri figli, ma attenzione alle donazioni perché è difficile poterle revocare, asserendo che ci sia un'ingratitudine diciamo di verbale.
2: Comunque,
5: o banale. Deve essere
2: io
5: una cosa seria.
2: Questa cosa dell'ingratitudine, cioè, non la sapevo, no, non pensavo che proprio legalmente fosse possibile, sì, in qualche modo ritirare una donazione o magari fare altre azioni legali nei confronti dei figli per ingratitudine. Quindi il figlio deve non solo sui comandamenti, ma il figlio deve onorare il padre e la madre anche per la legge.
5: Beh, diciamo che in questo caso tu immagina di ricevere in donazione un immobile che ti arriva in testa così, senza aver fatto nessuno sforzo.
0: Sì.
5: È chiaro che devi essere grato. Non so se mi spiego.
2: No, certo,
5: no?
2: Certo.
5: Quindi adesso non esageriamo.
0: Lì per lì o tutta la durata della donazione?
5: Tutta la durata della vita del tuo genitore, fin tanto che poi non ne diventi pieno proprietario, cioè, al di là della piena proprietà, nuda proprietà, usufrutti, eccetera, però fino alla fine dei giorni.
0: Ma se per caso. Ruggero, ma se ad esempio invece non è una donazione che non avviene tra padri, figli, cioè se non è una donazione diretta, ma magari io qualche anno fa una signora mi voleva donare una casa.
2: Mamma mia.
0: È vero.
2: La storia la ripete sempre perché...
0: No, perché c'entra adesso.
2: Certo.
5: Che si fa vole bene sto ragazzo.
0: Ma no, mi voleva donare questa casa in provincia di Rieti. Mi dice, te la doniamo. E sono andato anche a vederla, c'erano diversi lavori da fare. Uh-huh. Quindi magari ecco, questo può... allarghiamo diciamo il panorama dell'argomento anche con gli ascoltatori. Voleva legarmi questa casa, ma io dicevo, aspetta un attimo, poi dopo devo fare tutti sti lavori. A quel punto rimarrà sempre mia? E invece mi hanno detto che probabilmente se poi un giorno fosse venuto fuori qualche erede, qualche parente di questa persona, avrebbe potuto riprendermela anche una volta risistemata.
5: Assolutamente sì, tanto che infatti l'immobile donato è comunque sempre soggetto eventualmente a revoca laddove leda la quota di legittima degli eredi.
2: Ammazza.
5: Quindi attenzione ai genitori in ascolto che hanno intenzione di donare qualcosa ai propri figli. Fate una bella cosa, donate tutto il compendio immobiliare e contestualmente fateglielo dividere, così non è più frutto di una donazione, bensì di una divisione.
0: Mamma mia,
2: e lì cambia tutto.
5: E lì cambia tutto.
0: Vai, Tommy.
6: Tuo padre sarà pure un pezzo di merda, però come ti interessa averi che c'ha, ma pure te ne che sei lontana da lui allora.
2: Scusate. Ma se tu sgami tuo padre che ha avuto per 20 anni una relazione con un'altra donna, io penso che insomma la prendi proprio benissimo.
5: Ma siamo sinceri.
0: Ma che vuoi, insomma, non mi impiccio. Io dovessi sgamare mio padre, direi evidentemente, anzi conoscendo poi la signora mamma, sì, è giusto, bravo.
5: Signora mamma,
0: avrei avuto
5: la fratella che la separo, io non se preoccupi.
0: Avrei avuto i suoi buoni motivi.
2: Sì.
7: Oh, ma perché va a faccia degli arpincio? Ma che state a fare? Ma non lavorate? O siete turisti?
0: Io credo più la seconda, però non è detto, sono andato tante volte anch'io, eppure io sono un gran lavoratore da sempre.
2: Però quando lavoravi la mattina andavi pomeriggio.
0: Adesso se vado al pincio adesso, che sto là così romantico e faccio porca miseria, tutto bloccato, così si chiama, tra poco!
8: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Io e Roberta Marchetti vi aspettiamo a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso, iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. Per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia chilometro 17 500.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Al via da oggi la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma fino al 25 ottobre. Oltre ai concorsi internazionali, con la partecipazione di numerosi protagonisti e star da tutto il mondo, per il secondo anno una sezione speciale sarà dedicata ai documentari. Previsti anche numerosi incontri con il pubblico e masterclass. Le piccole librerie di Roma avranno la possibilità di mettere tavolini all'esterno con occupazione di suolo pubblico e somministrazione cibo e bevande. Lo prevede una delibera approvata dall'Assemblea Capitolina per sostenere i presidi culturali di prossimità. Da domani al 16 ottobre torna a Cinecittà Studios lo Young International Forum, con incontri, laboratori e confronti tra giovani e università, istituzioni e professionisti. Nella mattinata inaugurale sarà presentato il rapporto Università 2026. Per info vai su comune.roma.it.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
16: Sabato e domenica aperti.
17: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
18: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
17: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
19: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
20: Allart, al centro della tua casa.
21: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
22: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
23: Tutto bloccato.
24: Sponsored by.
25: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
26: Scopri KGM da Magia Auto.
27: Tivoli, Corando, Torres, Exxon e Rexton.
26: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
27: E affronti il traffico con un sorriso.
26: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
27: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
28: Ammazza che puntualità!
29: Quanto mi piace sto programma, perché?
30: Stai ascoltando
31: Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: Alle 17.26, signore e signori, di martedì 13 ottobre 2026, quello che state ascoltando è sempre Tutto Bloccato qui su Radio Globo, ma versione Piazza del Popolo. Siamo qui per questo forum.
2: Sì, primo forum di Confesercenti, che da giorni insomma sta animando questa piazza con tanti incontri, tanti concerti e con il track di Radio Globo. Siamo qua insomma anche noi.
0: Oh, fateci salutare queste bellissime ragazze qui davanti che si sono portate via i gadget, le maglie di Radio Globo.
2: Sì.
0: Bravissime ragazze, buon proseguimento, buon pomeriggio. Grazie
2: per essere passate.
0: Grazie.
2: Ecco, ricordiamo che siamo in diretta fino alle 7, quindi per chi vuole passare siamo qua con un sacco di gadget, e poi il 17 ricordiamo, tanto non è mai, no, non fai mai male.
0: Ma scherzi.
2: Che siamo invece nella nuova sede di Leonori a Ciampino su Via Appia.
0: Considerate che c'è qualcuno dei nostri ascoltatori che sta già facendo il conto alla rovescia appunto per sabato, perché il 17 uno dice sempre chissà quando è sabato questo.
2: Sì,
0: mi raccomando,
2: sì.
0: Andate su radioglobo.it, compilate il form, così parteciperete all'evento e vi porterete a casa anche sicuramente un gadget. Più veloci siete e più ve lo assicurate. Detto questo, 06 89 28 996, perché grazie alla mitica assistenza, grazie a questo gruppo meraviglioso che ha Tutto Bloccato, possiamo tranquillamente ascoltare tutte le vostre esigenze anche qui da Piazza del Popolo. Andiamo da Giordano, vai.
32: Ciao, buonasera Radio Globo.
2: Ciao,
32: volevo Giordano. Parlare un attimo, volevo una domanda alla fratella.
2: Pronto?
32: Buonasera. Sì, salve, guardi, allora io e mio fratello siamo eredi tutte e due di che, cioè il nostro papà ci ha donato casa, lui è ancora in vita. E l'unica cosa
2: Pronto? È andata così,
0: mi senti? Sì, pronto, ti sentivamo più. Adesso sì.
2: Il babbo vi ha donato casa, è ancora vivente, ma
32: sì, lui sì, ha fatto una donazione, ma noi allora adesso io dovrei liquidare mio fratello dal 50%, e solo che abbiamo una difficoltà nella richiesta del mutuo, perché dicono che tra fratelli deve essere tutto verificato, tutto di qua. Volevo sapere una cosa, se mio padre togliesse lui dovesse levare mio fratello dalla donazione, si può fare? E diventerebbe più facile così magari poi una richiesta di mutuo?
2: Ma chiedo così per essere un attimo più, ma c'è anche una mamma sposata col babbo?
32: No, loro sono, vabbè, ormai sono separati, divorziati proprio.
2: Sono solo divorziati, perfetto.
32: Gli eredi adesso di questa casa siamo...
2: All'eredità.
32: Casa
2: eredi perché il papà è ancora vivo e lunga vita al papà, però ecco, siete semplicemente coloro che hanno ricevuto in donazione l'immobile. È difficile, come dicevamo poco fa con appunto i Marchetti, è difficile revocare la donazione per eventualmente un'ingratitudine, però sicuramente c'è l'escamotage per togliere dalla parte, diciamo, di suo fratello il 50% da parte di suo fratello e assorbirlo tutto lei. Il problema è che poi un domani si potrebbe comunque aprire una diatriba, perché lei in vita ha ricevuto il 100% di un immobile e suo fratello nulla, quindi in questo caso potrebbe suo padre banalmente donare una somma di denaro equipollente al 50% del valore dell'immobile.
0: Aspetta, è qui?
2: esatto, comunque come rovinare il filo del discorso.
0: Beh,
2: di un esimio avvocato. Comunque, a parte tutto si può fare. Però sì, per chiedere un mutuo sicuramente ci sono più farraginosità.
0: Rogne.
2: Bravo, più rogne, più casini, diciamo, ecco, parliamo come mangiamo. Quindi potreste tentare questa via, eventualmente suo papà liquida il fratello donandogli una somma di denaro, togliendogli il 50% della quota dell'immobile che poi diventerebbe tutto suo.
32: Una cosa, perché magari ecco io avendo la difficoltà
0: chiedo scusa lo so Giordano un attimo solo, comincia a diventare questo qua un bel parere, comincia a diventare qualcosina di più complesso, quindi a questo punto sappiamo nome e cognome, ci sono degli indirizzi ben precisi e grazie di tutto e arrivederci.
1: Ladies and gentlemen, signore e signori, benvenuti su questa nave.

0: Avvocato Radio Globo.
1: Oh, sentite, sto a lavoro, sì, a Quanzona. Più un monopattino al volo e ve vengo a trovare. C'ho un fratino arancione. Bravo. Vengo con monopattino. Dai. Però voglio la maglietta, eh? Arrivo.
2: Va bene, vai. Capirai. Se arrivi col fratino, devi andare incontro di corsa alla Marchetti.
3: La porto io personalmente giù in piazza questa maglietta.
4: Invisibilio, se venite in divisa.
2: Capirai. Se arrivano in divisa proprio, ma anche se dovessero, che ne so, scoprire un impiccio, no? Con Radio Globo, mi auguro di no, capito? Così un grande arresto di tutti i componenti.
3: Io.
2: Di tutto bloccato, capirai. La Marchetti blocca tutto tipo Sigonella. Fermi. Tutti che accerchiano il track di Radio Globo, l'esercito americano attorno e via di nuovo. Gli amici della Marchetti contro, fermi,
3: certo,
2: tutti. Rievocando Craxi in quel lontano 1985, un'annata meravigliosa che diede anche alla luce l'avvocato Livia Fredella.
3: Esatto! L'orgoglio del 1985 proprio qui oggi a Piazza del Popolo.
2: Ma che giro t'ho fatto per rimetterti dentro? Cioè, sono passato da Craxi al telefono con Reagan.
3: Mi devo levare la giacca.
2: No,
3: no, va bene.
2: Allora, dovete sapere, in genere commentiamo, no, l'outfit, l'abbigliamento.
3: Sì, sempre della Fredella.
2: Della Fredella che prima già con questo pantalone senape, per associato a, oggi cos'è quella sotto, una maglietta?
3: Una maglia bianca.
2: Una t-shirt.
3: Semplice. 100% cotone biologico.
2: Ecco, sempre perché è di ritorno, quando viene qua uno pensa che sia nelle aule di tribunale, in realtà la Fredella sta ai centri estivi ancora, perché ancora non è tutto sto freddo. E poi sopra adesso si è messa questa giacca, prima diciamo in giacchetto, ma in realtà è quella di, immaginate, Capitan Harlock. Quindi
4: È un blazer. Con dei bottoni dorati, una sciccheria. Che c'è manco veramente mia sorella nella parte del centro bene.
3: No, no, no, la marista. Cioè,
4: si capisce che quella comunque non è una giacca di quelle biologiche fatte dai bambini del Congo.
2: Certo.
4: Ma perché? È una giacca bellissima, inglese.
2: Qual è il guadagno? Cioè,
4: non capisco.
2: È quello chic che dice che è contento della sofferenza se qualcuno con le manine piccole produce quello che ha poi dopo tra le mani o addosso.
4: Esatto.
2: Cioè, perché tipo tua sorella, questi qua vogliono indossare la sofferenza. Cioè, loro indossano la povertà e la sofferenza pagandola milioni.
4: Esatto.
2: È veramente un controsenso incredibile, fantastico, signori. 17:33, questo è tutto bloccato.

0: Sì, raga, però vedo che hanno regolata con questi jingle.
1: Quanto mi piace la pannocchia!
2: Dai, e bomberoni!
3: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
4: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
5: No. Stai ascoltando.
6: Tutto bloccato.
7: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
5: On Radio Globo.
8: Ma non avete visto Fredella e Marchetti?
9: No,
8: non avete visto?
9: Successo?
8: È passato uno a tutta con un monopattino e un fratino e si è schiantato contro la fontana. Mi dispiace, che peccato, cara Marchetti.
9: Vado a soccorrerlo, vado a vedere se è tutto ok.
8: No, aspetta, io vado a rubare il fratino io.
9: Guarda che si stava già a mettersi in ale lei.
8: Il sinale. Eccoci signori, da Piazza del Popolo tutto bloccato. 17:37, vedo sbracciare la Caselli come non mai. Che vuole adesso? Cosa vuole fare? Vuole interrompere questo flusso?
9: Sì, no, è arrivato, è il momento della striscia sponsorizzata. Cioè è la fascia sponsorizzata
10: mia. La scelta
9: delle
10: parole è sempre importante, lei non le sbaglia mai, ma bisogna dire.
9: Già la mia ora è fatta.
8: Ah, giusto, i grandi appuntamenti, e ovviamente ci sono in genere degli sponsor dietro alla Caselli, e quindi vanno garantiti per accordi commerciali. Dovremmo rivederli un attimo, per questi accordi che sono al limite della legalità. Ecco, c'era Fredella per l'appunto. E sentiamo, agevoliamo, dai, che dobbiamo fare.
9: È tassativo, dai.
11: Sono le 16:30 e quindi sono le 8.
8: Ma non è vero.
11: 16 diviso 2.
9: Ma
11: non mi avete mica fregato, eh? Ma come ve l'ho fatta?
12: L'ora è fatta e offerta da...
13: Oh no! La magica Bastoggi è stata invasa dai cattivoni di Prima Valle! Liberali dall'occupazione con il nuovo manganello di Colpi Preziosi. Manganella! L'unico manganello allungabile per grandi e piccini, adatto ad ogni età.
14: Manganella!
13: Lo puoi trovare in tutte le edicole. E in omaggio, una custodia glitterata per il tuo manganello personale. Libera il tuo quartiere dai monelli. Usa Manganella!
14: Manganella! Sì, Manganella!
15: Manganella!
16: Questo prodotto è offerto da Colpi Preziosi.
8: Colpi Preziosi.
9: Vabbè,
8: colpi
9: guarda, preziosi. Gli sponsor
11: pagano.
8: Allora, facciamo una cosa, va. Andiamo dagli sponsor quelli veri, va. A tra poco.
5: Tutto bloccato. On Radio Globo. Dietro ogni personaggio pubblico
6: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
5: Tutte le domeniche
6: dalle 22 alle 23.
5: From 10 to 11 p.m.

0: fidarti.
1: Segui la diretta su Radio Globo e Globo TV.
2: Globo TV.
0: E guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata
0: Eva Enger più uno.
1: La domenica
0: dalle 22 alle 23
3: on Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Mi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: The Morning Show.
14: Buongiorno.
13: Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10.
15: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
13: The Morning Show
0: on Radio Globo.
13: Sponsored by
0: MB Arredamenti.
16: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
17: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunense chilometro 9.
18: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
19: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1 novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
20: Tutto bloccato.
21: Sponsored by.
22: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magi Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
24: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
24: Assistenza completa e consulenza su misura.
23: Magi Auto.
24: Dove l'auto è magia.
25: La pannocchia, marciausco.
26: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha quei due bomboni che ferma di cielo, eh.
27: Ma come c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
28: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là.
29: Ma fatteli c***o, no.
20: Tutto bloccato
0: su Radio Globo.
30: Allora ragazzi, esatto, il verso è quello, perché signore e signori l'aveva promesso, sono le 17.43, quello che si era schiantato sulla fontana ovviamente era una nostra invenzione, era per distrarre la Marchetti che si è distratta ovviamente in secondo. Allora in questo momento siamo io e Livia Fredella all'interno del track di Radio Globo e la Marchetti, come ha visto il fratino arrivare, è giù di corsa. Roberta,
31: mi sono buttata a Piazza del Popolo perché è arrivato lui come promesso.
32: Buonasera a tutti ragazzi. Buonasera.
31: Stefano. Oh, lui l'aveva promesso che sarebbe arrivato in monopattino. In realtà non l'ha preso il monopattino, ha parcheggiato direttamente in seconda, terza fila col camion e si è catapultato qua, vero?
33: Sei esatto, un mito. Esatto.
30: Ma allora col camion perché? Che fai col camion? Cioè l'hai rubato oppure ce lavori?
32: diciamo che ci lavoro, dai.
30: Diciamo. Da oggi.
31: Diciamo troppo perché sarebbe ancora in servizio. Stanno a chiamare. Stanno in linea loro? Dai,
32: sì, saluto tutti i colleghi che stanno ascoltando Radio Globo in questo momento. Tanto avete riconosciuto tutti.
30: Ecco, sgamato in pieno. Senti, com'è sta Marchetti dal vivo, quindi?
32: È tanta roba, ragazzi. L'ho abbracciata subito.
31: Abbracciamoci, che pure te c'hai tanta presenza, Ste.
1: Dai, scambio.

0: Allora, leggiamo un attimo bene, senza dirlo, dietro il nome della...
1: Già l'ho segnato, sto facendo una segnalazione subito al suo capo, ma solo per difenderti, caro Stefano, perché tutti i lavoratori che ci vengono a trovare sono esonerati da qualsivoglia richiamo.
2: Brava, avvocato Fredella.
0: Oh, adesso, e guarda, la Marchetti è rimasta lì tranquillamente.
1: Beh, là, io, guarda, vieni qui, Robè.
2: Ma io mi sento completamente a mio agio, ma... qua in piazza ad accogliere le persone che arrivano.
1: E vabbè, allora vatti a fare un aperitivo con Stefano nel frattempo e portaci magari due birrette.
0: Infatti sì, quando arrivi di più, capirai, mi ritorna tipo Gasperino tra un po', tutta nera di carbone.
2: Allora torno da voi che già vi manco, salutiamo Stefano.
1: Da morire.
2: Grazie.
3: Un bacio a tutti, ragazzi.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao.
4: Mamma mia, ragazzi,
5: che stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
0: Allora, ragazzi, vedete, questo è uno dei vantaggi nel venirci a trovare, poi dipende sempre dai gusti. Adesso qui siamo comunque ancora al limite, diciamo, tra nell'anello mancante tra primati tra primati e subito dopo, diciamo, tipo l'Australopithecus afarensis, quindi siamo ancora parecchio indietro. Ecco, non ricordo bene l'epoca precisa, anzi geologicamente parlando, quale fosse l'epoca dell'Australopithecus, però dobbiamo mettere sotto analisi un'altra epoca, anzi era importante.
2: Quella che stiamo vivendo oggi, perché siamo in una nuova fase storica che si chiama il Merdocene.
0: Molto bene.
2: Eccoci qua. Allora, molto non bene. L'ho coniato io questo termine, l'ha coniato un giornalista economico canadese,
0: sì,
2: perché lui faceva un'analisi, devo dire, molto approfondita su come l'avvento di internet abbia abbassato la qualità di tutto, quindi dei beni di consumo, delle esperienze, dei servizi, ad esempio, no?
0: Sì.
2: Queste piattaforme low cost di abbigliamento e non solo, su cui tu acquisti perché proprio costa poco la roba e quindi, no, in qualche modo sei appagato da questo shopping compulsivo, c'hanno cose che quanto ti durano, per non fare i nomi, no?
1: No, certo.
2: Però prendi un maglione su quelle piattaforme,
0: su Opauru,
2: quanto ti dura? Ma neanche una stagione, dopo 3 settimane cominciano i pallini sul maglione, per dirne
1: una. Ma una delle cose che mi impressiona di più è di questi articoli che c'è sempre scritto keep away from fire, ossia tenetevi lontani dal fuoco,
0: sì,
2: se no ti accendi come una torcia.
1: Perché
2: umana
1: c'è tutto, come si chiama, c'è tutta plastica.
2: Sì, sì. No, a parte che fa malissimo, se parliamo d'abbigliamento, proprio ci sono stati degli studi che hanno evidenziato appunto proprio un materiale pessimo proprio per il corpo. Però in generale, adesso al di là della qualità dei beni, ci siamo abituati poi noi di conseguenza proprio alla mediocrità, no?
0: Ma,
2: questo ragionamento.
0: Sì, ma devo dire che esatto, non riguarda forse proprio i materiali, ma anche l'approccio nostro a tutto. Quindi ormai, ecco, appunto, quando poi passeggi in un centro storico, ricordiamo che siamo in diretta alla Piazza del Popolo qui con Tutto Bloccato su Radio Globo, e vedi le bellezze, vedi la bellezza, quella vera, quella che non ha bisogno di codici da esperti, ma che veramente anche il più ignorante riesce a dire questo è bello. Invece noi ci siamo abituati anche a lampioni orribili, rubinetti orribili, anche le case, fateci caso, abbiamo tutti le stesse cucine, tutti senza i colori, ci hanno rubato i colori, come diceva quello.
1: Oh, parla per te, ok. Non ci hai provato sta cosa in centro perché non sei forte.
0: No, appunto,
1: però, appunto per questo.
0: Se tu ci pensi, anche vedi la scritta, no, che dicevi poc'anzi, tipo
2: occhio che pi fuoco.
0: Esatto, la traduzione era occhio che pi fuoco. Ma certo, se tu ci fai caso, oggi siamo, e credo che c'entri anche il legalese da questo punto di vista come tutela, siamo abituati anche sui flaconi della candeggina c'è scritto non ingerire, non bere. Ma porca troia, ma chi è che ma invece se lo deve bere uno che c'ha la tentazione di bersi la candeggina? Devi morire male.
2: Esatto. Però tu devi via fuoco. Sì, il maglione di me.
0: Anche perché se prendete i maglioni della sorella e della fratella e mettete sul fuoco, prendono fuoco lo stesso. Vi confidiamo questa cosa.
1: La lana se brucia.
0: La lana prende fuoco.
1: Cashmere.
0: Ma il cotone pure. Tutto prende fuoco. Ah, signore.
2: Comunque, secondo me, se lo scrivono è perché qualcuno ci avrà provato. Sicuramente.
0: Ma certo.
2: L'altro giorno, ad esempio, in palestra c'era non vi depilate. Ma che perché c'è gente che si depila in palestra? Vietato depilarsi sotto la doccia.
1: O nei ristoranti balneari, quando entri nel bagno dell'interno, quindi non del settore, diciamo, dove sono i lettini e quant'altro, all'interno del ristorante balneare c'è scritto: siete pregati di non sciacquarvi i piedi.
2: Che dici, ma perché c'è gente che se fa il bidet eventualmente
1: i piedi mentre
2: vabbè
1: io...
2: roba da pazzi, però evidentemente li hanno beccati
1: probabilmente
2: per specificarlo
1: sì.
0: Roba da matti
2: anche
0: ragazzi.
2: Quello fa parte del merdocene comunque,
0: ma sì ma sì signori, restituiamo un po' di selezione naturale e antropica, ecco, quindi per chi dovesse sentire queste parole a parte i bambini, tipo ecco, se uno dovesse dire alla radio, se io dovessi dire alla radio avvocato fratello le trovo un po' di lavoro adesso, no, tipo fatevi un goccetto di candeggina, no? Se uno se lo fa sul serio, se uno se lo dovesse far sul serio, mi dispiace, perché vuol dire che non sei adatto al resto del mondo.
2: Tu dici proprio la selezione naturale,
0: ma sì,
2: dovrebbe avvenire così.
0: Dicono sempre siamo troppi, molto bene, alla salute, alla salute.
3: Robè, da mo che stavo nel merdocene fino al collo, da mo

0: Grosso è Roberta, quando me lo abbracci a me, a disposizione.
1: Capirai! Pensa se arriva qualcuno che vuole fare così, vuole scambiare due passi di salsa come ti avevano promesso.
2: Ma ragazzi, durante le tre ore di tutto bloccato è show, quindi ci prestiamo a fare anche questo, se vogliono ballare, se vogliono abbracciare.
3: Che insomma, poi ragazzi, abbracciare certo la Marchetti, tanta roba, eh.
1: No, mi raccomando ragazzi, dovete avere più o meno lo stesso abbraccio di un baobab. cioè, se conoscete
3: sai
1: l'albero.
3: Sai quelli che abbracciano gli alberoni quando sì vanno a fare i cammini.
1: Cioè, esatto.
3: Ecco, lei ti dà 10 volte di più l'energia del baobab.
1: Sì, ma qui siamo sulla sequoia, quella canadese, capito? Quindi, ma no, non perché sia grossa, no, perché sia grossa, però,
3: no, no,
1: cioè, anzi, se ti abbassi e lo fai sulla vita, un conto, è tipo veramente una cacia. Però se sale un attimo, vabbè, ma questo lo sappiamo, lo sapete
3: sì,
1: tutti.
3: Oh,
1: tra l'altro anche perché ti era arrivata la proposta, non tanto per questi giorni che eravamo qui con Confesecenti a Piazza del Popolo, con tutto bloccato, ma anche appunto per l'avvenimento, chiamiamolo così, l'evento di sabato che avremo, quello sempre dalle 4 alle 7, da Leonori.
2: Sì, certo, ma io l'ho detto, se si presenta colui che me l'ha proposto, volentieri ballo, ricordiamolo, sabato 17, che è questo, fra tre giorni, da Leonori su Viappia a Ciampino.
1: Andate su radioglobo.it, compilate il form, mi raccomando, intanto traffico.
4: Traffic news. Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
5: Radio Globo Traffic News.
2: Adesso la viabilità, attenzione nel percorrere la Roma-Napoli per un mezzo che ha perso il carico tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Nella zona di Sant'Alessandro, per consentire la pulizia della sede stradale a seguito di un incidente, momentaneamente è chiusa la via Nomentana all'altezza di via Fratelli Maristi nelle due direzioni. A causa di un incidente chiusa anche via Casilina all'altezza di via Giovanni Camillo, Peresio, deviazioni su via di Tor Tre Teste per chi è diretto verso il centro e su via Peresio per chi viaggia in direzione del raccordo anulare. Altro incidente su via Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzo Cammino e via Acilia in direzione Ostia. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: on Radio Globo.
1: Ma il motivo per cui ormai tutto è fatto con i derivati del petrolio, maglioni, pantaloni, tutto, è perché non stira più nessuno, la gente non vuole stirare, questo è il motivo. È solo per questo, ma ovviamente anche perché è un materiale che costa poco, ma è per questo, almeno penso io che è così.
2: Allora c'è la fratella che sta impazzendo, che succede?
3: No, perché penso un po' a questa voce, mi sembra un po' una ragazza pariola, sì, che interpreta, perché che nessuno gli piace stirare,
4: lei.
3: Cioè, mi non voglio stirare, cioè comunque se c'è ci pensa la tata, ok?
4: Certo.
3: Che in centro però diventa e invece insomma a Roma un po' più nord si sì, stira, tipo la Cappelli sta sempre a stirare, mamma mia quanto gli piace stirare,
2: capirai.
3: Io meno non sono male di questa, purtroppo, di questa fazione, ma so che qui a questo tavolo c'è un grande stiratore.
2: Eccoci qua, signore e signori. Lo
3: fai
2: faccio...
3: outing, per favore.
2: No, no, no, mi piace proprio stirare, soprattutto le camicie. Quello mi piace stirare.
4: È difficile, però,
3: difficilissimo.
2: Ma scherzi, io ho fatto un corso alla Regione Lazio, guarda,
4: certo,
2: per stirare le camicie.
4: So,
2: ma che è difficile! Una volta che hai imparato, l'hai fatto un paio di volte, viene bene, viene.
4: No, io non stiro niente, devo dire la verità, però il minimo indispensabile. Cioè, le camicie.
2: Se stira addosso, se stira.
4: Esatto,
2: ma che,
4: esatto,
2: che puoi stirare?
4: Lo stira e ammira.
2: Oh,
4: certo.
2: Evviva signori, questo è lo spirito qua di Piazza.

0: be back.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Vieni a Maker Faire Rom e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rom, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrom.eu.
7: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
9: Autoimport, arrotivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Tutto bloccato.
2: Sponsored by.
1: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
1: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
1: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
1: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
4: Solo le migliori. In FM.
5: Streaming.
4: DAB.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.
6: Ci lasciamo ormai le 18 alle spalle da 4 minuti di martedì 13 ottobre 2026. Buon pomeriggio, signore e signori, buona serata. Qui da Piazza del Popolo è tutto bloccato.
7: Ma voi vi rendete conto? Sto cazzo di programma è iniziato con 7 ascoltatori, 4 tasti sul mixer e ricavate dentro una cantina. Ha preso così tanto piede che mo addirittura state in diretta da Piazza del Popolo, la piazza di Roma. A me sta cosa mi lascia esterrefatto, cioè siete di una grandezza, di una prepotenza. Ve sta tappia tutta Roma. Ma che dicono? Ve sta tappia tutto il mondo. Ma quanto cazzo siete forti? Dai, e treni!
8: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia sul raccordo. Andiamo, treni!
9: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli tirava la palla. O squalo gli ha rivoltava.
8: No!

0: l'hanno fermato i guardia per mandare questo messaggio del c***o. On Radio
1: Globo. Il fatto non è che se sabato vengo abbraccio la Marchetti, il problema è che se sabato abbraccio la Marchetti vengo.
2: Ma infatti
3: pensa se abbraccia me a quel punto,
2: sono problemi
3: che non ci staccamo più, ci tocca una secchiata d'acqua per separarci. Signore e signori, benvenuti qui a Tutto Bloccato. Veramente qui c'era una lacrimuccia che mi stava per scendere con quel messaggio meraviglioso del nostro amico Taki. Intanto salutiamo tutta la gente che si ferma e sta lì, salutiamo, non so se ci vedete perché siamo forse contro sole.
2: Ci salutano!
3: Evviva!
2: Via vai qua, però a proposito di via vai, voi prima non ve ne siete resi conto.
3: Sei sporcata?
2: No. Prima è passato un carabiniere in bicicletta, non l'avevo mai visto. Ma i carabinieri io li facevo a cavallo, reparto fanteria, oppure la volante, però questo stava in bicicletta in divisa, ecco perché mi è caduto l'occhio.
4: Perché oramai si stanno ammodernando ai tempi di oggi anche coloro che portano le divise, perché per non inquinare, non fare, non dire, viva le bici.
3: Marchetti, ti sono rimasti i carabinieri, quelli però dei Pinocchio, quelli col cappello, con la piuma sul cibo, quelli, altrimenti hai nominato qualsiasi forza dell'ordine di questo mondo.
2: Ma sai perché comunque
3: Marchetti, se arriva l'elicottero qui tra un po'
2: ma perché è periodo, siamo a ottobre, io voglio sfatare un mito.
3: Attenzione.
2: Cioè, di solito no, si dice che con l'arrivo della primavera l'ormone si fomenta, invece secondo me no, è il contrario, è con l'arrivo dell'inverno, perché uno quando ha davanti la stagione invernale, quindi con il freddo, pensa ad avere una persona al fianco con cui passare le serate romantiche a casa, a bere vino rosso, a mangiare le castagne col plaid sul i primi tempi.
4: Sei un'inguaribile romantica, però secondo me
3: se fai una chilata di castagne vedrai dopo a voi i primi tempi una bella zuppa brodo d'ossa e castagne e via.
4: Però no, dai, volete con l'estate, la primavera, quando inizi?
3: No, estate no, perché è caldo.
4: È
3: caldo,
4: primavera o magari settembre, che c'è ancora quel profumo.
2: No, ma chi è?

0: settembre c'hai 5 kg in più, ti vedi, guardi allo specchio, non ti piace.
1: Ma
0: no,
1: io sono una fregna a settembre. Ma chi mangia d'estate che si muore di caldo?
0: Vabbè, però io bevo e quindi ho quei 4-5 kg. Sì, invece esatto, a ottobre è tutta un'altra musica.
2: Grazie Tommy, perché stavo per andare a prendere qui davanti una sediola di quelle di plastica per il momento pianerottolo. Le vecchie qua si sono accomodate in dei discorsi che oscillano, diciamo, tra care fre, come chiamava qualcuno. Guarda, ci sono addirittura i lampeggianti, Marchetti. T'hanno sentito, è acceso le sirene, roba da matti. E io allora mi metterò della cera contro le sirene, una sorta di Ulisse. Legatemi qua, signore e signori, alle 18:09 di martedì 13 ottobre 2026. Allora così, rimaniamo su questo velo leggero, visto che siamo in Piazza del Popolo, siamo circondati da dei bar anche molto eleganti, sicuramente, dai nomi celebri, anche ad esempio quello che abbiamo là di fronte, quel nome da scultore. E quindi.
0: Quanto ha fatto pagare il caffè prima?
2: E quindi, non lo so, perché
0: questi sono da scontrini pazzi, eh?
2: Lo so.
0: Già, ne parliamo spesso.
2: Non lo so,
0: non voglio lanciare accuse, però qua insomma il caffè costa.
2: Vabbè, io ho speso 24 euro appena Ceres. Quindi adesso. Che io ho detto no, guarda, solo per me, non li conosco quelli del tavolo là, no, solo per me. Ma a parte questo, ecco perché non ci siamo comunque seduti a diciamo a fare un aperitivo, roba del genere.
0: Io una volta mi ci sono seduta, una sonata.
2: Ma da chi, da quelli?
0: A parte c'è un aneddoto che possiamo raccontare.
2: Ma sì.
0: Vabbè, è capitato praticamente un paio d'estati fa, era fine agosto, ero con una mia amica, anche lei una bella ragazza, abbiamo detto andiamoci a fare un giro così in centro, vestite anche molto carine, io con un vestitino, lei con la gonnellina, eravamo sedute in
2: solo,
0: uno di questi,
2: solo la gonnellina, amico, solo.
1: Era
2: il saggio di danza,
0: sedute in uno di questi bar eleganti e molto insomma noti di Piazza del Popolo, ordiniamo un drink dopo cena, ci si avvicinano due uomini,
2: capito, ma già che dici drink, ovvio, vengo lì con i soldi
0: e ci hanno scambiato per due escort.
2: No, vedi,
0: sacrilegio, ci hanno scambiato per due escort e ci hanno invitato in albergo. La mia amica non ha quasi capito. No, ma che sei matto, io ho cominciato come un fabbro a menà per scollarmeli di dosso. Come si sono permessi?
2: No, perché prima hai detto ci hanno dato una sonata, quindi no, sapevo un po' l'aneddoto, dicevo barabam barabam barabam bam bam.
0: La sonata per due drink pagati più o meno una trentina d'euro, che a sto punto ce lo potevano offrire i gentiluomini.
2: Hai mangiato almeno qualcosina? T'hanno portato qualcosina da mangiare? No, perché
0: due noccioline, mamma poca roba.
2: Questo è il punto, perché qualcuno addirittura qui proprio, ragazzi, affilate il boomerang dello sticazzi, perché c'è un tema molto importante.
0: Sì.
2: Agevoliamo bar tagliere, per favore.
3: Diciamo la grande crociata che io porto avanti da anni è per i taglieri ai bar, che devono sempre portare un pezzo per persona. Cioè, siamo tutti d'accordo. Un applauso a questa. Se siamo quattro, mi devi portare quattro pizzette, non tre. Non mi rilasso. Se noi abbiamo una conversazione e il cibo non è ripartito equamente per tutti, io non riesco a stare al passo con la conversazione.
2: Ecco, sentite i grandi temi, ovviamente da piazza, sono temi da piazza, una denuncia, la forte denuncia della signorina.
0: Aurora Leone, Aurora Leone. Jackal, però ha ragione.
2: Ma non finisce qui, aspetta, vai.
3: Perché sto pensando a come dovremmo dividere questa cosa, perché poi non apro io, quello non magna, dice, ehi, ho capito che ti sei lasciata, però sono arrivati le verdurine.
2: Ecco, questo è il problema. Tu dici, effettivamente dovrebbero caricare un pochino di più.
0: A parte che per me i taglieri sono la più grande truffa che possa esistere.
2: Ma i taglierini, quelli da aperitivo.
0: I taglieri da aperitivo, ma anche quelli del ristorante, perché molto spesso sono un po' scarni e te li fanno pagare comunque un sacco di soldi. Però ha ragione, sì, se siamo in quattro, perché mettere due pizzette? Che due non se la mangiano? O peggio ancora, solo uno resta senza un pezzo di parmigiano?
1: Ma in realtà io lo trovo invece un invito a riflettere su un po' di galanteria laddove ci fosse un uomo, o anche di, non so, empatia tra amiche.
2: Ma
1: dai, prendi tu, ma no, ma fai tu, ma tesoro, mangialo tu.
0: Se dici c'è quella che non mangia mai e gli offri un pezzo del
2: segno. Era con l'amica sua, carino, era no? Con l'amica sua che conosca, loro si aspettavano due stinchi. Già me l'immagino, stinchi al forno con le patate. Non ci portate niente, giù, pagliata, giù.
0: Niente di destra all'Oktoberfest.
2: E ci credo che hanno speso 30 euro per la bevuta. Si è mangiata a pacchio.
0: Esatto. Dai.
2: No, ma io invece sono d'accordo, perché va smontata questa tradizione che è durata qualche anno, no? Quella soprattutto relegata al fine settimana della passeggiatina, e dopo la passeggiatina l'aperitivo, e poi quando è arrivata quella bestialità dell'apericena.
1: Milanese, dai.
2: No, box scherzi, anche a Roma, tu guarda anche sì. A Trastevere, quel noto. Bravo Tommy, bravo, vai the metal. Basta! Basta brutti morti di fame! Quando dite vieni là che se magna! Prendi una bevuta e se magna! Sì, certo! Prendo una bevuta e poi mi attacca un chilo di fagioli, un chilo di pasta fredda, un chilo di riso, non vado al bagno per 2 settimane, sto là, mi ingozzo, che ovvio che devo poi prendere 72 bevute. Ma è normale, dove sta il guadagno? Animali! Animali! E poi si lamentano di Shane! Oh no, quell'altro! E dai!
0: Beh, intoppato all'aperitivo, Marchetti! Ce l'hai un po' qua sto aperitivo.
2: Ma non che per carità, chi sono io per parlare male di aperitivo, di bevute, roba del genere. Però
1: preferisci il merda cene, quindi la pericena.
0: Merdocene. A questo punto mi sembra di capire in tutti i sensi, perché
2: sì,
0: sei anche un po'.
2: Sì, basta. No, perché andiamo quelle cose lì, fanno 8 euro, ti danno il piattino, stai là con sti piattini gomitate con altri morti di fame che veramente sembrano quelli sotto, poveracci, sotto ai sacchi di riso dell'Unicef.
0: No, beh, certo. No, ma poi per non parlare dei finger food, che quella è un'altra roba veramente allucinante, oltre al tagliere che non ha abbastanza pezzi per tutti, c'è sto finger food che è bicchierino e ti poi è sempre pieno o di couscous oppure di farro, che a me fanno couscous. Schifo tutte e due, sono due cucchiaini a finire
2: che cazzo ce l'ha portato sugli aperitivi così. Il couscous, chi è quell'animale, quella bestia di Satana che ha introdotto il couscous negli aperitivi italiani? Ma che son canarino, ma che beh, allora mettimi l'osso di seppia, la fetta di insalata, la foglia di insalata.
1: Però io mi chiedo, ma voi quando cazzo li prendete sti aperitivi orrendi?
2: Ma guarda, no, guarda, mi ci hanno portato in passato per sbaglio, adesso io solo pane e acqua, signore e signori.
1: Sai calla,
0: ma ecco. Cosa te vedo?
1: Un po' di pesce, no? Di pesce
2: crudo, così con tanto di lisca come farebbe Tigellino, ma questo è un altro discorso.
4: Ma ancora chi i taglieri con queste 2 patatine, 2 noccioline e 2 pizzette vi fanno pagare 15, 20, 30 euro. Ma andate a fare la pericena che con 12 euro vi mangiate pure il cameriere. Ecco. So

0: Sono le 18:19 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
4: Romana Auto.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
0: Eccoci qua ragazzi, ovviamente tutto bloccato, come vi stiamo ricordando ormai da tempo, ormai da un bel pezzo che ci saremo trasferiti in Piazza del Popolo. Siamo veramente ancora onorati di essere qui, quindi in questa grande esterna di Tutto Bloccato su Radio Globo. Roberto Marchetti, Roberta Marchetti, ma non siamo soli in questo momento.
6: È passato a trovarci il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi, benvenuto.
7: Grazie, buonasera a voi.
6: Ecco, presidente, allora innanzitutto grazie per questo splendido regalo che ha fatto non solo a noi ma a tutta la città di Roma, perché sono giorni di incontri per voi associati ma anche per i cittadini romani, perché avevo visto concerti, insomma c'è anche tanta cultura qui in questo che è il primo forum di Confesercenti.
7: È il primo forum, abbiamo fatto una scelta, quella di arrivare in piazza per raccontare il nostro modo di essere aperti a regalare degli appuntamenti alla città. Il sindaco è stato il primo che ci ha parlato di regalo, ha proprio detto è un regalo che fate a Roma, e ci ha colpito perché era un po' l'intento che avevamo, provare a raccontare alla città un modo nuovo in cui le imprese del commercio, del turismo, dei servizi, cioè parliamo dei negozi che tutti i giorni frequentiamo, bar, ristoranti, i luoghi della vita vera, si raccontano in una piazza fortemente simbolica, bellissima, impegnativa, ma che ci ha permesso di fare tanti eventi legati ovviamente a quello che facciamo, l'economia, la politica, ma anche di raccontare tanti eventi alla città che hanno raccolto migliaia di persone, bellissimi.
0: Quindi ecco, la piazza non è più solamente come negli ultimi tempi quel raduno di manifestanti arrabbiati, ma in questo caso invece è proprio il contrario quello che si vuole dare, no?
7: Volevamo vedere quello che abbiamo visto, una piazza bellissima, piena di gente, con le persone che vivevano giorno per giorno gli appuntamenti e gli eventi, perché questo è il nostro modo di raccontare un'idea di essere aperti in un mondo in cui ormai passiamo le giornate con la testa immersa negli schermi, con le paure che intorno a noi ci circondano. Essere aperti ci è sembrato il miglior modo di raccontare un'idea di futuro che ci permette in un luogo come questo di raccontare la nostra visione.
6: Sento un bel entusiasmo da parte del presidente. Che è l'entusiasmo della piazza, perché certo, c'è stata una grandissima risposta. Può farci un bilancio di questo che, lo ripetiamo, è stato il primo forum, cioè il primo grande evento del genere organizzato da voi?
7: Beh, la dico con un parallelo. Normalmente queste assemblee, noi come le altre associazioni, ci mettiamo una mattina in un bel auditorium, facciamo qualche chiacchiera, ci confrontiamo con il governo e lì finisce. Ecco, abbiamo scelto di fare ben altro. 6 giorni in Piazza del Popolo per un forum che ha toccato tanti argomenti. Parleremo di intelligenza artificiale, parleremo di economia, parleremo, continueremo a parlare, come abbiamo fatto anche nei prossimi giorni, di tutta una serie di appuntamenti che sono legati a questo forum, che è il primo. Vediamo se riusciamo a farlo diventare un format che ci permette di tornare davvero nel cuore delle città.
0: Ovviamente ce lo auguriamo tutti, grazie, in bocca al lupo per tutte le prossime edizioni, quindi che siano infinite.
7: Grazie davvero.
6: Grazie al presidente.
7: Grazie a voi.
5: Chiamalo 06 892 8996,
4: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
5: Tutto bloccato.
4: Tra poco
5: on Radio Globo.
4: Radio Globo
5: Promotion.
0: Attenzione ragazzi, sentite qua bene, salvate la data: 16 ottobre, ci sarà un evento meraviglioso per celebrare l'apertura del nuovo McDonald's di Via della Pisana. Ovviamente c'è la partecipazione di Radio Globo dalle 19:30 alle 21:30. Il nuovo McDonald's offre servizi digitali, i giochi per i più piccoli, l'organizzazione di feste di compleanno, e i primi che si iscriveranno al forum dedicato sul sito radioglobo.it vinceranno un menù McDonald's e un gadget che potete ritirare il 16 ottobre direttamente là dalle 19:30 alle 21:30, quindi al McDonald's di Via della Pisana. Attenzione, perché i premi sono validi fino a esaurimento disponibilità.
5: Wait for me, I'll be back.
8: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
2: 50 e 50 50 e 50.
9: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
13: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: Tutto bloccato.
16: Sponsored by.
17: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magia Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia, Magia Auto. Dove l'auto è magia.
20: Scusate, ma Top Secret oggi niente?
21: Ora in tutto bloccato.
22: Top Secret.
23: Ciao ragazzi, io sono Flavia e niente, lavoro in questa azienda da un paio d'anni. Si occupa di verificare la filiera bio per il settore agroalimentare. Insomma, per farla breve, io analizzo e documento la tracciabilità di fornitori e valuto poi che i prodotti rispettino gli standard europei sul biologico. Però ragazzi, la verità è che molti dei prodotti che trovate sugli scaffali del supermercato, quelli con la spiga verde o col marchio bio, cioè so bio ma giusto nell'etichetta, io mi sento profondamente in difficoltà. Ormai sono arrivata proprio al limite. Amo il mio lavoro, ma se venisse effettivamente rispettata l'etica professionale, i protocolli di controllo. Invece io praticamente mi ritrovo costantemente a chiudere un occhio, spesso pure tutti e due, e devo approvare lo schifo con autocertificazioni su pesticidi e fertilizzanti che sono veramente uno scandalo. E vi giuro che vedere marchi molto noti che vendono come bio prodotti che di biologico non c'hanno proprio niente, mi fa incazzare sta cosa, che non ci sto proprio bene. La verità è che rimango, ma perché abbiamo troppe spese, io e mio marito viviamo in affitto, abbiamo una bambina e questo lavoro mi assicura non solo un bello stipendio e pure dei benefit aziendali che adesso non posso proprio perdere. Se non fosse per la stabilità economica della mia famiglia me ne sarei veramente già andata da tempo. Da esterna poi sarei la prima a rimanere disgustata proprio per come mi sono venduta. Io non so che cosa fare. Secondo voi che cosa devo fare? Aiutatemi.
21: Ora in tutto bloccato.
22: Top Secret.
0: Eccola qua ragazzi, la storia di Top Secret anche oggi qui a Tutto Bloccato alle 18:28 di martedì 13 ottobre 2026. Come la attendevano? La attendevano perché l'attendono? Perché sanno che è un momento dove possono partecipare con dei consigli fortissimi, perché come ricordiamo spesso, oltre ad essere una confessione, così è una richiesta d'aiuto, appunto come chiede lei nel finale, di un consiglio.
1: Ma sì, perché ormai ci raccontiamo, uso appositamente questo plurale, dalla scorsa stagione, quello che non riusciremo a raccontare magari a un amico, a un familiare, e poi a volte diciamolo, chiedere un consiglio a delle persone estranee e confidarsi, condividere il peso, no, di una scelta o di un problema, è più facile farlo rispetto a una persona che conosciamo.
0: Certo, lo ricordiamo, quindi siamo una sorta di bar virtuale, una pub virtuale dove ci troviamo non solo a raccontarci la giornata ma anche appunto a chiedere e a ricevere consigli. Quindi la storia è ben chiara, insomma Flavia lavora in questa azienda di certificazione di un percorso bio, però dice guardate che spesso non è che sia proprio tutto sto bio, anzi per niente.
1: La cosa non mi lascia particolarmente a bocca aperta, perché avevo sentito anch'io qualcosa, ma soprattutto perché personalmente ho un'app sul cellulare che ultimamente uso, e scannerizzando i prodotti, e a volte proprio quelli bio mi dice no, calma, guarda che invece è pieno di additivi, insomma cose che non sono proprio ottime per la salute. E quindi quello di Flavia è un problema secondo me etico, no, che lei si pone.
0: Però se addirittura ti obbligano a certificare qualcosa che non è diciamo compatibile con la tua morale, si innesca un problema. Ora dice come faccio poi a lasciare questa posizione, perché comunque lo stipendio è buono, c'ho una famiglia, non sarà così semplice forse trovare un'alternativa. Certo. Che faccio? Do retta alla morale o do retta al denaro?
1: È un combattimento tra la correttezza, no? La correttezza, certo, morale, e poi la vita di tutti i giorni, perché poi il lavoro ti serve.
0: A voglia. Allora forza signori, i canali li conoscete: 06 89 28 996, oppure Globo WhatsApp 393 777 7172. Alle 18:30 qui è Tutto Bloccato a Top Secret, c'è bisogno di voi.
21: Tutto Bloccato su Radio Globo.

0: Io sono Flavia. Insomma, per farla breve, io analizzo e documento la tracciabilità di fornitori e valuto poi che i prodotti rispettino gli standard europei sul biologico. Però, ragazzi, la verità è che molti dei prodotti che trovate sugli scaffali del supermercato sono bio, ma giusto nell'etichetta. Io praticamente mi ritrovo costantemente a chiudere un occhio, spesso pure tutti e due, e devo approvare lo schifo con autocertificazioni su pesticidi e fertilizzanti che sono veramente uno scandalo. Se non fosse per la stabilità economica della mia famiglia, me ne sarei veramente già andata da tempo. Io non so che cosa fare.
1: Ecco, questa è la storia, anzi un riassunto della storia di Flavia a Top Secret che abbiamo ascoltato anche oggi, in questo martedì, come di tradizione. In questo caso coincide con il 13 ottobre 2026. Allora, Globo WhatsApp 393-777-7172, sentiamo le prime reazioni.
2: Ok, però magari ci dicesse qualche marchio, no? Magari una decina di marchi che secondo lei non rispettano queste regole.
3: È semplice, Flavia, dal vocale che hai fatto tu ti senti in colpa per questa cosa, però intanto la stai alimentando pure te, perché ce lavori e per bene di soldi, per Dio denaro, tu stai alimentando lo schifo che stai a contestare. Fai un po' te.
4: Ma Flavia, ma che te frega, aiuta tutti e due l'occhi. Sordi, bello stipendio, benefit, ma che te frega, ma tanto non le stiamo mangiando, è tutta una monnezza. Beata te, oh.
5: Dovresti mandare fare una denuncia, mandaci NAS e vedrà che qualcosa si risolve.
6: Tu sei complice di queste aziende, perché sai quale che sono che non vanno bene. Tu non le mangi, ma noi ce le fai mangiare, quindi sei complice e infame.
7: Bella mia, devi denunciare, ma sta attenta che se te riconoscono te vengono a cercare.
5: Praticamente per i c***i di questa che c'ha un ritorno economico noi ci avvelenamo.
1: Allora, non è che per colpa sua, non è che per colpa di Flavia, assolutamente, quello no.
8: È l'azienda che glielo impone in qualche modo, no? O comunque che la spinge fortemente a certificare una cosa che non è proprio come ce la propongono.
1: Allora, forza, non credo che sia l'unica. Dai, ragazzi, adesso giù la maschera. Credo che molti di noi o molti di voi all'ascolto tante volte dicono, beh, però non è che proprio sia proprio così corretto. Senti, se non ti sta bene, ciao, arrivederci. Quell'altro suggeriva denuncia, sì, poi comunque perde il lavoro. È la stessa cosa.
8: Sì. Diciamo, lei che cosa sarà? Un'ispettrice? No, quindi sicuramente è proprio un mestiere difficile che però deve sicuramente essere corretto moralmente quello che fa lei. Però, come dicevi tu, qui in quanti si sono trovati a essere in difficoltà col proprio lavoro per una richiesta?
1: Esatto.
8: Ora, l'esempio più estremo che mi viene da fare, chi lavora in una fabbrica di armi,
1: sì,
8: no? Anche quello moralmente potrebbe essere, insomma, un po' così scricchiolante, soprattutto al giorno d'oggi.
1: Per quanto, se uno entra dentro casa, magari dovevo ringraziare quelli che ci lavorano. 06 89 28 996, andiamo da Simone.
9: Sì, ciao signori Marchetti, buonasera.
8: Sì, buonasera,
9: niente,
8: buonasera,
9: io vai. come alcuni ascoltatori che hanno detto, sono dello stesso parere, nel senso che deve denunciare, deve fare qualcosa in merito a questa situazione, perché io capisco perfettamente che lei ha bisogno di soldi e deve lavorare come tutti quanti, purtroppo questo del lavoro c'ha, però secondo me dovrebbe, non so, mandare qualcosa a qualche giornale, Iene, come alcuni dicevano, mo i NAS addirittura, non lo so, però tanto documentato.
8: Tu dici magari di nascosto, senza metterci la faccia, manda
9: esatto,
8: lei un controllo,
9: esatto, se deve
8: documentare,
9: deve prendere le prove di tutto quello che di queste aziende che c'hanno. Certo, capisco pure che se fanno sti picci magari sono aziende che c'hanno il sordo, non lo so, sa? Può essere.
8: No. Comunque è un'idea questa, eh? Sicuramente è un consiglio.
9: Lo fanno tanti,
8: importante,
9: con le Iene, con i giornali, perché comunque a me mangiarmi sta roba, certo io tanto bio non lo compro, ma anche perché c'ho timore di queste cose. Però mi sta da conferma di questo fattore, non è che a me piace molto mangiare prodotti che non sono quello che descrivono, che poi ti costano pure di più.
1: Infatti il punto è quello proprio, Simone, cioè che non è che dici perché io comunque a me non importa del bio, è che vuoi che ci sia trasparenza. Se io spendo di più oppure vado a prendere quel prodotto, vorrei che fosse vero quello che viene scritto. Esattamente,
9: certo,
1: esattamente.
9: Certo. Esatto.
1: Questa è la versione di Simone, questo è Top Secret qui su Radio Globo.
10: Tutto bloccato on Radio Globo.
11: Quindi alla fine questo non è il dio denaro, ma è il bio denaro.
10: Radio Globo Meteo.
12: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
13: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
14: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
12: Top Supermercati.
10: Radio Globo Meteo.
15: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Ci attende la classica ottobrata in vista di questa metà settimana sul Lazio per l'arrivo dell'alta pressione subtropicale dalla Spagna con la sua generale stabilità ed il clima mite di giorno. Quindi nella giornata di domani, mercoledì, cielo sereno o poco nuvoloso, senza rischio di piogge. Temperature della prossima notte però fresche sull'entroterra fino a 9-10 gradi tra Rieti e Frosinone, altrove valori un po' più temperati. Massime invece di domani, prossime quasi ai 25 gradi. Tutti dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
10: Radio Globo. Sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19
16: tutto bloccato live
10: dal concessionario Leonori in via Appia chilometro 17 500.
16: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
17: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni.
18: Bel veicolo a motore umano, è usato?
17: Usato a chi?
19: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
18: Info su leonori.it.
10: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
20: Wait for me, I'll be back.
21: Curare che meglio è prevenire?
22: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
23: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
24: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
25: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
26: La piadineria.
24: La più buona, perché mia.
27: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
28: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
29: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
30: Nell'arena delle offerte, Abemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma, in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by.
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
6: Amica mia, la moralità non esiste più, basta pensare che quelli che ci dovrebbero governare prendano stipendi da capogiri, non sanno neanche cosa sia andare a fare la spesa o rincaro benzina, quindi vai tranquilla perché tanto una persona al mondo non lo cambierà mai, non ce la facciamo, siamo italiani, non potemo cambiare, fino a che ci sta pizza, birra, mandolino, calcio, va tutto bene.
7: Mauro, ho parlato poco fa con l'ingegner Frutta e mi ha detto che per il progetto a Mantova gli serve un saldatore e un tubista.
8: Oh, io potete di Artepita con Fider Mirto.
7: Mauro, mi ha chiamato Simone Buttacapoli, mi ha detto che a fine mese c'è un evento importante a Riccione, gli servirebbero due camerieri.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Eccoci qua ragazzi, le 6:15 di martedì 13 ottobre.

0: notte più scura e più piena di gente. Vedi ancora quanti passeggiano qua davanti. Ciao a tutti!
1: Buona serata!
0: Buonasera!
1: Ciao, ciao!
0: Eccoli là!
1: Sono tornati a trovarci anche ascoltatori. C'era una ragazza poco fa che diceva: io vi seguo da sempre, vi seguo da sempre. Quindi vabbè, ecco chi è che te sta dietro. Com'è?
0: Sì, ho visto, te sei catapultato subito. No,
1: vabbè, ho portato.
0: Questa carina, subito là, ho portato personalmente una maglia.
1: Ma smettila che sei addirittura scesa col microfono, vieni in piazza, appena visto un fratino.
0: Certo!
1: E pensate, questo povero fratino adesso ha dovuto abbandonare i voti perché li ha infratti. Li ha infranti qui. Allora, invece no, torniamo sui nostri passi perché eravamo all'interno di Top Secret, sì, signore e signori. Quindi il nostro momento così da confessionale, confessionale, chiamiamolo così, dove la storia era la seguente, in breve.
0: Sì, la storia di Flavia che lavora in un'azienda di materiale alimentare biologico e deve certificare questo materiale. Lei dice: io so perfettamente, facendo delle analisi insomma a questi prodotti, che non è così, ma per tenermi il lavoro sono costretta a certificare praticamente il falso.
1: Esatto. Allora continuiamo con le reazioni. Globo WhatsApp 393 777 7172.
2: Beh, se stiamo a ragionare sul fatto che lei comunque dovrebbe denunciare eventuali difformità in questo senso, allora tutti dovrebbero denunciare tutto, nel senso, ad esempio, chi lavora nei ministeri, che ha conoscenza di inciuci, accordi segreti, manipolazioni, dovrebbe denunciare in qualche modo, no?
3: Tutti bravi col culo dell'altri, vorrei vedere ora le convinzioni di sta ragazza. Io sinceramente non saprei proprio che consigliarle, sinceramente, a livello etico, a livello economico, c'ha tutto il suo perché, però sono tutti bravi a fare i saccenti e i sapientoni.
4: Comunque vi volevo ricordare che vi pippate la cocaina mischiata con chissà che, trasportata per culo di chissà chi per chissà quanto, e vi preoccupate della roba bio che non è bio, ma vaffanculo.
5: Ragazzi, ma io non mi sto a preoccupare per quello che mi mangio io mi sto a preoccupare per quello che se mangiano i miei figli, i bambini, cioè non lo so, per me è questione proprio di amor proprio, non lo so, vedete voi, io per me me ne sarei proprio andato in un'azienda così.
6: Comunque complimenti alla signora perché ci ha avuto il coraggio. Sono tanti altri che ci vendono la merda e non dicono un cazzo.
7: Manda un controllo di nascosto, poi se bevono a lei.
1: 06 89 28 996. Andiamo da Federica, benvenuta a Radio Globo.
8: Ciao, buonasera.
0: Ciao Fede. Allora,
1: vai, vai.
8: Ciao. Allora, io volevo dire che comunque queste società, io penso che sono soggette a controlli, quindi non so, a ISO 9001, 9 eccetera. Quindi se un giorno andasse un controllo in questa società, poi chi va nei guai è la ragazza, perché se è lei che firma queste certificazioni, poi potrebbero andare da lei e dire: chi ha fatto questi controlli, come hai effettuato questi controlli, in base a quali caratteristiche hai certificato, e quindi penso che pure lei...
1: Adesso non sappiamo, Federica, se per caso lei è l'unica lì a certificare dei prodotti, questo non lo sappiamo, sì, quindi ci potrebbe andare di mezzo anche altra gente. Però tu consigli e dici, in pratica dici: sai che c'è, allora tutelati anche, quindi non solo da un punto di vista morale, ma da un punto di vista di tutela proprio personale.
0: Certo, c'ha ragione.
1: Quindi questo è un altro consiglio che è arrivato qui a chiusura di Top Secret.
9: Io a sta ragazza gli direi: tre tigri contro tre tigri.
10: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Siamo quasi in chiusura, ragazzi, e ancora abbiamo una decina di minuti abbondanti. Se per caso volete così passare per un saluto finale qui a Piazza del Popolo, vi ricordiamo che siamo qua ormai da un paio di giorni.
0: Salutano, eh?
1: Belli che siete!
0: Là!
1: Che meraviglia, ragazzi, che bello, che bello. Si è fatta sera ormai qui a Piazza del Popolo, lassù i romantici si sono visti il tramonto al Pincio.
0: Ma dove vai?
1: Guardavo.
0: E non si vede, non si vede.
1: No, se
0: bene.
1: Mi metto giù si vede.
0: Ho capito.
1: O parlo o guardo. Allora io mi metto giù e parla tu.
0: Ma tanto si staranno tutti baciando a quest'ora, giustamente.
1: Vabbè, ma non è che si baciano con le orecchie tappate, comunque se magari gli arriva un saluto. Signore e signori, quindi questo ancora è Radio Globo.

0: sta? Ma che ha deciso Bruno? Se vuole comprare a Lussemburgo?
1: Messaggio di servizio per Bruno che sto Duca Conte. Se ti chiedono due spiccetti in più i marchetti taglieri perché sto programma spigne.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
3: Il coro arriva da Piazza del Popolo fino a via Boccanelli 27. Bruno!
4: Sicuro,
3: voglia. Sì. Ovviamente, sempre molto impegnato il nostro super editore, che lo ricordiamo è l'editore più figo del mondo, ma è sempre molto impegnato, quindi non ascolta mai. Sicuramente avrà acceso solo in questo momento.
4: Sì,
3: sicuramente.
4: Sì, va sempre così.
3: Di sicuro, ragazzi, si fanno anche le 18:53 in diretta ancora, con tutto bloccato qui a Piazza del Popolo. Adesso arriviamo con i mega salutoni. Intanto, prima però, traffico.
2: Traffic news. Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click. Radio Globo Traffic News.
4: Adesso il traffico, un incidente su via Laurentina all'altezza del raccordo anulare provoca code nelle due direzioni. Sempre per incidente, chiusa via Casilina all'altezza di via Giovanni Camillo Peresio in direzione del centro. Il traffico è deviato su via di Tor Tre Teste, mentre in direzione del raccordo anulare ci sono deviazioni in via Peresio. Ci spostiamo su via del Foro Italico, tratto della tangenziale, code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni, code a tratti anche in carreggiata opposta sulla tangenziale tra Batteria Nomentana e via Salaria. Restiamo sulla tangenziale per lavori questa notte tra le 22 e le 6, chiusura tra il Bivio con la A24 Roma Teramo e Batteria Nomentana in direzione della Salaria. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: mercato. Only on Radio Globo.
1: Eccolo qua. Eccolo qua, è arrivato anche Mannone a farci le lastre.
2: Mamma
1: ragazzi,
2: mia, per... quanto mi piace. Infatti, dico 33?
1: Ma le lastre proprio fatte così, no? Cioè, non è una lastra di pizza che devi allargare la bocca. Cioè, non funziona alla stessa maniera. Allora, ragazzi, 5 minuti alle 7. Siamo pronti per i saluti, quelli ufficiali. Perché è stato veramente un onore, un piacere, ma anche un dovere essere proprio nel cuore di Roma, qui in Piazza del Popolo, con tutto bloccato.
2: Sì, siamo stati qua in diretta da ieri con il track di Radio Globo. E ringraziamo Confesercenti che ci ha ospitato in questa piazza stupenda, piena di persone, piena di attori che abbiamo anche ospitato qua sul nostro track dell'impresa, insomma, dell'economia di questo paese, che ci hanno spiegato un po' di cose in modo molto interessante.
1: Oh ragazzi, ovviamente vi ricordiamo che non finisce qui, perché il nostro tour così veramente ravvicinato si svolgerà anche sabato. Vi ricordiamo l'appuntamento di sabato 17.
2: Sì, sì, sì, alla nuova sede di Leonori in via Appia a Ciampino.
1: E quindi attenzione, intanto vi ricordiamo sempre di correre su radioglobo.it e convalidare la vostra presenza. Ringraziamo anche oggi l'avvocato Livia Fredella.
3: E viva, viva, che onore, Piazza del Popolo gremita in una situazione incredibile. Grazie di avermi ospitata anche a me a questo evento spaziale.
2: Piacere.
4: Ma non ho capito un cazzo, perché state a Piazza del Popolo?
1: Eccoci qua!
2: Ma come?
1: Ottimo! Ottimo! Ottimo, la famosa matta di chiusura del programma.
2: Ci
1: ragazzi,
2: voleva.
1: Ci si risente ovviamente domani, sempre dalle 4 alle 7, con tutto bloccato. Buona serata, godetevi la vita e che Dio vi benedica. Arrivederci!
5: Ciao Roberta! 70 volte quando finisci riprendi la metro per tornare a casa. Posso darti un passaggio, io ci vediamo alla Nannina, tanto abitiamo vicini, e ti lascio lì all'ingresso di Torre Gaia.
0: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
6: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magia Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
0: Degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.
8: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere, che da tempo non viene risolto.
0: Hai qualcosa da segnalare?

0: quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo.
3: Radio Globo.
2: Promotion.
4: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Io e Roberta Marchetti vi aspettiamo a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso, iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. Per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia chilometro 17 500.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
9: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
2: Partenza intelligente, è che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
1: Ma l'aereo è tra 6 ore.
3: Cerchi una partenza davvero intelligente.
4: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
5: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
6: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
8: Le 19 e 2 minuti ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
9: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
10: E l'auto?
9: Quella soprattutto.
10: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
9: Perfetto, allora il divano può aspettare.
10: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Solo le migliori in FM.
12: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
13: Globo TV.
14: E dopo tutto bloccato c'è tutto Tommaso. Grande!

aggiornati su quella che è la situazione là fuori, anche perché al 393-777-7172 praticamente non facciamo altro che dirci come siamo messi e soprattutto come è messa la strada che stiamo percorrendo. Ma insomma, il navigatore vi dice tra quanto tempo arriverete. 393-777-7172. Si parte con la raffica da traffico, come tutti i giorni qua su Radio Globo più o meno a quest'ora, e quindi ci facciamo anche compagnia per quanto riguarda la sciagura di avere un traffico.

0: Charlie Charles sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo.
1: Grande Tommasone, che dice? Io, via del mare, ci scorre. Anche oggi ho iniziato a sentire la trasmissione su Top Secret, quindi praticamente non ho sentito niente perché c'avevo il praticante a fianco, quindi ho dovuto lavorare fino alla fine senza potermi organizzare e niente. Ti mando un abbraccione, bello mio, mi devi salutare tutti, mi mancate un casino, voglio bene.
0: Ma tanto il 17 ci ritroviamo da Leonori, dai, su, andate sul sito internet radioglobo.it, il nostro sito, così il 17 ci troviamo tutti quanti proprio là da Leonori con tutto bloccato, la reunion.
2: Dietro ogni personaggio pubblico
3: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
2: Tutte le domeniche
3: dalle 22 alle 23.
2: From 10 to 11 p.m. con Davide Mannone e Federico Lobuono. Q1.

0: clienti fidati.
1: Segui la diretta su Radio Globo e Globo TV.
2: Globo TV.
0: E guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata
0: Eva Enger più uno.
1: La domenica
0: dalle 22 alle 23.
3: On Radio Globo.
0: Radio Globo
3: Promotion.
4: Due anime, un'unica grande festa. Halloween Horror e Halloween Family ti aspettano a Magicland. Attrazioni, spettacoli, parate, animazione e DJ set per un mese di paura e divertimento. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi l'Halloween più grande del centro sud Italia. E il 24 e il 31 ottobre parco aperto fino a mezzanotte. Biglietti a partire da 19,90 euro. Info su magicland.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un cascai.
8: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba.
6: Tranquilli, intendevo l'offerta.
8: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore. Dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
10: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
11: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
10: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
11: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
10: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
12: Oh, e tu quanto mangi? Da Trattoria Magnaccioni, quanto te pare?
13: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
12: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
14: 50 e 50, 50 e 50!
15: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
14: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
16: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
17: Allart, al centro della tua casa.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
0: Scopri come su radioglobo.it.
18: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Nostro dolce Tommaso, che la sera ci intrattiene dalle 19 dopo tutto bloccato. Mi raccomando, fatti tenere compagnia dall'orsetto Bruno.
3: È ancora sul track, poi arriva.

0: ultimo era il 2022 Two Step su Radio Globo. Radio Globo. Quante volte ci siamo ritrovati in questa situazione?
1: C'è solo una cosa che odio di più nel mio lavoro, raga, solo una. Solo quelli che mi dicono: ma se odi il tuo lavoro, allora perché non lo molli? Genio! C***o genio, si vede che ha fatto filosofia, bravo!
0: Però è vero, quante volte magari ti ritrovi a lamentarti del tuo lavoro e poi ti mettono di fronte a questa domanda: ma perché non lo cambi? Adesso voglio una buona motivazione per cui non sopportiamo il nostro lavoro, ma allo stesso tempo non lo cambiamo. 393 777 7172. Voglio una giustificazione.

0: amici sulla radio che sono solo le migliori Radio Globo. Il motivo per cui non abbandoniamo il nostro posto di lavoro anche se lo odiamo.
1: Come diceva Checco Zalone, mai mollare il posto fisso.
0: Non dire cazzete, non si abbandona.
2: Ma il buono della spesa avete dato.
3: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Come la radio che regala solo i migliori premi, non si abbandona mai, mai. E adesso uccidetevi tra di voi allo 0689289096. Guarda, vi immagino mentre, oddio, metti la freccia, le quattro frecce, blocchiamoci, muovetevi. Allora, il primo che riesce a prendere la linea allo 0689289096 si porta a casa 100 euro di spesa, ma prima deve cantarmi in onda il jingle di Pimmi per Family Agorà. Iniziate a uccidervi, a lottare per prendere la linea a partire da ora.
4: Chiama ora lo 0689289096.
3: Cantaci il jingle dei supermercati Pim, Iper Family e Agora.
4: E vinci 100 euro di spesa.
3: Radio Globo. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
5: Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
4: Scopri come su radioglobo.it.
6: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Biper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
14: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
15: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
19: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via Riboccea 684. Da noi ti senti a casa.
9: la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
4: E vinci 100 euro di spesa.
3: Radio Globo.
0: Mamma mia ragazzi, che emozione a quest'ora. Stiamo per regalare 100 euro di spesa e quindi sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Come ti chiami?
20: La sorpresa Emanuela.
0: Ma che mi fa la sorpresa? Sei riuscita a prendere la linea, te l'ho fatta io la sorpresa quasi, no?
20: Spero che almeno mi dici che ho preso la linea e ho vinto.
0: Allora, per vincere devi cantarmi il jingle di PIM, quindi Emanuela, vai, canta!
20: Supermercati PIM, Iper Family Agora, il risparmio di qualità.

0: figlie, Tommy.
1: Sì, ce l'hai fatta, Emanuela. Tutti i tuoi questi 100 euro di spesa da Pimmi per Family Agorà. E dimmi a gran voce qual è l'unica radio che ti riempie il carrello.
0: Radio Globo.
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
3: ma altri 100 euro potrebbero arrivare.

0: Wanna Go Home, Medusa su Radio Globo. Radio
1: Globo. Quelli che vanno a far trekking, io me li immagino tipo dei sociopatici che non hanno né amici né parenti né conoscenti con cui passare il weekend, che si accordano con dei sconosciuti per andare a fare trekking. Ma vediamo in cosa consiste il trekking. Il trekking consiste nell'andare a percorrere percorsi o sentieri poco agibili. E già qui io mi domando, ma dove cazzo vai?
0: Ma è vero, ma come quelli che per esempio di prima mattina te li ritrovi alle 5 quando facevo la sveglia, più o meno alle 7, ma cosa vai a correre di prima mattina? Ma perché? E poi te li ritrovi magari su Instagram. Non potete capire, ieri sono andato a dormire alle 8 di sera, mi sono svegliato alle 4, faccio la vita frenetica ma non sento la stanchezza. E poi ci sono anche quelli che per esempio la domenica, giornata che per me deve essere proprio dove stacchi qualsiasi cosa, vanno a fare trekking. Ma cosa vai a fare trekking la domenica? Allora, la domenica che cosa si dovrebbe fare secondo voi? Per me assolutamente niente. Un'altra bestia di Satana è chi decide di andare al centro commerciale la domenica. Quello è proprio il male.

0: Calma, bellissima questa che ci riporta al 2019, mentre stiamo parlando delle abitudini della domenica.
1: La domenica, beh, un tempo prima di avere i bambini era ozio completo, proprio giornata di ozio. Adesso non so gli altri, ma io sto tombata tutta la domenica per fare i compiti. È finita la pace. Traffic News.
2: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA spesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA spesaonline.it. Amici con un click.
0: Radio Globo Traffic News. E adesso invece è martedì, scendiamo in strada, lo facciamo con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio ancora della polizia di Roma Capitale e dell'ACI. Ovviamente in studio abbiamo Sonia Cerquitani. Ciao Sonia, buona serata.
3: Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale. Resta intenso sul raccordo anulare, dove ci sono code a tratti in carreggiata interna tra Nomentana e Casilina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Anche su via del Foritalico, tratto dalla tangenziale, code a tratti tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni. Code a tratti anche in carreggiata opposta sulla tangenziale tra Batteria Nomentana e via Salaria. Restiamo sulla tangenziale per lavori questa notte tra le 22:06, chiusura tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Batteria Nomentana in direzione della Salaria. Lavori di notte anche sul viadotto della Magliana. Fino al 23 di ottobre, tra le 21 e le 6, chiusura nelle due direzioni tra Viale dell'Atletica e Via della Magliana. E da oggi fino al 25 ottobre, l'Auditorium Parco della Musica, la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Per l'occasione, ATAC mette a disposizione la linea Cinema, un collegamento gratuito tra la stazione Termini e l'Auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23:40.
4: Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello.
5: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pim, Iper Family e Agora.
4: 100 euro per tre volte al giorno.
5: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio
1: Globo Promotion. Il pane è condivisione, tradizione, rispetto e proprio per questo merita valore fino all'ultima fetta. In occasione della giornata mondiale del pane, Grande Impero rinnova il suo impegno contro lo spreco alimentare, promuovendo una cultura del riutilizzo e del consumo consapevole. Rispettare il pane significa rispettare le materie prime, il lavoro e il nostro futuro. Il pane, quello buono, non sprecarlo, riutilizzalo. Grande Impero, semplicemente pane. Wait for me,
2: I'll be back. Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairerome.eu.
3: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
7: Hai voglia di qualcosa di buono?
8: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
9: E questo è il soggiorno?
10: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
9: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
10: E il PVC?
9: È firmato da Piva Group S.P.A.
11: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
12: Le 20 e 2 minuti ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
13: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
14: E l'auto?
13: Quella soprattutto.
14: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
13: Perfetto, allora il divano può aspettare.
14: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Solo le migliori in FM.
16: Streaming.
15: Dab.
16: E sul canale 91 del digitale terrestre.
17: Globo TV.
12: Un'altra serata sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo, come sta andando là fuori? Tutto bene? Dai che si avvicina l'ora di cena.

c'è la radio che sono solo le migliori, Radio Globo. Ma immaginate di caricare la vostra targa sul sistema per il pass dei disabili e sbagliare due cifre, o meglio invertirle. È quello che è successo a Bologna. Questa donna che praticamente con il pass disabili ha ricevuto la bellezza di 165 multe per quasi 11.000 euro proprio a causa di due cifre che erano state invertite nella sua targa dell'auto, cioè aveva sbagliato praticamente di inserirle. È riuscita dopo tre ricorsi ad ottenere poi insomma lo sconto, cioè praticamente l'annullamento di tutte le multe che aveva ricevuto. Oh, 11.000 euro di multe, un infarto praticamente. Una bella collaborazione invece quella tra Ciapperone e Olivia Rodrigo, che è uscita proprio in questi giorni. Lei invece, Olivia Rodrigo, sulla soletta.

In the Dark, proprio adesso alle 20:15, che si avvicina l'ora di cena, ma allo stesso tempo ci troviamo nell'oscurità. Mamma mia, che collaborazione, non vedevo l'ora di ascoltarla. Purple Disco Machine con Mick, che è stata anche qua in radio.

0: Purple Disco Machine insieme a Mick. Alle 20:19 sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. Tra pochissimo ascolteremo un pezzo di questa mattina del Morning Show. Lo facciamo sempre tutte le sere, andiamo a riscoprire gli argomenti più caldi.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live
2: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
3: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
4: E io sono Roberto Marchetti.
3: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
4: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
3: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di Tutto Bloccato.
2: Tutto Bloccato, live.
1: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17 500.
2: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Wake up!
5: Good morning, the morning show.
7: Buongiorno!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
5: The morning show.
2: On Radio Globo.
5: Sponsored by
2: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
10: È tempo di back to store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
11: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
15: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
16: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
17: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
16: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
17: Basta che sia un Qashqai!
18: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
17: Wow, una bomba!
16: Tranquilli, intendevo l'offerta!
18: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
19: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
20: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

0: nel morning show. Non so se anche voi vorreste mai abbracciare questa pratica, cioè quella di...
1: Allora già con questa musichetta ti dico no.
0: Bravo!
2: Ecco, bravo. Sei in tema.
0: Bravo, bravo, perché è proprio così. Non lo voglio, si chiama così. Questa iniziativa che fanno a Montmartre, a Parigi.
1: Sì.
0: Dove le coppie si ritrovano insieme per celebrare il non matrimonio.
2: Bello. Sì, esatto, si chiama cérémonie de non demande en mariage.
3: Mamma mia, la Sorrigi, come sei bravo.
2: Sì, sì, volevo imitare Amanda Lear, ma non ci sono riuscito.
0: È,
2: però è una celebrazione di non domanda di matrimonio e si fa proprio in questo periodo. Ci si presenta tutti a Montmartre e ci si giura di non sposarsi.
3: Mai.
0: Cioè, io prometto davanti a non so a chi di non prenderti mai come mia sposa o come mio sposo.
2: Sì, sì, sì. C'è un qualcuno che officia questa cerimonia in maniera proprio istituzionale e si dice non lo voglio.
3: È sempre un contratto, però. Non puoi svincolarti.
2: È un non contratto.
3: Metti caso che ti viene voglia, come fai?
0: Proprio per quello, capito? Non devi
3: non
0: resistere alla tentazione.
3: Farlo.
1: Ti metti al sicuro, praticamente. È una garanzia di un no.
0: Ti metti al sicuro se anche l'altra è d'accordo, se anche l'altra persona è d'accordo.
1: E se l'altra non è d'accordo?
0: Non ci vai.
1: La lascia.
0: Perché
1: vuol dire che lei invece vuole portarti all'altare.
0: Beh, scusa, sai quante storie finiscono proprio perché uno si vuole sposare e l'altro no, invece non vuole prendersi quel tipo di impegno?
1: Radio Globo. Mamma mia, ragazzi, che ansia il matrimonio. Mamma mia. Allora, io la concepisco come una sorta di obbligo morale, legale, che devi per forza fare quando raggiungi una determinata età. Cioè, se una persona sta bene da 8 anni, non lo so, mettere una firma e dire oh, per sempre, finché divorzio, divorzista, non ci separi, mi mette una certa ansietta. Ma anche voi la percepite così? Allora, 393-777-7172. Ci sono coppie che stanno insieme, sono fidanzate da tantissimo tempo, ma ancora non si sono sposate? 393-777-7172. Dai, su, fuori, fuori le vostre storie. Charlie XCX, questo è Wink Wink su Radio Globo.

Rocco Hunt, non litighiamo più. Sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo, ancora messaggi alla Globo WhatsApp 393-777-7172. Riceviamo anche bellissime foto di gattini. Però no, in realtà noi stiamo parlando, pensate, di questa nuova moda nata in Francia, dove praticamente ci si incontra e ci si dice: ehi, non voglio sposarti, anzi non ti sposerò mai. E stiamo cercando persone che sono fidanzate

0: beh, anche se si sta insieme da 11-12 anni, forse quel passo l'abbiamo preso troppo come se fosse veramente un passo importante, non da fare alla leggera. Ho amici che per esempio dopo un anno si sono già sposati. E poi? Che è successo?
1: Radio Globo Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
5: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Ci attende la classica ottobrata in vista di questa metà settimana sul Lazio per l'arrivo dell'alta pressione subtropicale dalla Spagna con la sua generale stabilità ed il clima mite di giorno. Quindi nella giornata di domani, mercoledì, cielo sereno o poco nuvoloso, senza rischio di piogge. Temperature della prossima notte però fresche sull'entroterra fino a 9-10 gradi tra Rieti e Frosinone, altrove valori un po' più temperati. Massime invece di domani, prossime quasi ai 25 gradi. Tutti dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
6: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
6: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
6: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
6: Malika Yam.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
7: Radio Globo.
6: Radio Globo
7: Promotion.
0: Segnatevi questa data, il 16 ottobre si inaugura ufficialmente il nuovo McDonald's di Via della Pisana 473. E ci saremo anche noi di Radio Globo. Infatti dalle 7:30 alle 9:30 di sera ci trovate lì, nel locale che ha un sacco di servizi, digitali e non, come il Mac Caffè, Mac Delivery, area giochi e la possibilità di fare feste di compleanno. E occhio, perché i primi che si iscrivono al form su radioglobo.it vincono il menù McDonald's più un gadget da ritirare direttamente quella sera. Però affrettatevi perché i premi sono fino ad esaurimento.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Mi toccare la luna ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: All'Uneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween a Luneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23.
12: Dolcetto scherzetto!
11: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
13: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
14: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Ma quindi ci si sposa? Non ci si sposa? Che si fa? Quando poi raggiungi un determinato numero di anni di fidanzamento, sei lì che ci pensi. Cioè, Madonna!
15: Radio Globo.

0: Life su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Canzone azzeccatissima per quello di cui stiamo parlando. C'è questa nuova moda dalle parti di Parigi dove praticamente puoi promettere ad una persona di non sposarla mai. Però ci sono tante persone che sono fidanzate ma non hanno mai fatto il passo successivo, ovvero il matrimonio.
2: Io sono fidanzato quasi da 10 anni, il 28 gennaio. Gli ho chiesto pure la mano, ma siamo ancora rimasti così, tutto in sospeso.
0: Vabbè, sì, perché magari uno aspetta la situazione oppure il periodo migliore per farlo.
3: Eccomi.

0: Raga, io inizio ad avere un pochino fame. Voi invece, da mo' che avete parcheggiato, da mo' che avete iniziato a mangiare. Beati voi!
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per 3 volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
2: Autoimport, a Roma dal 1957.
4: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
10: Sabato e domenica aperti.
11: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena Fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
12: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
13: è Sentra.
12: Se la bolletta è semplice da leggere,
13: è Sentra.
12: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
13: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
12: L'energia in famiglia,
13: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
14: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
13: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
14: Ma l'aereo è tra 6 ore.
15: Cerchi una partenza davvero intelligente.
16: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
17: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: 21 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
19: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
20: E l'auto?
19: Quella soprattutto.
20: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
19: Perfetto, allora il divano può aspettare.
20: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Solo le migliori in FM.
22: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
23: Globo TV.
18: Eccoci qua, terza ora insieme, 21 e un minuto sulla radio che suona solo le migliori. Come si chiama?

quanto pare alcuni fornitori potrebbero addirittura arrivare a rifornire, a rinunciare il servizio dei monopattini a noleggio, proprio perché è difficile lasciare il casco, visto che per legge bisogna andare sul monopattino con il casco, per diversi problemi. Il primo tra tutti, furti, costi, e poi problemi igienici, tralasciando poi il rischio di sanzioni se per esempio dovessero usare il monopattino senza casco. Secondo me è giusto a un certo punto togliere i monopattini, o almeno sensibilizzare sull'utilizzo dei monopattini, perché raga, io vedo addirittura monopattini portati da un ragazzo con altri due sopra, cioè in tre sullo stesso monopattino. Volevo addirittura fotografarlo, però non ce l'ho fatta. Una volta ne ho visti quattro di ragazzini piccoli, mingherlini, sopra un solo monopattino. Ma come si fa? Poi non si rispettano le regole, quelle semplici, tipo non attraversare con il rosso. Ma anche già andare in due su un monopattino per me sembra veramente la follia. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, queste Goia.

0: Davide ed Ela sulla radio che sono solo le migliori. Allora, 21 e 17, ragazzi, ci stiamo scaldando sulla questione monopattini.
1: Se sbrigassero a toglierli sti monopattini al noleggio, è un bene per la comunità.
0: Allora, perché? Perché spesso ci capita di vedere monopattini contromano, monopattini addirittura guidati da 2-3 persone contemporaneamente. Una volta, al 1° maggio, ne ho visti 4 di ragazzini sul monopattino e ci stiamo un po' confrontando se effettivamente, visto che ci sarà un bando, ci sarà una riassegnazione almeno qui a Roma per quanto riguarda monopattini e biciclette, e molti di questi operatori stanno pensando se effettivamente conviene continuare ad avere un servizio come quello dei monopattini, perché c'è l'obbligo, lo ricordo, del casco. Ma io metterei anche l'obbligo di rispettare quelle che sono le regole, perché non puoi infartarti se te li ritrovi in 3 sul monopattino contromano. Dai, su, ne stiamo parlando alla Globo WhatsApp, ne stanno arrivando diversi messaggi, quindi a breve arrivo da voi.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up. Wow.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo Pro Flash.
0: Attenzione, è in arrivo un codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
2: 3 ore di sconti flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendevo l'offerta.
7: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
9: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
8: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venire per niente.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
11: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
12: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
13: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
12: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
14: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
15: Allart, al centro della tua casa!
16: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori.

0: finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
1: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
4: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Ed è tornata anche lei, Elisa. Questa è Kintsugi alle 21 e 23 sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo.

0: Holiday sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo. Sì, è proprio lei. Radio Globo. Mentre nel frattempo stiamo facendo sfogare un po' i nostri ascoltatori sulla questione monopattini.
1: Buonasera, sono Andrea. È una cosa indegna. Io li vedo spesso contro mano, quindi è una cosa veramente ignobile. Su via del Muro Torto, sotto al tunnel, spesso li trovo in mezzo, non in mezzo alla strada, ma a bordo strada, sotto al tunnel, pure per traverso. Cosa che una sera, personalmente, se stavo sorpassando a destra la macchina, a quest'ora stavo in ospedale. Perché? Perché c'era un imbecille che l'ha lasciato per traverso sul bordo a destra della strada, dentro al tunnel. Quindi me ne sono accorto in tempo, se no andavo lungo sotto una macchina. Questa gente che usa questi oggetti, che coloro che l'hanno messi a disposizione sono ancora più pazzi di chi li usa. Quindi è una cosa ignobile, quindi vanno tolti, vanno eliminati. È inutile che dicono il casco, l'assicurazione è una sola, eliminarli.
0: Allora, secondo me invece vanno sensibilizzati. Prendi altri paesi, perché altri paesi sì e qua no? Scusa.

0: John Newman, Hold On To My Love. Era il 2023, mamma mia, già è passato tutto sto tempo. Sembra una canzone uscita l'altro ieri, 21:36. Come la stiamo passando questa serata? Allora, noi nel frattempo stiamo raccogliendo diversi messaggi alla Globo WhatsApp 393-777-7172. E bene o male, diciamo, il sentore generale è questo.
1: Buonasera Radio Globo. No, ma a farti scherzi, questi costi monopattini non si vedono proprio. Regà, di dove te le va?
0: Però immaginati tra qualche anno, no? Magari adesso li toglieranno tutti, resteranno solo le biciclette. Che comunque io tra monopattino e bicicletta, forse perché mi sto boomerizzando, la preferisco molto di più. Cioè, immaginati, sai, tra qualche anno ci ritroveremo a dire: qualche anno fa a Roma c'era questo servizio di monopattini. Se avessimo usato tutti bene questo servizio, adesso magari potevamo ancora usare quel servizio che tanto ci piaceva, soprattutto per le vie centrali, no, della città. Vabbè, sentiamo che è successo intanto al Morning Show questa mattina.
2: The Morning Show Reload on Radio Globo.
3: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Vari. Questa mattina nel Morning Show di Radio Globo abbiamo parlato di televisione. L'abbiamo fatto con il nuovo canale presente sul digitale terrestre. Una figata ragazzi, si chiama Sincera TV. Volete sapere di cosa si tratta? Sentite qua. Reload.
4: Quando nell'annuncio scrivete cerchiamo una persona dinamica, flessibile e con voglia di crescere, concretamente cosa intendete?
5: Dinamica perché deve fare il lavoro di tre persone, flessibile perché gli orari li decidiamo noi e possibilmente non deve rompere i coglioni. Voglia di crescere invece significa niente. Però su LinkedIn diciamo che fa molto azienda moderna. Funziona.
4: Chiarissimo. Super spot per noi, torniamo tra poco con brutte proposte. Restate con Sincera TV.
6: Stanco di pagare tanto per internet? Passa a Fibrissima Semplice. Fibra ultra veloce a soli 19,90 al mese. O meglio, 19,90 è il numero grosso che vedete sullo schermo. Poi ci sono 6 euro di modem, 4 di attivazione, 3,90 di servizi digitali che non sappiamo bene che cosa siano nemmeno noi, e altri 2 euro per chi avete scelto di pagare in bolletta. Alla fine sono 35,80. E soprattutto nessun vincolo. Se vuoi cambiare, paghi tutte le rate residue del modem che ti abbiamo obbligato a prendere, che su internet costa 39 euro, ma a te alla fine ne costerà 288. Fibrissima Semplice, l'unica fibra che potrebbe avere Fabri Fibra come testimonial. Ma lui non ha accettato. Fibrissima Semplice, scegli di non pagare tanto per internet. Paga tantissimo.
7: Ma come?
8: Detto, è sincero.
9: Buonasera. Ecco i programmi della serata su Sincera TV.
8: Bene,
9: alle 20:30 le previsioni del tempo. Rubrica ormai obsoleta e noiosa, solo per avere uno spazio in più a cui abbinare uno sponsor.
8: Giusto,
9: in prima serata il nostro nuovo reality Nastro Trasportatore.
8: Bello.
9: Format esclusivo di Sincera TV in collegamento diretto con la telecamera puntata sul nastro bagagli numero 9 di Fiumicino. In questa puntata emozioni al cardiopalma con una vecchietta che discute con una ragazza in quanto convinta che lei abbia prelevato il suo bagaglio.
8: Puntatore.
9: E un passeggero da Malpensa che prende con lo stinco il carrello bagagli e lascia trasparire dal labiale in video una netta bestemmia. A chiudere la nottata, quello che è probabilmente il nostro contenuto migliore.
8: Wow.
9: Un segnale audio sinusoidale a 440 Hz con l'immagine fissa del campanile di Poggio Bustone per le 8 ore successive.
8: Bello.
9: Una buona serata.
8: Insomma.
9: Su Sincera TV.
8: Sei contenta?
2: Tutte le mattine dalle 6 alle 10
10: su Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
10: Scopri come su radioglobo.it.
12: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
13: Bel veicolo a motore umano. È usato?
12: Usato a chi?
14: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
13: Info su leonori.it.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
10: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
2: Presso i supermercati Pim, Iperfamily e Agora.
10: Scopri come su radioglobo.it.
7: Nei supermercati Pim, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
15: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Capitato di incontrare una persona e non riconoscerla, mamma che figura, come

Fulminacci su Radio Globo. Radio Globo. E sicuramente ne sa qualcosa Kimi Antonelli, che praticamente sappiamo tutti chi è per quanto riguarda la Formula 1, però non è stato riconosciuto, infatti è rimasto fuori dai paddock di Singapore perché la sicurezza non aveva capito chi fosse. E pensate che solamente un collega poi ha detto: guardate che lui è Kimi Antonelli, ma fatelo entrare, ma ti pare, ma che figura facciamo? Oh Singapore, sveglia, dai, come va da quelle parti? Comunque non so se vi è mai capitato di essere rimbalzati perché non siete mai stati riconosciuti in una determinata situazione. A me per esempio è capitato diverse volte di rimanere fuori dalle discoteche perché io non venivo riconosciuto dall'alto della mia conoscenza fisica, no? Praticamente, scusate, lavoro per Radio Globo, non mi fate entrare in discoteca. E dai, tu, 393-777-7172. Quella volta che non vi hanno riconosciuto o che non avete riconosciuto una persona. A me per esempio è successo qualche giorno fa, mi ha fermato un'amica

0: Poi nella prossima ora avremo modo anche di riascoltare quello che è successo oggi pomeriggio in Tutto Bloccato, puntata in diretta da Piazza del Popolo. Ma attenzione, perché si torna poi in diretta esterna con Tutto Bloccato il 17. Infatti correte sul nostro sito internet radioglobo.it, perché vi aspettiamo nel pomeriggio di sabato con questa puntata speciale di Tutto Bloccato. Vi spiego tutto adesso. Radio Globo Promotion. Segnati questa data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso, quindi iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. E per i primi iscritti un gadget ti regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino, in via Appia, chilometro 17 500.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano, per sostenere la tua spesa ogni giorno, in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendevo l'offerta.
5: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
8: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere, anche in contanti.
7: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: E questo è il soggiorno?
10: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
9: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
10: E il PVC?
9: È firmato da Piva Group S.P.A.
11: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. Fiori.it.
13: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
14: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
13: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
15: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
16: Allart, al centro della tua casa.
17: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
14: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
17: Ma l'aereo è tra 6 ore.
18: Cerchi una partenza davvero intelligente.
19: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
18: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
20: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
0: Sono le 22 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
21: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
22: E l'auto?
21: Quella soprattutto.
22: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
21: Perfetto, allora il divano può aspettare.
22: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
23: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
0: Le 10 della sera sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora una buona serata a tutti, io sono

0: che poi è la stessa di I Follow Rivers, una canzone bellissima, la remix era di Magician del 2011, Happiness Is So Sad, ovviamente questa è Radio Globo. Allora 22:16, tra pochissimo andremo ad ascoltare quello che hanno detto i Marchetti in diretta da Piazza del Popolo oggi pomeriggio.
1: Cash Globo, Flash.
0: Attenzione, è in arrivo un codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
2: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
5: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
7: Hai voglia di qualcosa di buono?
8: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
9: Wake up!
10: Good morning!
11: The morning show.
12: Buongiorno!
13: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
14: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
15: The morning show.
16: On Radio Globo.
17: Sponsored by
18: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
20: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
21: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
22: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
23: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 449 TAI 599, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
24: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
0: Eccoci qua, pronti a tornare sulla radio che suona solo le migliori. Dai, allacciate le cinture perché tra un po' parleremo di un argomento molto caldo. Alle volte anche scottante, dipende da come lo usate. Fidatevi.

0: Blunt dal 2010 su Radio Globo. Radio Globo. E andiamo, va, andiamo a sentire che cos'è che hanno detto in diretta da Piazza del Popolo i Marchetti oggi pomeriggio.
1: Beh, il motivo per cui ormai tutto è fatto con i derivati del petrolio, maglioni, pantaloni, tutto, è perché non stira più nessuno, la gente non vuole stirare, questo è il motivo. È solo per questo, ma ovviamente anche perché è un materiale che costa poco, ma è per questo, almeno penso io che è così.
2: Allora c'è la fratella che sta impazzendo, che succede?
3: No,
2: che
3: perché penso un po' a questa voce, mi sembra un po' una ragazza pariola, sì, che interpreta, perché che nessuno gli piace stirare,
4: lei.
3: Cioè a me non voglio stirare, cioè comunque se c'è ci pensa la tata, ok?
4: Certo.
3: Che in centro però diventa ah. E invece insomma Roma un po' più nord si stira, tipo la Cappelli sta sempre a stirare, mamma mia quanto gli piace stirare,
2: capirai.
3: Io meno non sono male di questa, purtroppo, di questa fazione, ma so che qui a questo tavolo c'è un grande stiratore.
2: Eccoci qua, signore e signori. Lo
3: fai
2: faccio...
3: outing, per favore.
2: No, no, no, mi piace proprio stirare, soprattutto le camicie. Quello mi piace stirare.
4: È difficile, però, eh?
3: Difficilissimo.
2: Ma scherzi, io ho fatto un corso alla Regione Lazio, guarda,
4: certo,
2: per stirare, capito?
4: So,
2: ma
4: so.
2: Ma che è difficile! Una volta che hai imparato, l'hai fatto un paio di volte, viene bene, viene.
4: No, io non stiro niente, devo dire la verità, però il minimo indispensabile. Cioè, le camicie.
2: Se stira addosso, se stira.
4: Esatto,
2: ma che puoi stirare?
4: Lo stira e ammira.
2: Oh,
4: certo.
2: Evviva signori, questo è lo spirito qua di Piazza.

stire i panni un po' come Marchetti. Io sinceramente mai stirato, però devo dire che sono fortunato perché c'è qualcuno che stira i panni per me, eh. Però insomma, se dovessi indossare una camicia stropicciata non è che proprio... Certo, è vero che poi il vestito stirato ha tutto un altro fascino. Vabbè, magari ne parliamo alla Globo WhatsApp. Magari lì fuori c'è qualcuno fissato con i panni stirati, fissato con lo stiraggio e i panni stirati. 393-777-7172. Maladie, questa è Radio Globo. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Breaking Me sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Ma quindi si stira o non si stira?
1: No, ma che stiri e stiri, come dicevi moglie, se lo stendi bene non c'è bisogno di stirare.
0: Vero, verissimo, però c'è anche chi stira le mutande, sapete?

0: anche i The Colors proprio qua su Radio Globo.
1: The Colors che abbiamo visto e incontrato anche durante queste giornate di diretta da Piazza del Popolo. Infatti potete andare a recuperare tutto sul nostro Instagram Radio Globo FM. Lì praticamente troverete poi i reel anche nella serata della serata di ieri, dove durante proprio la nostra diretta, la nostra presenza di Piazza del Popolo, c'è stata anche la grande Noemi.
2: Radio Globo Meteo.
3: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
4: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
5: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
3: Top supermercati.
2: Radio Globo Meteo.
6: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Ci attende la classica ottobrata in vista di questa metà settimana sul Lazio per l'arrivo dell'alta pressione subtropicale dalla Spagna, con la sua generale stabilità ed il clima mite di giorno. Quindi nella giornata di domani, mercoledì, cielo sereno o poco nuvoloso, senza rischio di piogge. Temperature della prossima notte però fresche sull'entroterra, fino a 9-10 gradi tra Rieti e Frosinone, altrove valori un po' più temperati. Massime invece di domani, prossime quasi ai 25 gradi. Tutti dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
7: Turn it up. Yeah.

0: cuore tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live.
1: Grazie a Leonori.
2: E Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
4: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.

0: Figuriamoci poi mettermi a stirare camicie, mutande o altro, perché in giro c'è gente così.
1: Davide da Roma, anch'io stiro molto, stiro anche le lenzuola, e quando le stiro le umidifico con il vaporizzatore, e dentro l'acqua ci metto un pochino di ammorbidente per farle profumare. Tutta un'altra cosa, prova.
0: Guarda, sto per provarci, sicuro, guarda, ci provo. Ma poi cosa stavi facendo durante la nota audio? Stavi stirando, si sente addirittura un... E poi alla fine... Cioè, l'ammorbidente, raga. Ma l'ammorbidente nell'acqua! A cosa siamo arrivati? Karol G, Manu Chao.

0: di servizi, istituzioni che non rispondono.
1: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
0: Hai qualcosa da segnalare? Dillo a Radio Globo.
2: Radio Globo.
1: Vai sul sito radioglobo.it e compila il form per inviare la tua segnalazione.
0: Ci recheremo sul posto per dare luce a quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Dillo a Radio Globo. Un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendevo l'offerta.
5: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
8: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
7: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non ci avveni per niente.
9: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
10: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
11: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
10: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
11: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
10: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppoautoequip.it. Te.

0: è la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Sì, no, è arrivato, è il momento della striscia sponsorizzata.
3: Allora, la striscia delle parole è sempre importanti e lei non le sbaglia mai. Ma
2: è già la mia ora è fatta.
4: Ah, giusto, i grandi appuntamenti, e ovviamente ci sono in genere degli sponsor dietro alla Caselli, e quindi vanno garantiti per accordi commerciali. Dovremmo rivederli un attimo, per questi accordi che sono al limite della legalità. Ecco, c'era Fredella per l'appunto. E sentiamo, agevoliamo, dai, che dobbiamo fare.
3: Tassativo, dai.
5: Sono le 16:30 e quindi sono le 8.
4: Ma non è vero.
5: 16 diviso 2. Ma come? Qua non mi avete mica fregato, eh? Ma come ve l'ho fatta?
6: L'ora è fatta e offerta da...
7: Oh no! La magica Bastoggi è stata invasa dai cattivoni di Prima Valle! Liberali dall'occupazione con il nuovo manganello di Colpi Preziosi. Manganella! L'unico manganello allungabile per grandi e piccini, adatto ad ogni età.
8: Manganella!
7: Lo puoi trovare in tutte le edicole. E in omaggio, una custodia glitterata per il tuo manganello personale. Libera il tuo quartiere dai monelli. Usa Manganella!
8: Manganella! Sì, Manganella!
9: La morale è sempre quella, fai una ronda.
10: Manganella!
11: Questo prodotto è offerto da
1: Tutto Bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, Tutto Bloccato è live
0: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
4: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
3: E io sono Roberto Marchetti.
4: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e Tutto Bloccato.
3: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
4: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di Tutto Bloccato.
0: Tutto Bloccato, live.
1: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17 500.
0: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma, in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
13: Hai voglia di qualcosa di buono?
14: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
15: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
16: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1° novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo. Promo Flash.
1: Attenzione, è in arrivo un codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti flash,
2: ma solo per i più veloci.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W, riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: be back.
1: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
3: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
4: All you can eat di cucina romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
3: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
5: 50 e 50 50 e 50.
1: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
10: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba.
8: Tranquilli, intendevo l'offerta.
10: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Su cashglobo.it è iniziata la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo ora fino alle 3 di notte. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.

0: Cash Globo. Promo Flash.
1: Attenzione, su cashglobo.it è attivo il codice Flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte fino alle 3 inserisci il codice Flash Notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice Flash Notte. Solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti Flash,
2: ma solo per i più veloci.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Allora, quindi, cara poetessa, hai oggi hai anche un componimento oltre a all'orsetto.
3: Allora, un componimento no, però dal momento che sono sempre coperta di tanto affetto dai marchettiani, sì, i nostri seguaci, ho certo pensato adesso una piccola frasetta per loro.
4: Certo, per farli rosicare.
3: Brava. Allora, alla faccia di tutti, che siano più o meno simpatici, belli o brutti, la situazione resta sempre la stessa. Per i marchetti esiste sempre solo la poetessa.
5: Le rime, sei molto audace, ma io non te meno solo perché ti piace.
6: Questa bella giornata la poetessa De Marchetti si è presentata, il suo show adesso l'ha fatto, è il momento delle vatte per cazzo.
7: A voi De Marchetti
8: si è talmente montata sta poetessa che a noi ce l'ha fatta l'essa.
9: Buonasera signora poetessa, con tutto il rispetto, si la tira di meno perché crescono i peli sul petto.
10: E dopo sta struzzata per boicotto e cambio canale.
11: A poetessa, stai a perdi i colpi, datta all'ippica.
12: A poetessa, ma chi te ci ha messa?
13: Senza indugi e senza affanno, la poetessa può andare a banco.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
14: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Superglobo.it è iniziata la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo ora fino alle 3 di notte. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su CashGlobo.it.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Ho organizzato Capoverde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Se presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capoverde.
4: Capoverde, io ho sentito.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back. Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica. Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo, con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: time.
1: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
2: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
1: Anche in televisione.
2: Globo TV.

0: Cash Globo. Promo Flash.
1: Attenzione, su cashglobo.it è attivo il codice Flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte fino alle 3 inserisci il codice Flash Notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice Flash Notte. Solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti Flash,
2: ma solo per i più veloci.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.